0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Arte Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
0: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 3:47 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: rilevanti, tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Sono le 7:09.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 7 e 40 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È una mattanza, quella dei giornalisti uccisi dalle mafie, una storia che parte da lontano, una storia ancora tutta da scrivere e che non è solo memoria, ma anche impegno civile. Termini Imerese, vicino a Palermo, è il 5 maggio 1960. Cosimo Cristina scrive di mafia nella Sicilia degli anni 50. Quando muore Cristina ha solo 24 anni, il suo corpo è sfigurato, il cranio sfondato da una pietra. 4 anni prima Cristina diviene corrispondente da Termini Imerese del giornale L'Ora di Palermo. I suoi articoli vengono pubblicati dal Corriere della Sera, il Gazzettino di Venezia e il Messaggero di Roma. Sulle pagine del settimanale Prospettive Siciliane, Cristina delinea la sua filosofia. Noi vogliamo che la Sicilia non sia solo quella folcloristica delle cartoline lucide stereotipate, né quella delle varie figurazioni a rotocalco e di certa stampa deteriore, per intenderci la Sicilia di Don Calò Vizzini e di Giuliano, ma la Sicilia che faticosamente si fa strada come pulsante cantiere di lavoro e di rinnovamento industriale. Siamo a Palermo il 16 settembre 1970. Mauro De Mauro, un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo, sta lavorando da mesi alla sceneggiatura del film Il caso Mattei del regista Francesco Rosi. De Mauro sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sull'auto del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Il corpo senza vita del giornalista Mauro De Mauro non è mai stato ritrovato. Ci spostiamo a Ragusa il 27 ottobre 1972. Giovanni Spampinato è corrispondente da Ragusa del quotidiano L'Ora. Svolge inchieste sulle attività eversive di neofascisti locali e sui contatti con i boss di Cosa Nostra. Il suo assassino viene identificato, si chiama Roberto Campria, un collezionista d'armi figlio dell'allora presidente del Tribunale di Ragusa. Ci spostiamo ancora a Palermo, il 29 gennaio 1979. Mario Francese, cronista giudiziario e corrispondente da Catania dei giornali di Sicilia, si occupa di indagini scottanti che coinvolgono i boss di Cosa Nostra, la strage di Ciaculli, il processo contro i colonnesi del 69 a Bari, l'assassinio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Per il suo omicidio vengono ritenuti responsabili Totò Riina, Leoluca Bagarella, l'esecutore materiale, Bernardo Provenzano, Raffaele Ganci, Michele Greco, Francesco Madonia. In un suo materiale di inchiesta, un memoriale pubblicato postumo dal Giornale di Sicilia, Mario Francese descrive così Cosa Nostra e scrive: «La mafia è come una congregazione di mutua assistenza che ha i suoi uomini in ogni struttura degli apparati dello Stato e della società dove li infiltra, nell'apparente rispetto della legalità per riceverne vantaggi, puntando sulla corruzione, sull'obertà, sul rispetto». Ci spostiamo a Catania, 5 gennaio 1984, le 10 di sera. Giuseppe Pippo Fava, direttore della rivista I Siciliani, sta per scendere dalla sua auto, deve solo attraversare la strada ed entrare in un teatro. Un sicario lo uccide con 5 proiettili calibro 7,65. 7 giorni prima dell'omicidio, Giuseppe Fava rilascia un'intervista a Enzo Biagi e dice: I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.
4: I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, i mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia.
5: È vero che la realtà spesso supera la fantasia?
4: Sì, anche perché dalle mie esperienze personali mi sono trovato quasi sempre di fronte a fatti, a fenomeni, a personaggi che io non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Io ti posso, se tu vuoi, posso citare.
5: Io voglio, sì.
4: Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto.
5: Sì, certo.
4: Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo alla maniera nobile del termine, il quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione delle terre, con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di contadini affamati per l'occupazione del latifondo. E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio al potere, alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle perché non c'era acqua, non c'erano strumenti di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionalmente dominato dalla mafia. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, perché i rivoluzionari corrono secondo tradizione, dietro alle bandiere rosse e alle bandiere tricolore, seguiti da queste torbide contadine, una ragazza che, diciamo, il mito descrive scarmigliata, bella, alta, bruna come le siciliane, come una Anita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata, si chiamava Leoluchina Sorisi. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme ai contadini. Finché un giorno Placido Rizzotto scomparve. Placido Rizzotto è uno degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi, ti chiedo scusa ancora. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. Il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani. Gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione pubblica italiana. Placido Rizzotto scomparve e morì come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile. Venne precipitato in fondo a una spelonca del Monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, è ritrovato dopo 2 anni, venne precipitato giù vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri e gli speleologi tirarono su questi miserabili resti umani che venivano identificati, credo attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente Leoluchina Soris che riconobbe il cadavere. E disse, riferiscono le cronache dell'ora, disse sicilianamente una cosa molto bella che io da siciliano non condivido ma che amo, proprio poeticamente amo: chi ti uccise io gli mangerò il cuore. Passò del tempo, si seppe che l'assassino, comunque il mandante dell'assassino, o si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino era Luciano Ligio, il quale era il Napoleone della mafia, il potere insorgente della mafia. Ed era inafferrabile, era una primula rossa. Beh, Luciano Ligio venne catturato in casa di Leoluchina Soris, nel letto di Leoluchina Soris, accudito e curato da questa donna. Non che ci fosse un rapporto umano, che però era nella sua casa.
3: Siamo a Napoli, 23 settembre 1985. Giancarlo Siani ha 26 anni, un collaboratore precario del quotidiano napoletano Il Mattino. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini delineati, dove la camorra è diventata Stato. I killer lo attendono sotto la sua abitazione in Piazza Leonardo. La sua corsa di cronista di Nera si ferma alle 21.40 del 23 settembre 1985. Nel suo ultimo reportage sul Mattino, Siani rivela il meccanismo del traffico di eroina a Napoli e scrive: «Gli spacciatori camorristi li utilizzano per non correre rischi. I muschili sono agili, si spostano da un quartiere all'altro e soprattutto non danno nell'occhio. Sfuggono al controllo di polizia e carabinieri. Soprattutto sono minorenni, anche se trovati con bustine di eroina in tasca, non sono imputabili».
6: Da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga.
3: Pensava così della mafia trapanese Mauro Rostagno, un sociologo, giornalista, conduttore della TV siciliana RTC. Rostagno è uno dei fondatori di Saman, uno dei più importanti centri italiani per il recupero di tossicodipendenze. 26 settembre 1988, intorno alla campagna di Trapani, sono quasi le 20. Rostagno esce dalla sede della TV locale dove ogni sera conduce il telegiornale. Sale a bordo dell'automobile, pochi chilometri accanto a lui è seduta Monica. Raggiunge la sede della comunità Samana. Un comando è già appostato da alcune ore, lo attende nel buio. Rostagno sta per aprire il cancello e i killer lo raggiungono e lo colpiscono a morte. Il giorno dopo l'emittente RTC ricostruisce così l'omicidio di Mauro Rostagno.
7: Trapani, 26 settembre 1988. Sono le 8 di sera. Mauro Rostagno sta rientrando in auto alla comunità Saman, una struttura attraverso la quale insieme alla sua compagna Chicca Roveri e al fondatore Francesco Cardella si occupa da più di 7 anni del recupero di alcolisti e tossicodipendenti. Saman, in sanscrito, significa canzone. Mauro, 46 anni, ha appena terminato la sua giornata lavorativa presso l'emittente privata di Trapani RTC, dove da circa 2 anni presta la sua opera nella conduzione dei servizi giornalistici. Tramite lettere, Rostagno, Sanatano come si fa chiamare dopo la sua esperienza di arancione a Puna, lancia i suoi appelli ai trapanesi, denuncia il malgoverno, la pericolosità della mafia locale che ha fatto del traffico di eroina un business internazionale e i disagi di un capoluogo che alle soglie del 2000 deve affrontare problemi da terzo mondo. Ad attenderlo, a poche centinaia di metri dalla comunità, un comando di killer protetti dall'oscurità. Solo dal giorno prima, infatti, è stata ripristinata l'ora solare e inoltre gli attentatori hanno provveduto a staccare la luce dei lampioni in quel tratto di strada. L'auto imbocca una curva dove si è costretti a rallentare. I killer aprono il fuoco con un micidiale fucile semiautomatico a pompe, la Lupara. La prima serie di colpi infrange il lunotto posteriore dell'auto e colpisce Mauro ad una spalla. Ancora cosciente, mormora Monica, la ragazza che è in auto con lui: «Stai tranquilla, tutto a posto, per questa volta è andata bene». Ma l'assassino si avvicina e lo finisce con un colpo in testa, lasciando miracolosamente incolume Monica. Quindi si allontana insieme ai suoi complici a bordo di una Fiat Uno che verrà ritrovata il giorno dopo bruciata. L'auto era stata rubata a Palermo 4 mesi prima.
3: Vincenzo Avigliaro era sindaco di Trapani nel 1988.
8: E va ricercato sicuramente nel ruolo di Mauro Rostagno, in quello che faceva. Bene, Mauro Rostagno senza riserva alcuna denunciava il malcostume, il malgoverno, i legami stretti tra i mercanti della morte, la mafia della droga, e che avevano della morte, che avevano un po' preso in mano le redini di questa criminalità organizzata della mafia tradizionale che era stata un po', è stata un po' scompaginata dalla presenza di questo crimine organizzato tutto corto, finalizzato a costruire ricchezza, a costruire denaro senza guardare in faccia nessuno. E Mauro Lo Stagno denunciava senza mezzi termini, con molta determinazione, e questo certamente ha dato fastidio a qualcuno.
3: Il microfono dell'emittente televisiva RTC, quella di Mauro Lo Stagno, gira a quel punto lungo le strade e le piazze di Trapani. Tra i cittadini lo sgomento è forte.
9: Forse perché... No.
10: Come...
9: Perché era un giornalista che indagava su qualche cosa di vero, forse, non lo so.
10: Una persona che ha lottato per la giustizia, secondo me.
11: Secondo me è stata una cosa veramente deplorevole, perché era una persona stimata e amata da tutti, che faceva del bene. Quando si arriva a questo punto, secondo me, non c'è fare altro che... Diciamo, non si sa quale potrebbe essere la reazione.
3: La notizia dell'assassinio di Mauro Lo Stagno compie il giro del paese. Lui è un uomo conosciuto e il suo curriculum viene da lontano. Figlio di genitori piemontesi, entrambi dipendenti Fiat, Mauro Lo Stagno cresce a Torino, in una casa popolare della zona di Corso Dante. Nel 1960, a soli 19 anni, si sposa con una ragazza di poco più giovane di lui, dalla quale è una bambina. Dopo pochi mesi lascia la moglie e parte per un lungo viaggio. Si reca prima in Germania, poi in Inghilterra e alla fine torna in Italia. A Milano è coinvolto in un clamoroso gesto di protesta. Rischia di essere investito da un tram mentre protesta sotto il consolato spagnolo per la morte di un ragazzo ucciso dal regime franchista. Esplode la contestazione giovanile, ovunque c'è fermento, dall'Università di Berkeley in California fino agli atenei tedeschi, francesi e poi italiani.
12: Esplode in tutto il mondo, un paese dopo l'altro, in Europa, in Asia, in America Latina, amplificata e rilanciata dai grandi mezzi di comunicazione di massa. Anche in Germania le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, quasi sempre seguite da scontri con la polizia, costituiscono l'espressione più diffusa della contestazione studentesca, che trova in Rudi Dutschke un leader carismatico. Nell'aprile del 68 Dutschke rimane ferito in un attentato, a cui fanno seguito violente reazioni degli studenti, con la partecipazione di gruppi di operai e di intellettuali. L'irruzione della polizia all'interno dell'Università di Tokyo per scacciare gli studenti asserragliati sulla torre dell'edificio. I poliziotti non scherzano, usano il manganello come i samurai facevano roteare la spada. Gli assalitori usano bombe lacrimogene, gli assediati si difendono agitando coperte dinanzi ai rimugli dei gas. L'assedio è lungo, i combattimenti procedono con fasi alterne. La vittoria viene decisa dalle più ingegnose macchine da guerra, come questo elicottero che investe con un improvviso getto di acqua l'ultimo drappello di giovani che si era rifugiato sul torrione più alto. La contestazione si espande a mazza d'olio, raggiunge tutte le grandi città europee e allarga il fronte, investendo via via la scuola, le istituzioni, la società intera, gli ideali e i comportamenti.
3: A Torino, Milano e Roma i ragazzi si scontrano con le forze dell'ordine. Mauro Lo Stagno è un leader del movimento studentesco ed è sempre in prima fila alle manifestazioni di piazza.
12: Impedire l'occupazione della facoltà di architettura. Ne nascono scontri durissimi e un bilancio di decine di feriti. Si sviluppa un clima di esaltazione. In generale, al diffondersi della contestazione, non erano mancati consensi o almeno benevolenza.
3: A Trento, Mauro Lo Stagno si iscrive alla neonata facoltà di sociologia e diviene ben presto uno dei leader del movimento universitario insieme a Marco Boato.
13: Dentro la facoltà di sociologia, che all'inizio si chiamava Istituto Superiore di Scienze Sociali, si è creato un movimento collettivo che ha avuto caratteristiche molto peculiari e molto diverse dal resto dei movimenti studenteschi italiani. Un movimento collettivo legato nella prima fase ai temi specifici dell'università. Forse non esisterebbe oggi una laurea in sociologia se all'epoca quel movimento non avesse sì occupato l'università nel gennaio e febbraio del 66, ma con un obiettivo molto riformatore o riformista che dir si voglia, cioè conquistare la laurea in sociologia e non farsi riassorbire dalla vecchia facoltà di scienze politiche.
3: Con Mauro Rostagno, Marco Boato ci sono anche Mara Cagol e Renato Curcio, che alcuni anni dopo fonderanno le Brigate Rosse.
14: Prima del carcere la pena era la pena di morte, era ti taglio un braccio, era la gogna, se ne possono inventare infinite pene. E quindi il problema non è se punire, non è neanche il problema del punire, che è un problema filosofico, etico, ancora più profondo. Il problema semplice che io pongo è come punire. Se allora uno Stato mi dice che il suo come punire è sospendere il diritto, è ridurre all'inumanità, è destoricizzare un uomo e buttarlo fuori dalla specie, allora io con Antelm, che è stato nei campi di concentramento, con Primo Levi, mi ribello.
3: Mauro Rostagno diviene dunque un dirigente di Lotta Continua, un gruppo della sinistra extraparlamentare. Resterà in quella organizzazione fino al convegno di Rimini del 1976, che decide il definitivo scioglimento. Nel movimento inizia una lunga riflessione politica e ideologica. Sono gli anni del cosiddetto riflusso. Durante un viaggio in India, Mauro Rostagno aderisce al movimento dei cosiddetti arancione. Prende il nome di Anand Sanatano. A Milano apre un locale Macondo, successivamente chiuso dalle forze dell'ordine. Negli anni Ottanta fonda, nei pressi di Trapani, la comunità Saman, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, qui su Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ci avviamo a raccontare l'inchiesta e il processo.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
15: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Mauro Rostagno lavora per l'emittente televisiva RTC. Davanti alle telecamere per il suo telegiornale denuncia ogni sera con forza le collusioni tra mafia e politica locali. Ma Trapani non è Palermo e nel 1988 la mafia è in attesa di segnali politici, come ricordano i colleghi di Rostagno nel loro reportage di poco successivo all'omicidio.
7: Trapani, capoluogo di provincia con 70.000 abitanti circa, situato sulla punta estrema della Sicilia, detiene il record del maggior numero di sportelli bancari in proporzione agli abitanti. Dotato di pochissimi sbocchi economici, se si esclude un modesto porto Pescherecci, un porto commerciale dalle limitate possibilità e abbandonato a se stesso, e l'attività delle saline, che costituiscono più una tradizione che una fonte effettiva di reddito determinante. Eppure, vi regna un certo benessere. Cittadina dall'apparenza tranquilla, raramente si registrano episodi di criminalità comune come scippi, rapine o furti di auto, qui regna quella che viene definita la Pax Mafiosa. Trapani, a differenza di Palermo, dove la situazione è sfuggita al controllo delle famiglie di Cosa Nostra, è il santuario della mafia. Qui si conservano i capitali tramite appunto i numerosi sportelli bancari e qui si raffina e si smista l'eroina, una delle attività di maggior profitto della mafia. Non a caso, proprio in provincia di Trapani, in contrada Birgi, è stata scoperta circa un anno fa una delle maggiori raffinerie di eroina di Europa.
3: E nelle strade di Trapani in molti non si danno pace.
16: Anche dopo questa morte non succederà niente, perché noi siamo quelli che siamo, tutto il popolo siciliano si dovrebbe ribellare a tutte queste assassine, alla mafia praticamente. Perché non siamo, o non siamo capaci, o perché non siamo educati proprio alla civiltà, a queste ribellioni.
17: La mafia è avere il potere, va bene? A qualsiasi costo. Il potere distruggendo anche gli altri, mentre il potere come servizio noi lo accettiamo, anzi desideriamo che il potere sia un servizio. Invece questo qua è il potere per arricchire, senza guardare in faccia a nessuno, anche uccidendo e rubando, non interessa. E il fenomeno una volta era diverso, va bene? Oggi purtroppo è delinquenza potente. È il discorso della paura, no? Ecco, credo che non bisogna aver paura. Sono convinto che chi legge continuamente il Vangelo è pieno di speranza. Gesù continuamente dice non abbiate paura, non abbiate paura, piccolo greggio, no? E sono convinto che questo piccolo greggio di buona volontà che esiste a Trapani, non esiste in qualsiasi parte della terra questo greggio. Che va come pecore in mezzo ai lupi, non deve avere paura, deve avere speranza.
3: Chicca Roveri spiega così l'assassinio del suo compagno Mauro Lostagno.
18: Una persona a Trapani, una persona, beh, questo lo diciamo tutti, ma è vero, brava e intelligente come Mauro, e che sapeva parlare in maniera facile alle persone. E quindi martellare continuamente su queste cose di droga e mafia, tutti i giorni, due volte al giorno, con una carica umana che riusciva a farsi ascoltare, a farsi accettare dalle persone, dalla gente, beh, questo già di per sé credo che dà fastidio. E poi anche una persona intelligente che dunque, parlando, vedendo, considerando, eccetera, io non lo so questo, ma insomma, forse una persona intelligente che ha voglia di capire come stanno le cose fa uno più uno più uno più uno e dunque non credo che lui avesse scoperto cose incredibili, però aveva voglia sicuramente di capire cosa c'era e in qualche modo lì in televisione era in condizioni di farlo.
3: Mauro Lostagno è persona curiosa e convinto che la passione per il giornalismo d'inchiesta passi anche attraverso piccoli gesti di denuncia quotidiana, come ricorda Chicca Roveri.
18: Credo per questa passione che ha sempre avuto per la gente e per l'umanità, questa cosa di dire nome e cognome di quelli che fanno mancare l'acqua, di quelli che non puliscono le strade, di quelli che tengono le scuole sporche, di quelli che non raccolgono le siringhe per terra. E che quindi lui cosa faceva? Arrivava una telefonata che segnalava questo, lui pigliava, andava dall'assessore e diceva come mai? E magari la luce arrivava, capisci? E dunque la gente diceva ah ma bravo questo, perché le cose le fa, succedono, dunque possono succedere, dunque che noi non abbiamo la luce può avvenire che abbiamo la luce, ma allora forse si può cambiare. Erano anche queste piccole cose che facevano che lui fosse ascoltato, perché sono cose concrete, sono, no? Quindi parlare della droga diventava una cosa concreta, la gente l'AIS ha fatto una campagna su l'AIS prima che stanziassero i miliardi per fare questa cosa, lui la faceva quotidianamente, uno spot su questa cosa, uno spot sulla droga, sui bambini.
3: Sulla morte di Mauro Lostagno ci sono molti, troppi buchi neri. La sera del 26 settembre 1988 nelle campagne del Trapanese avviene uno strano blackout. Nelle case manca la luce per alcune ore. Bettino Craxi e Claudio Martelli, quest'ultimo presente al funerale di Lostagno, indicarono subito la responsabilità della mafia nell'omicidio, ma nel 1996 la procura di Trapani reagì all'indicazione della pista mafiosa accusando i due esponenti socialisti di voler depistare le indagini. La pista mafiosa fu quella che venne proposta subito dopo il delitto anche dai quotidiani siciliani e nazionali. Il capo della squadra mobile, Calogero Germanà, affermò che si trattava però di un delitto tipicamente mafioso, mentre il maggiore Nazareno Montanti, comandante del reparto operativo del comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Trapani, lo riteneva un omicidio commesso però da dilettanti per il fatto del fucile esploso in mano al sicario.
19: In relazione proprio a questo anno, 1989, il primo maggio 1989 si verificò un omicidio ai danni di tal Mastrantonio Vincenzo. Lei ebbe a curare le indagini per conto della squadra mobile su questo?
8: Sì, ci interessammo di questo caso. Io dirigevo la squadra mobile insieme ai miei collaboratori.
19: Furono fatte delle indagini particolari o delle richieste di particolari attività istruttorie in relazione a questo caso?
8: Beh, il caso venne trattato nel seguente modo: quindi viene scoperto il cadavere, ci viene fatta la segnalazione e da lì inizia un'attività indagatoria incentrata soprattutto, almeno come metodologia investigativa, sul vissuto dell'ucciso. Avevamo poi noi altri parallelamente altre attività indagatoria nei confronti di un soggetto, mi pare che si chiama Gucciardi, e quindi avevamo quindi l'attività per quanto riguarda l'omicidio e poi questa attività di intercettazione telefonica nei confronti di questo Gucciardi. Da questa intercettazione telefonica sono venuti fuori elementi che ci hanno consentito di meglio definire e più compiutamente il tessuto relazionale dell'ucciso.
19: E cosa è emerso?
8: Emerse che lui in qualche modo era, come sua attività, era un impiegato dell'Enel, però manteneva...
19: Impiegato o operaio tecnico?
8: Ma secondo me era un tecnico, un altro impiegato, per dire che era un impiegato, però con qualifiche evidentemente di tecnico. Era anche cacciatore, quindi aveva pure questa licenza di porto di fucile e manteneva rapporti frequenti, assidui, possiamo usare anche l'aggettivo intimi, nel senso di confidenza, con determinate persone. Ed era questo Gucciardi Antonino, poi individuammo sempre un altro personaggio che era Asero Mariano, un altro che era Scandariato Nicolò, poi individuammo rapporti, questo nel corso delle varie escursioni che facemmo, con Virga Vincenne, addirittura veniva chiamato, lo chiamava padrino, secondo le testimonianze che abbiamo raccolto all'epoca, padrino nel senso religioso, ecco. Perché il Virga era amico del padre, poi accertammo altri rapporti legati in qualche modo

0: collegato a Vito Parisi, personaggio insomma di rilievo sotto il profilo di quello nostro investigativo come mafioso. E quindi poi, oltre a questo, poi aveva, nel periodo in cui venne ucciso, stava costruendo un'abitazione o comunque l'aveva già ultimata, e quindi conosceva il costruttore, che era un trapanese, che si chiama, non so se sia ancora vivo, insomma si chiama Trapani Giovanni. A sua volta questo Trapo Giovanni, sto andando per estrema sintesi proprio per evidenziare il tessuto relazionale, conosceva anche Virga Vincenzo secondo nostre risultanze, e quindi alla fine poi era emerso proprio un tessuto relazionale sotto il profilo investigativo, per definirne il contesto in qualche modo anche criminale, nutrito, corposo. Ed era significativo anche per noi il fatto che lui aveva acquistato una motocicletta. Questa motocicletta l'aveva acquistata ad Alcomo, e proprio approfondendo questa circostanza, le versioni date dal venditore, la versione data dai parenti del Massantonio Vincenzo, non era molto chiara. Ed era anche un indizio, insomma, per evidenziare questa sua, come posizione, frequentazione in ambienti mafiosi, perché la motocicletta apparteneva al figlio di tale Manno, era il nome di battesimo di questo ragazzo, non me lo ricordo, anche se la moto era intestata alla sorella, il quale Manno era figlio di Colamanno, personaggio di spicco della mafia di Alcomo. Quindi aveva, possiamo dire, una doppia vita questo signore, aveva diversi ambienti di frequentazione, un ambiente, possiamo dire, legato alla sua attività lavorativa, e un ambiente che per noi era mafioso.
1: Dottor Germanà, tutte queste notizie sul conto del Mastrantonio e di questo nutrito tessuto relazionale, voi le avete acquisite dopo l'omicidio, o in parte erano già notizie in possesso?
0: No, ho spiegato che che si è aperta questa finestra per definire compiutamente il tessuto relazionale del Mastrantonio, perché noi avevamo un'attività precedente di intercettazione telefonica nei confronti di questo scandariato, Gucciardi, il quale Gucciardi era compare del Mastrantonio Vincenzo. Siccome ce l'avevamo da, non mi ricordo se erano 15-20 giorni prima che avevamo questa intercettazione, alla morte del Mastrantonio Vincenzo rilevammo un dato investigativo dall'intercettazione che evidenziava la preoccupazione da parte dello scandariato e del fratello, comunque di un suo congiunto, di partecipare al funerale del Mastrantonio Vincenzo. Sempre queste emergenze di intercettazione telefonica evidenziavano appunto questa sua frequentazione con personaggi mafiosi, per noi sotto il profilo investigativo, e addirittura noi altri avevamo anche un'identificazione avvenuta mesi prima, nel gennaio dell'89, da parte della questura di Bologna, che era stato controllato in Mastrantonio insieme a questo personaggio scandariato, un altro, e che ci aveva dato, come posso dire, l'avvio, l'abbrivio per l'intercettazione.
2: Sullo stesso tenore girano le dichiarazioni dell'allora prefetto di Trapani, Vittorio Piraneo, che parla di delitto di Cosa Nostra anche se eseguito da killer sprovveduti.
3: Le modalità di esecuzione dell'assassinio fanno pensare a un delitto mafioso. I professionisti e un po' sprovveduti, si potrebbe pensare. Il fatto che il fucile è esploso nelle mani dell'assassino potrebbe far pensare che non si tratta di professionisti molto preparati, però il professionista è chi, direi il mandante, il vero professionista. Poi può darsi che abbia dato in carico a un killer non sufficientemente preparato, o può essere un incidente che può capitare anche al killer molto addestrato.
2: Il giorno dopo l'omicidio gli investigatori interrogano Vincenzo Mastrantonio, tecnico dell'Enel. È un uomo dai modi garbati, ben vestito, molto ossequioso. Quella sera è successo qualcosa di strano. L'energia elettrica non è più arrivata ai fili, sostiene Mastrantonio. Il tecnico dell'Enel abita a Lenzi, un borgo tra la montagna solitaria e un mare dove in lontananza sembra quasi affondare la città di Trapani. 8 mesi dopo l'omicidio

0: L'omicidio di Mauro Rossano, il cadavere di Vincenzo Mastrantonio viene ritrovato qualche chilometro da Lenzi. È stato ucciso a colpi di lupara. Dopo 8 anni si scopre che quell'impiegato dell'Enel, così gentile e affidabile, è l'autista e il collaboratore più stretto di Vincenzo Virga, il boss dei boss della mafia trapanese. Anni dopo, davanti ai magistrati, anche i collaboratori di giustizia parlano dell'omicidio di Mauro Rossano. Il pentito Francesco Milazzo parla di Vincenzo Mastrantonio, dice che è stato lui a spegnere la luce quella notte e sostiene di aver agito su ordine di Vincenzo Virga. Il sostituto procuratore Ingroia ritrova un vecchio verbale di Francesco Marino Mannoia. Lui in carcere aveva sentito lamentarsi trapanesi di quel giornalista, uno che dagli schermi prendeva sempre in giro i boss. Qualcosa ricorda anche Giovanni Brusca. Fu Righina a dirmi che eravamo stati noi, che era stata cosa nostra ad uccidere Mauro Rossano. Nel fascicolo sulla morte di Mauro Rossano entra anche il racconto di Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici della mafia siciliana. Nel 2001 Angelo Sino confida ai magistrati che lo sapeva anche lui del problema che i suoi capi avevano a Trapani, il cosiddetto problema Mauro Rossano. Mi sono mosso per salvarlo, non volevo che si facesse troppo rumore con quell'omicidio, dice Sino, diventato poi collaboratore di giustizia. E infine c'è un giallo nel giallo. Alcune cassette VHS sono scomparse subito dopo l'omicidio di Mauro Rossano, la notte del 26 settembre dell'88. Erano sempre nella sua borsa, poi ne sono sparite altre, in più circostanze. In quelle cassette forse c'è il movente di uno dei grandi delitti siciliani, un altro di quei casi a carico di ignoti. Ma 18 anni dopo la morte di Mauro Rossano, la sorella Carla chiede di proseguire le indagini. È il giallo delle registrazioni di Mauro Rossano che nessuno ha mai trovato. Depistaggi di ogni tipo hanno allontanato per lungo tempo la verità. Il pubblico ministero Gaetano Paci denunciò durante il processo come fossero scomparse delle prove, come testimoni chiave fossero stati ascoltati con ritardo e come le intercettazioni fossero state attivate solo 8 mesi dopo l'omicidio. Così il magistrato dichiarò in aula. Le prime indagini, dice, sull'omicidio di Mauro Rossano, condotte dai carabinieri del reparto operativo di Trapani, furono scandite da troppe anomalie. In quest'aula abbiamo già dovuto inevitabilmente processare certi atteggiamenti delle forze dell'ordine, ma anche di questo palazzo di giustizia e in generale della città di Trapani. Perché troppe sono state le insufficienze investigative, le omissioni, le sottovalutazioni, ma anche orientamenti di pensiero di qualche rappresentante istituzionale dell'epoca, naturalmente adesivi verso la presenza della mafia. Dopo alcune richieste di archiviazione e la costituzione di alcune parti civili, nel febbraio 2011 partì a Trapani il processo di primo grado per la morte di Rossano, dopo 23 anni dall'uccisione del giornalista per mano mafiosa. La Corte d'Assise della città siciliana, presieduta allora da Angelo Pellino, nel maggio 2014 ha condannato in primo grado all'ergastolo i boss trapanesi Vincenzo Virga e Vito Mazzara, accusati dell'omicidio di Rossano. Tali motivazioni del delitto, deciso dai vertici di Cosa Nostra trapanese, ci sarebbero le sue numerose denunce del potere della criminalità mafiosa siciliana, specialmente sull'omicidio Lipari, e il rifiuto del giornalista più miti consigli, fatto con minacce e pressioni. Rimangono da accertare i rapporti tra Cosa Nostra e la massoneria deviata, denunciati da Beniamino Cannas e Caterina Ingrasciotta, sebbene le indagini furono più volte oggetto di depistaggio. La Corte di Assise d'Appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha assolto Vito Mazzara e ha invece confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per Vincenzo Virga come mandante dell'omicidio nella qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani. Riguardo alla posizione di Mazzara, il giudice d'appello ha ritenuto non sufficientemente affidabile la prova del DNA effettuata su frammenti della carcassa di un fucile rinvenuti sul luogo del delitto, in particolare per effetto della mancata preventiva quantificazione del DNA sulle tracce rinvenute nel sottocanna dell'arma. In entrambi i gradi di giudizio la difesa si era avvalsa, come consulente di parte, del generale dei carabinieri in congedo Luciano Carofano, già comandante del RIS di Parma dal 1995 al 2009. Relativamente al ruolo di Vincenzo Virga, la sentenza di secondo grado ha respinto, in quanto non supportata da alcun dato di fatto, l'ipotesi che alla deliberazione dell'omicidio intervengano altri soggetti, soggetti estranei al contesto mafioso e comunque interessati alla eliminazione fisica di Mauro Rostagno, le cosiddette piste alternative, i quali anticiparono la realizzazione di quel che deliberato commisero per loro conto l'omicidio. A novembre 2020, a 32 anni dalla morte, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per il boss Vincenzo Virga, rigettando i ricorsi ripresentati dalla difesa di Virga e dalla Procura Generale di Palermo contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel febbraio 2018. Mauro Rostagno era un giornalista capace. Le sue denunce risultavano puntuali, anni dopo confermate tutte dalla magistratura. Di lui resta la sua voce al telegiornale dell'emittente televisiva di Trapani, RTC. Sono parole a futura memoria.
1: La mafia come se fosse e avesse il suo centro a Palermo. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione. E ci sono in questo momento 5 procedimenti in corso che investono direttamente Cosa Nostra trapanese, in particolare i pretesi capi mafia della zona, cioè Mariano Gatto da una parte e Totò Minore dall'altra, e abbiamo chiesto al commissario antimafia che valutazione dà del peso specifico della mafia trapanese nel suo complesso, ed infine se per caso e se la produzione della droga, la commercializzazione della droga, che è il big business della mafia, ha potuto invertire recentemente i rapporti tra mafia e politici.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come ogni settimana mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
2: Buonasera a lei, guardi.
1: E con noi oggi abbiamo Giuseppe Cantatore, benvenuto.
3: Grazie Max, grazie a te, grazie al professore Aparo per l'invito e per questa opportunità.
1: Chi è Giuseppe Pino Cantatore? È nato a Genova nel 1958, condannato a 2 ergastoli nel 1993. Comincia a lavorare nel carcere di San Vittore grazie anche alla disponibilità dell'allora direttore Luigi Pagano. Giuseppe partecipa come socio alla cooperativa sociale Outsider, che gestisce il contratto con Telecom Italia, e avvia il progetto Info 12 nel ruolo di coordinatore, dove inizialmente lavorano 25 persone alla sezione maschile e 12 a quella femminile, per una gestione complessiva di 190.000 chiamate. Il progetto pilota oggi si è trasformato in una vera e propria azienda che si chiama B4 Altrimenti, che dà lavoro a centinaia di persone, esattamente 220. Di queste, oltre 200 hanno avuto problemi con la giustizia. Giuseppe ha scontato per intero la sua pena ed oggi è un imprenditore a tutto tondo. Della sua vita dice: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati tutti i giorni. Allora Giuseppe, inevitabilmente dobbiamo partire dall'inizio, no? Abbiamo sentito che in alcuni suoi interventi lei parla di un prima e di una seconda vita. È un modo di dire o lei sente una effettiva differenza tra la prima e la seconda vita?
3: Allora, ovviamente, insomma, vivere due vite è pressoché impossibile per un essere umano, no? Però io ne ho proprio la sensazione, perché sto vivendo una vita oggi che è totalmente diversa e, insomma, rispetto a quella che ho fatto fino a un certo punto, che poi ha determinato appunto quella caduta e quella condanna di cui parlavi.
1: In qualcuna delle interviste che ha rilasciato lei distingue nettamente tra quello che sentiva di essere prima e quello che sente di essere oggi. D'altra parte lei è la stessa persona, e allora possiamo provare a chiederci quali sono gli elementi di continuità e quelli che differenziano l'uomo che lei è oggi dal ragazzo e dal giovane che è stato?
3: Allora, molto probabilmente, insomma, io lo determino come, insomma, essere stato sotto l'esposizione di un sole verticale in una campagna siciliana nel mese di agosto, no? E un miraggio, la convinzione di poter vivere una vita parallela, che esistesse questa vita parallela, ma che poi di fatto col tempo ho capito che non che era falso, no? E in quel, insomma, preso da questo miraggio, io più vedevo criminali e più li vedevo come degli dèi da seguire e da dare esempio. Giovane, io a 14 anni, cioè, vivevo nella provincia di Varese, quindi a pochi chilometri dalla Svizzera, e, insomma, lo facevano quasi tutti, lo facevo contrabbando di sigarette dall'Italia, dalla Svizzera all'Italia. E, insomma, in quel contesto ho conosciuto più gente possibile che girava intorno al mondo del crimine. Quel miraggio mi faceva vedere che l'amicizia fratellanza, valori insomma importanti, e magari che a quell'età dai un peso anche forte. Io li vedevo, appunto accecato dal miraggio, li vedevo solo in quegli ambienti e non negli ambienti normali. Io ho una famiglia, non ho un attenuante di avere una famiglia che mi ha portato poi, anzi ho un aggravante, perché la mia famiglia è fatta da persone lavoratori, non ho mai avuto problemi con la giustizia.
1: Ma i due ergastoli sono dipesi da che cosa? Da reati associativi, da omicidi, da che cosa esattamente?
3: Allora, gli ergastoli sono dipesi da una serie di reati di contorno, così come si dice nel gergo, ma in buona sostanza per due episodi di omicidio, che io ad oggi ancora ho negato e insomma... E ritenevo anche una condanna ingiusta. Ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo più di 20 anni con ricorsi fino al Tribunale dei diritti dell'uomo, e siamo riusciti ad ottenere con i miei legali appunto la trasformazione dalla pena dell'ergastolo a 30 anni. Praticamente li avevo già quasi scontati tutti, e da lì il passo è stato breve anche con l'uscita e anche con la possibilità di fondare.
1: Si vede che questa cosa ancora le pesa, malgrado la sua vita sia completamente trasformata, lo racconteremo tra poco, lo faremo anche attraverso il professor Aparo, ma la sua vita si è trasformata completamente perché lei è diventato un imprenditore e lì ha tirato fuori, diciamo, il meglio di sé, ha costruito la sua vita letteralmente su qualcosa che ha cambiato anche il paradigma. Ma hanno pesato queste amicizie di cui lei parlava, ma queste amicizie che cosa sollecitavano in lei? Il desiderio di avere successo, il desiderio di essere riconosciuto?
3: Sì, in buona sostanza era quello che mi spingeva, insomma, a frequentare quel mondo e a fare i disastri che insomma ho fatto.
1: Allora, vado un attimo dal professore. Professore, in questo caso noi siamo in presenza di un uomo che dice: per me c'è un aggravante, nel senso che io non avevo un humus sociale particolarmente compromesso, i miei erano brave persone, lavoravano, però sono stato acquisito da questo potere e dalla fascinazione del crimine come elemento per in qualche modo esercitare un potere, per poter vivere di conseguenza una vita fatta di successo, di denaro. È questo che a volte incide anche poi sull'inizio di un'attività, su quel declino che una persona vive andando a in qualche modo compromettere se stesso e quindi venendo a contatto con la devianza.
4: Certamente questo incide, ma tendo ad escludere che possa essere l'unica ragione. Cioè, ritengo che questa fascinazione possa avvenire se c'è, diciamo così, una fragilità dello, diciamo, scheletro morale, se c'è una fragilità nella relazione con le prime figure di riferimento, che sono i genitori. Ora, non è che io vado a indovinare, però in ogni caso credo fortemente, sulla base della mia esperienza, che se si arriva fino a 15-16 anni vivendo una relazione rassicurante, nutriente, capace di orientare il ragazzo e di far crescere dentro di lui appunto questo scheletro morale, ok? Mi pare decisamente difficile che la fascinazione dei soldi o del potere di chi si incontra per la via possa ottenere la piena adesione del giovane. Per cui, nel caso di Giuseppe Cantatore, per il quale oltre 20 anni fa insomma abbiamo avuto chiacchierate in carcere, cioè noi ci conosciamo da più di 20 anni, E io ho dovuto interrogarmi su di lui per poter scrivere su di lui. Allora, qualcosa è...
1: Ricordiamo a chi ci ascolta che lei all'interno del carcere era responsabile, dopo questi colloqui con i detenuti, di scrivere dei report che faceva naturalmente al carcere per indicare quali erano le condizioni, no, del detenuto, e quindi ne faceva un quadro clinico psicologico.
4: Sì. E siccome la situazione sua, di Giuseppe Cantatore, era assai difficile, cioè lui aveva due ergastoli ma si dichiarava innocente, con la conseguenza che il magistrato, a fronte della sua dichiarazione di innocenza, ricavava che lui non aveva avuto una adeguata revisione autocritica. Se si dà per acquisito che lui ha commesso degli omicidi, ma lui continua a dichiararsi innocente, ne segue che non c'è revisione critica. E dunque, a fronte di questa sua determinata dichiarazione di innocenza, diventava difficilissimo fare per lui una relazione che gli potesse fare ottenere benefici di legge, non so, permessi, misure alternative, eccetera. Dunque, come dire, ci siamo dovuti frequentare e conoscere. Bene, ciò detto, di lui è lampante l'intelligenza, la determinazione, la personalità.
1: E infatti, prof, la leadership di Giuseppe si percepisce, anche perché voi dovete sapere che Giuseppe arriva qui perché ad un certo punto, parlando con cioè il professor Aparo, parlando con un altro detenuto, un ex detenuto che è stato qui, Alessandro Crisafulli, Alessandro Crisafulli le ha dato l'idea, ha detto: ma perché non portiamo qui Giuseppe Cantatore? E dovete sapere che Giuseppe Cantatore, ne parleremo tra un attimo, è oggi al vertice di un'azienda che dà lavoro a 200 persone. Cosa mi colpisce? Che Giuseppe, esattamente come Alessandro Crisafulli, ha una naturale leadership che, se indirizzata, come poi lui ha fatto, per costruire vita e non per distruggerla, riesce a far fiorire, a seminare, a far fiorire la vita di tante persone. Il che significa che c'è una modalità con cui anche delle persone che hanno avuto comportamenti eterodistruttivi e autodistruttivi, se ricondotti a piena coscienza, e di questo poi vorrei parlare proprio con Giuseppe, arrivano a definire un'idea di vita e non di morte, da cui sono attraversati molti detenuti per fattori che sono familiari, extrafamiliari. Lei mi stava dicendo che c'è un rapporto problematico in questi casi con le figure genitoriali, forse con la figura paterna. A me è venuto in mente un articolo scritto pochi giorni fa dal professor Massimo Recalcati, che diceva: noi siamo in presenza di una società che ha dissolto l'immagine del padre e il cui surrogato oggi è diventato un padre narcisista e a sua volta violento, e lui lo interpretava in questo senso rispetto a certe immagini il cui archetipo è Trump. Quindi lanciava un monito: il bisogno del recuperare il padre nutriente, come diceva lei un attimo fa.
4: Insomma, io da parte mia, allora, siccome Giuseppe Cantatore, non c'è alcun dubbio, è una persona dalle grandi capacità, e non escludo che in futuro queste sue grandi capacità porteranno vantaggio al gruppo della trasgressione, non lo escludo. Bene, detto questo,
1: porta già un grande vantaggio a oltre 200 persone che lavorano nella sua azienda, che riescono a essere autonomi, indipendenti, a costruirsi una vita.
4: Certo. No, ma con lui ci sono mille cose da esplorare, tra cui forse la principale è, diciamo così, non è la differenza di azione della vita di prima e di dopo, ma è anche la differenza della visione che lui ha della vita e, diciamo, delle coordinate morali.
1: Allora, sentiamola questa visione, Giuseppe. Ci sono delle immagini, intanto, che identificano un prima, il prima che sei stato e il dopo che sei diventato?
3: Allora, intanto, diciamo che il percorso fatto in carcere, nella sfortuna di trovarmi in un carcere, ho avuto la fortuna di trovare un direttore di quel carcere, che l'hai citato prima, Luigi Pagano, che in buona sostanza da un certo punto in poi ha assecondato ciò che io proponevo a lui in termini di attività lavorative, no? E perché se non fossi stato lì e non ci fosse stato quel direttore, io forse oggi ero ancora in carcere, no? Magari non per un nuovo reato, ma per il prolungarsi di quello che invece sono riuscito a risolvere. E Pagano, ma anche tutte quelle opportunità che lui dava di incontro con la gente che veniva da fuori, perché io, diciamo, quei valori che ovviamente avevo perso nel compiere reati che ho fatto, e con tante persone, con tanta umiltà, no? E ho avuto dei contatti interessanti e mi hanno dato l'opportunità di ricostruire anche quei valori che evidentemente, come dicevo prima, mi ero perso.
1: Ma Giuseppe, scusa, passo al tu, perché citando Pagano, no? Pagano ci ha spiegato, Luigi Pagano, ex direttore del carcere dell'Asinara, ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni, oggi è colui il quale rappresenta i diritti dei detenuti ed è il garante dei diritti dei detenuti a Milano. Pagano ci ha detto: il carcere dovrebbe essere una struttura che abbatte le mura. La struttura dovrebbe essere una struttura non verticale ma orizzontale, dovrebbe implementare, dovrebbe consentire la commissione, la possibilità che i detenuti incontrino la società civile perché possano formarsi o riformare o formare ex novo una nuova identità, una nuova coscienza. Questo è il senso ultimo, diceva Pagano, del carcere. Per questo sono passato al tu, perché se voglio a mia volta implementare e fare in modo che ci si possa mescolare, bisogna creare una relazione. Allora ti domando, tu hai vissuto, hai sentito come autentico questo beneficio intellettuale che ha proposto il dottor Pagano?
3: Assolutamente sì, e proprio rispetto alla autenticità, ma anche a tanta umiltà che ci metteva lui nel fare le cose, perché insomma l'umiltà io credo che sia la prima cosa per poi, insomma, anche relazionarti con le altre persone. È fondamentale l'incontro. Noi proponiamo, noi facciamo spesso con Before, facciamo tanti eventi.
1: Allora, Before è la tua azienda, sì, ricordiamolo. Sì, sì. Oggi esattamente che cosa fa Before?
3: Allora, noi lavoriamo in buona sostanza su tre rami. Il primo, quello più importante, è un contact center. Facciamo servizio clienti per aziende, non vendiamo niente, non siamo quelli che chiamano per fare la bolletta della luce o il contratto del telefono, ma facciamo servizio clienti per grosse società italiane, non so, posso citare Eolo, Subito.it e ce ne sono tante altre, anche nel settore dell'energia, però sempre esclusivamente con servizio clienti. Con un gruppo di persone, perché poi il nostro obiettivo, il business ci serve per stare in piedi, per pagare gli stipendi. Noi abbiamo una media di un fatturato di 5 milioni, 5 milioni e mezzo l'anno, 4 milioni e mezzo sono stipendi, no? E quindi già qui si fa i due conti e quindi servono appunto per quello. Ma il nostro obiettivo è quello di dare una formazione adeguata, ma adeguata anche ai tempi che poi uno quando esce incontra, per quella trasformazione che uno si attende, no? Quindi del fatto che poi uno quando esce dal carcere sceglie di andare a lavorare e non di tornare a commettere reati. E in quell'attività facciamo un'attività molto alta dal punto di vista informatico, facciamo il desk tecnico per la maggior parte delle compagnie telefoniche italiane, aiutando i tecnici sul campo a attivare le linee con la fibra, a fare tutto quello che sono le operazioni da remoto che i nostri ragazzi svolgono, E qual è un'attività, operatori di quel genere fuori li cercano come il pane, ma proprio per andare su quello come obiettivo. Un'altra attività, lì sono impegnate quasi 170 persone, un'altra attività che facciamo in un'officina, rigeneriamo tutto quello che è la distribuzione automatica, caldo, freddo, e lì mi piace anche come attività per due motivi in particolare. Rigeneriamo le persone perché anche lì i tecnici sono molto ricercati in quel settore, in quello del vending. Due, evitiamo che tanto materiale elettronico poi diventi rifiuto, perché li danno a noi e tornano nuovi.
1: Meraviglioso. Cioè, simbolicamente, professore,
3: sì,
1: lui, Giuseppe, si occupa della rigenerazione e di evitare che si generi il rifiuto, no? Se simbolicamente lo trasformiamo in quel che accade all'interno del carcere, dovrebbe accadere all'interno del carcere, ciò che la straordinaria attività di impresa, no? Perché abbiamo sentito un imprenditore parlare della sua attività, lui si occupa di rigenerare le persone, perché questa rigenerazione l'ha vissuta lui, e di impedire che si generi lo scarto, perché il carcere, vissuto in modo inappropriato, genera scarti che poi producono peraltro una recidiva. Mi diceva fuori microfono poco fa che 7 su 10 quando escono dal carcere spesso tornano poi a delinquere, ma solo, quindi anzi mi diceva 70 su 100, mentre invece quando vengono portati a intraprendere attività di formazione professionale, culturale, 2 su 100 tornano a delinquere. Quindi un'idea diversa di carcere è funzionale a una piena riabilitazione come è stata quella di Giuseppe. Ecco, io vorrei un commento da parte sua su questo.
4: Ovviamente nessuna obiezione dal punto di vista delle statistiche, dico contro di me e contro Giuseppe Cantatore, ma è l'unica cosa che voglio dire contro, perché tutte le altre a favore, che in realtà le persone che lavorano di fatto costituiscono un numero ristretto, cioè una percentuale delle persone detenute. E da queste persone che lavorano, che poi si constata che la recidiva è inferiore. Ma la recidiva è inferiore grazie al fatto che le persone lavorano, ma le persone lavorano grazie al fatto che hanno una testa tale per cui quando arrivano in carcere sono motivate a lavorare piuttosto che a spacciare cocaina intanto che sono in cella.
1: Ve la traduco.
4: Questo lo dico contro di me.
1: No, ma secondo me no, perché in realtà il professore sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo, non è che se tu entri in carcere e poi cominci a lavorare, allora sicuramente tu non farai altri reati una volta fuori, perché non è solo il lavoro quello che cambia la persona. La persona cambia quando il detenuto comincia a riflettere, e vedo che Giuseppe annuisce, quando comincia a cambiare tu, a riflettere su te stesso, e quindi fa il percorso che fa per esempio col professor Aparo, col gruppo della trasgressione, e quindi questa forma di autocoscienza diventa lo strumento con cui sì, il lavoro è un passo avanti nella direzione della riconquista della propria identità o della conquista della propria identità.
4: Certo, no. Allora, per quanto mi riguarda,
1: cioè, le ho fatto un complimento, professore, so che la faccio incazzare, però
4: no, allora riprendo velocemente una cosa di cui si parlava prima, cioè la questione dell'abbaglio, ok? L'immagine dell'abbaglio è bella, la condivido. Tuttavia questo delirio, questa allucinazione, per potersi produrre richiede una fragilità. Una fragilità, dicevo, dello scheletro morale, oppure, data la personalità del qui presente signor Giuseppe Cantatore, che è una personalità solida, ok? questa fragilità in un modo o nell'altro deve essere collegata al fatto che nella fase dell'adolescenza non ci sono riferimenti tali da, come dire, da motivare verso l'evoluzione in una direzione. Quindi io non so che cosa sia accaduto nella sua adolescenza, non lo so in particolare, ma comunque deve essere accaduto qualcosa per cui, a fronte di tanta intelligenza, lui, invece di essere attratto dal desiderio di diventare un astronauta, cosa che avrebbe potuto fare, è invece diventato un delinquente. Ora, a me lui interessa come uomo capace di realizzare quello che è capace di fare, però in qualche modo diventa interessante per noi, proprio per le sue qualità, interrogarci insieme su come è possibile che una persona così intelligente e capace e con una personalità così solida possa sia essere attratto dal desiderio di costruire quello che ha costruito, ma nella fase dell'adolescenza anche semplicemente dall'idea di diventare ricco e potente attraverso sistemi, diciamo, di bassa lega.
1: Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio e andremo direttamente da Giuseppe a chiedergli.
5: Sono le 10 e 29 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
6: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma che gli stessi contenuti li trovate anche su vocidalponte.it e su www.trasgressione.net, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti del gruppo della trasgressione, anche quelli di Giuseppe Cantatore, imprenditore, ex ergastolano. Allora, Giuseppe, abbiamo fatto una riflessione a microfoni spenti, dove la domanda che è emersa è: ma come è stato possibile che tu a 14 anni sia stato ubriacato in qualche modo da questa dalla idea che la devianza potesse diventare un modo per farti essere felice, per farti avere potere? Come è stato poi possibile invece che gli occhiali della tua vita siano modificati al punto tale da avere invece poi aderito ad un modello esattamente opposto? E te lo chiedo anche perché nei giorni scorsi ho incontrato delle persone che per strada mi hanno fatto questa domanda: scusa Rigano, però tu ci racconti di questi personaggi che entrano in carcere, che hanno commesso le peggio cose e poi diventano tutti buoni, diventano tutti... sembri quasi non credibile, perché la preimmagine che noi abbiamo è che sono dei figli di buona donna, questa è la sostanza. Ieri sera, nei giorni scorsi, ascoltando una trasmissione su Enzo Tortora, ho visto un Enzo Tortora di qualche anno fa che a un certo punto diceva io stesso sono rimasto vittima, di rimanendo in carcere, di un'idea che io avevo, cioè che se ti vengono a prendere di notte, ti arrestano, qualcosa devi aver fatto. Cioè le persone hanno una preimmagine che è uguale a quella di chi entrando in carcere poi esce e sembra tutti, sono tutti buoni. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, intanto, che cosa è successo a 14 anni e che cosa è successo quando poi invece sei diventato imprenditore?
3: Allora, molto probabilmente, senza accusare, insomma, i miei genitori, generazioni con la quinta elementare, in buona sostanza, padre, padrone, ora ripeto, non voglio addossare a lui le colpe di quello che poi io ho fatto, perché le scelte poi le ho fatte io, no? E quindi sono state determinate da me. Però molto probabilmente anche questa cosa mi ha, non so come dire, un po' allontanato. Io ho un cruccio, per esempio, con mia madre, no? Che mi ha seguito in tutte le carceri che io ho passato, diciamo dal centro al nord Italia. E dopo poco tempo che io ero libero è morta, e io, il mio rammarico è di non essere riuscito a restituire a lei quello che lei ha dato in tutti questi anni, no? Mio padre era diverso, ma proprio come mentalità, insomma, ripeto, del 1925, quindi con quella generazione. Non voglio assolutamente addossare a lui le colpe sono le mie, no? Ma molto probabilmente anche il distacco dalla famiglia. Io poi, quando ho compiuto la maggiore età, ho preso e sono andato ad abitare per i fatti miei, no? Proprio per uscire da una casa dove io mi sentivo oppresso, non so come dire, no? Ma ripeto, è un insieme di cose, non è né solo questo e né solo l'abbaglio, no? Però insieme, abbandonando una situazione che a me sembrava di un certo modo, lo sto rivalutando molto mio padre, perché adesso io ho tre figlie, due in età di adolescenza, e quindi sto combattendo con loro e ricordo mio padre con me, no? E quindi voglio dire...
1: Gli parli ai tuoi figli?
3: Molto, molto. Io ogni volta che ho un atteggiamento di quelli che ricordo benissimo, specialmente di mio padre nei miei confronti, quando mi sembra che io stia facendo la stessa cosa con loro,

0: psichico che è entrato in una dimensione di coscienza e quindi di responsabilità, lo si capisce quando Giuseppe parla così. Lui dice: oggi quando io mi relaziono con i miei figli e mi accorgo di avere dei meccanismi quasi pavloviani, no? In cui automaticamente sento di stare facendo come mio padre, mi fermo e dialogo con i miei figli. Entro in un rapporto di relazione che evidentemente lui non ha avuto. Questo è uno degli elementi che ci dice quando una persona diventa responsabile, adulta, e risponde delle cose che fa in piena coscienza. E quindi qui c'è il salto tra l'essere stato in passato un delinquente e l'essere stato totalmente riabilitato, innanzitutto da un punto di vista psicologico più che morale, e quindi è una persona che poi è diventato un imprenditore di successo quale è oggi. E questo?
1: Ma è una persona che riesce a vedere i conflitti dentro se stessa.
0: Hai detto
1: dal
0: niente.
1: Mio punto di vista, una delle cose che ogni tanto mi capita di dire è che al gruppo della trasgressione si coltiva, tra le altre cose, un lusso, cioè quello di accedere ai propri conflitti, perché rendersi conto dei conflitti che abbiamo dentro e ragionarci permette alla persona di ampliare i propri spazi di libertà. Ora, non vorrei fare psicologo senza nemmeno essere pagato in questo caso, prima Giuseppe parlava dell'abbaglio, adesso sta parlando in effetti di una conflittualità con suo padre, ma intanto che parla dei conflitti parla anche del valore di suo padre e di quello che è riuscito a interiorizzare delle qualità dei suoi genitori. Ma c'è stata una fase in cui l'esigenza di contrapporsi al padre severo, autoritario, è stata così intensa, l'esigenza di contrapporsi, da cercare gratificazione altrove. Ora, il succedersi di queste gratificazioni portano ai primi reati, fa sì che la persona si distacchi sempre di più da quello che pure ha dentro, cioè il valore che ha acquisito e messo dentro dai propri genitori. Ma siccome siamo in una fase, 12 anni, 14, 15, che è la fase della contrapposizione, se in quella fase ti capita l'abbaglio, cioè di essere sedotto da qualcuno che invita la tua intelligenza a seguire una certa strada, tu con quella persona cominci per davvero a seguire quella strada e gradino dopo gradino ti ritrovi ad avere di te stesso l'immagine di uno che può commettere furti, rapine, eccetera, eccetera. Ma quello che lui aveva acquisito da piccolo, c'è stato qualcosa, e io questo desidero che venga fuori, c'è stato qualcosa che glielo ha svegliato, ma gli ha svegliato qualcosa che aveva dentro, perché se dentro non ce l'avesse avuto, lui non poteva diventare quello che è diventato.
0: Giuseppe, che cos'è che ti ha svegliato dentro, che ti ha portato a cambiare?
2: Allora, cambiare nel senso del crimine, no? In questo senso.
0: No, cambiare, cioè passare dall'essere diventato un criminale all'essere diventato una persona invece ha iniziato un processo di cambiamento. Che cosa ha innescato questo cambiamento?
2: Allora, intanto molto probabilmente, anche lì, oggi parecchie riflessioni che continuo a fare su me stesso, no? E credo che questa cosa durerà per tutti fino alla morte, fino all'ultimo respiro, no? Se uno è dotato di intelligenza che lo porta a pensare. Io i primi 2 anni di carcere li ho passati a 41 bis. 41 bis significa isolamento totale all'aria, i colloqui con il vetro,

0: in cella da solo e ci ho fatto 2 anni. A me quei 2 anni sono serviti tanto, perché sono quelli intanto che hanno cominciato a fare far sì che io mi riguardassi dall'inizio, no? E dai passaggi che ho fatto. Una cosa che è stata determinante, al di là del momento dei 14, dei 15, dei 16 anni, io la prima volta che sono andato in carcere a 22 anni. E si parla tanto di seconda chance. In quei tempi non c'era né la seconda, né la terza, né la quarta. Le carceri, ante legge Gozzini, che è quella che poi ha definito l'opportunità di accedere a permessi, a benefici vari che i magistrati di sorveglianza potevano concederti, quelli invece erano gli anni di formazione criminale. Anche oggi il carcere è ancora criminogeno, perché ancora ci sono dei meccanismi all'interno delle sezioni che smuovono, specialmente nei confronti dei giovani, sollecitano
1: aggressività,
0: abbagli, no? Se vogliamo dire. A quel tempo forse era meglio, io pensavo che era meglio starmene chiuso in cella che non uscire dalla cella, perché tanto si fa. Adesso ormai è finita quella fase, si è alzata di livello, però all'inizio, quando si parlava in carcere di portare lavoro post legge Gozzini, era per far uscire le persone dalle celle, no? E fargli fare delle cose. In quel periodo forse era meglio che te ne stavi in cella. Quel periodo era caratterizzato da Brigate Rosse, nuova famiglia di Cutolo contro i loro rivali, la nuova mafia che sterminava la vecchia mafia, tutti quei conflitti poi si rideterminavano in carcere, i neri contro i rossi, eccetera eccetera. E lì, cioè, lì o ti schieri o è meglio che te ne stai chiuso in cella. Diciamo che mi sono schierato, no? E ho preso la laurea in quel periodo, però laurea criminale. Ora la colpa è sempre la mia, le scelte le ho fatte io, ma i contesti sono molto importanti anche, no? È per quello che si parla sempre di un carcere diverso, di un carcere così e di un carcere così, perché sennò la gente che poi esce dal carcere, perché prima o poi esce, tornano peggio di prima.
1: Professore, Giuseppe sta toccando un tema su cui lei ha insistito molto, cioè il contesto non esautora se stessi dal prendersi le proprie responsabilità, e lui ne è pienamente consapevole, tanto è vero, io vi dico, voi non lo potete vedere, ma Giuseppe ci sta mettendo, insomma, è una puntata importante, perché lui, insomma, lo percepisco come una persona che si sta mettendo in gioco, però cazzo, pesa sta roba, ok? Ma il mettersi in gioco è in qualche modo la dimostrazione che Giuseppe appunto ha fatto quel salto, e che raccontare di sé, guardarsi dentro, e come lui ha detto, lui ha scelto, si è laureato nel crimine, stando in un contesto che lui ha definito per certi aspetti criminogeno nel carcere. Poi post legge Gozzini le cose sono cambiate, e quel cambiamento è dipeso dalla sua capacità di guardarsi dentro.
2: Dalla sua capacità di guardarsi dentro, dal fatto che lui aveva delle risorse cui fare riferimento, e dal fatto che ha incontrato delle persone, tra cui Luigi Pagano, che gli hanno fatto venire voglia di far pace, o comunque di avvicinarsi ad una autorità con cui diventare, diciamo, amico. Quindi la stima era per suo padre, ma con suo padre intorno ai 12 anni, come ha detto lui, aveva dei conflitti legati alla cultura di suo padre. Luigi Pagano, che noi abbiamo avuto qua in trasmissione, è persona che sa avvicinarsi al detenuto che ha voglia di evolversi. Probabilmente Luigi Pagano è stata una delle persone che lo ha motivato, e altre persone che non so, lo saprà lui, chi sono queste persone che dopo gli abbagli dell'adolescenza, abbagli alimentati da boss o da persone che lui aveva incontrato, poi invece si è fatto ispirare da altre persone. E c'è da chiedersi, e come hanno fatto queste persone a lasciare dentro la sua testa il seme, la scintilla che lo ha motivato a cambiare prospettiva? Questo può avvenire. Le persone che sono state in carcere ce lo debbono dire come avviene, perché noi di questo dobbiamo fare scienza.
3: Certo.
0: Allora, io continuo così in maniera generale a sottolineare l'importanza degli incontri e delle relazioni, quelle buone, che riesci ad ottenere in carcere. Pagano, con la sua modalità, se vogliamo dire, di gestione, recentemente ha scritto un libro, mi ha anche chiesto di andare con lui a presentarlo, questa cosa mi ha onorato molto, La rivoluzione normale, è un manuale di come deve essere il carcere, in buona sostanza, invito tutti a leggerlo, ma non per sponsorizzare il libro, ma per i contenuti che quel libro ha. E io, lui, al di là di quello di assecondare le attività lavorative, ha reso il carcere di San Vittore aperto, no? Specialmente nella sezione penale dove mi trovavo io, e venivano gruppi di persone, per esempio volontari, che il sabato venivano a trovare le persone, e io avevo iniziato un rapporto con marito e moglie di questo gruppo, e anche con loro, sembra banale, con loro ho sempre tenuto discorsi, se vogliamo dire, senza offendere nessuno, banali, no? I figli, il mondo fuori, cioè chiacchieravamo, no? Ma quello che a me faceva pensare era, questi marito e moglie lavorano dal lunedì al venerdì, ma che cacchio glielo fa fare
1: il sabato,
0: di venire qua il sabato a stare con me 2 o 3 ore a parlare di cose così frivole anche, no? E quello che mi ha cominciato a far pensare, perché tanti detenuti anche oggi, tutta quell'attività di cui parlava anche il dottor Apparo, cerchiamo anche di farla noi senza avere delle esperienze, diciamo così, da professionisti, no? Né psicologi, però lavoriamo molto su quello che è il prendere coscienza di loro stessi, e ci lavoriamo proprio con insomma, elementi anche formativi.
1: Lo fai anche qua con i tuoi, tu hai detto che su 220 collaboratori, sì, dipendenti della tua azienda, 200 sono, sì, provengono dal mondo. Tu questo esercizio lo fai anche con loro?
0: Assolutamente, padre? Sì. Io allora, a seconda della destinazione dei candidati rispetto alle attività lavorative, che sono basate anche sulle loro capacità e conoscenze, ovviamente non tutti possono lavorare con noi, no? Perché ci deve essere una base anche di conoscenza, non so, l'utilizzo del computer, banalmente, la lingua italiana, no? E le formazioni possono durare dal mese e mezzo ai 2 mesi e mezzo, per quella roba che vi ho raccontato del networking, che è un po' più complesso, no? E io ho delle ore di formazione che faccio ai nuovi candidati, che poi vengono assunti e diventano nostri dipendenti, e la mia formazione riguarda tutto quello di cui stiamo parlando stamattina.
1: Ecco, professore, tra i temi che noi trattiamo c'è anche il tema di come il carcere dovrebbe essere, e di come è stato, e di com'è, e di come dovrebbe eventualmente diventare. Vorrei porre una questione, ne parlavo con Giuseppe prima della trasmissione. Succede che quando uno esce dopo aver scontato una pena, lo Stato gli dica: se non hai potuto farlo prima, ci devi risarcire per ogni giorno in cui tu sei stato in carcere. Mi pare siano 100 euro al
0: 112
1: giorno.
0: Euro al mese.
1: 112 medio. Euro al mese. Quindi se uno c'è stato X numero di mesi, 200 mesi, 400 mesi, è una bella somma. E se tu in quel momento non hai soldi, ti arrivano le cartelle esattoriali. In un altro caso di un detenuto che io ho seguito, che ha fatto parte anch'esso del gruppo della trasgressione, lui mi diceva: a me non mi hanno dato la patente e quindi io non potevo lavorare, perché per spostarmi avevo bisogno della patente e non potevo lavorare. Sono paradossalmente incentivi che possono potenzialmente, su una psiche ancora fragile, che peraltro ritorna nella vita quotidiana, nella società, diventare fattori destabilizzanti, no? Ecco, su questo il carcere, le istituzioni che governano il carcere si devono interrogare, perché se abbiamo fatto un lavoro per permettere a persone come Giuseppe di fiorire con la loro umanità e con la loro dimensione anche di personalità, che ha permesso a Giuseppe di essere oggi un grande imprenditore, dobbiamo porci la domanda di non rendere troppo difficile la vita a chi esce, avendone già avuto una molto difficile in passato.
2: Certo, questa è la ragione per cui io, dopo aver preso atto che come imprenditore non valgo nulla, sono particolarmente motivato a cercare l'intesa, la collaborazione con imprenditori che invece valgono, per esempio Giuseppe Cantatore, perché per quella che è la mia esperienza del carcere, la persona che è stata, prima che ha vissuto nella devianza e poi ha vissuto parte della propria vita in carcere, per stare in piedi ha bisogno di due cose importanti. Una è il lavoro, ma l'altra è un ruolo grazie al quale essere riconosciuto come persona che nella società serve a qualcosa, vale qualcosa. Dunque io, forse perché non sono imprenditore, forse per questo, dico che il lavoro da solo non basta, perché le persone che hanno vissuto il piacere della cocaina e delle macchine di lusso non stanno in piedi con 1.400 euro al mese di stipendio. Per poter stare in piedi occorre che questo stipendio sia corroborato, o meglio, la motivazione della persona sia corroborata dal fatto che la persona sente di essere qualcuno, cioè quello che nell'epoca dell'intelligenza, dell'adolescenza, non sentiva di essere, motivo per cui è rimasto abbagliato.
1: Non c'è bisogno di una macchina grande, ma di una grande coscienza e di una forte coscienza. Abbiamo poco più, 2 minuti. Chiudo con te, Giuseppe. Se tu oggi potessi incontrare il te stesso che aveva 15 anni, 16 anni, 18, che cosa gli diresti?
0: Allora, intanto, quando io ho occasione, rispetto al mio lavoro, di parlare specialmente con ragazzi giovani, i quali si lamentano sempre, adesso non so se possa essere un attenuante per loro il fatto di non essere stati ascoltati, voi dalla famiglia, voi dalla scuola, voi da tutto quello che gli stava intorno. È ovvio che, insomma, poi le scelte che hai determinato sono più grandi rispetto a quello che hai provato nel non essere stato ascoltato, perché c'è tanta gente che non è ascoltata, che però va avanti in una maniera senza andare a delinquere, per intenderci, no? E io, se avessi avuto una persona così come sono io oggi e che dico queste cose a sti ragazzi, molto probabilmente avrei potuto anche fare le stesse scelte, ma anche magari no. E cosa potrei dire? Io ho ripreso in mano la mia vita, in buona sostanza, e in quegli anni invece io la mia vita l'avevo data agli altri, no? E quindi potrei dirgli prenditi in mano la tua vita. Lo continuo a dire alle mie figlie, lo continuo anche stamattina, mi è capitato di dirla a una, di riprendersi in mano la propria vita, perché dipende dal fidanzato, dagli umori, di tutto quello che succede fuori, ma riprenditi in mano la tua vita e gestisci la tua vita.
1: Allora, chiudiamo questa trasmissione dicendo che il significato simbolico che lasciamo a tutti voi è: prendete in mano la vostra vita, non lasciate che siano altri a governarla. Voi siate i protagonisti di voi stessi e delle vostre scelte e della vostra vita. Ringrazio il professor Aparo, ringrazio tantissimo Giuseppe Cantatore, ringrazio Peter Bescapè alla regia. Vi ricordo che potete risentire i contenuti su www.giornaleradio.fm e anche su trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Grazie di averci fin qui seguiti, ci riascoltiamo se volete domani domenica alle 20 e poi la prossima settimana alle 19 sabato.
0: Grazie a voi.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 11.
0: Radio Podcast, il meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: È il 7 agosto 1990. Simonetta Cesaroni sta lavorando negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. È sola. Svolge quel lavoro durante l'orario di chiusura al pubblico. Tra le 17.30 e le 18.30 qualcuno entra nell'ufficio e la uccide. Il suo corpo ormai senza vita viene ritrovato dagli investigatori solo a tarda sera. L'assassino la colpisce con 29 coltellate. È seminuda, ma non ha subito violenze sessuali. Simonetta sarebbe stata immobilizzata dopo aver lottato per tutta la casa. Sulla porta non ci sono segni di scasso. Gli inquirenti indirizzano subito le indagini con due ipotesi: o Simonetta ha aperto all'assassino, oppure questi aveva le chiavi. Simonetta Cesaroni nasce il 5 novembre 1969, non ha ancora compiuto 21 anni. Vive a Roma nel quartiere Don Bosco, zona Lamaro. La sua famiglia è composta dal padre Claudio, tranviere presso l'Acqua Tralla, l'azienda tranviaria di Roma e del Lazio, dalla madre Anna di Giambattista, casalinga, e dalla sorella Paola, che nel 1990 è fidanzata con Antonello Barone, suo coetaneo. Da 2 anni Simonetta sta con Raniero Busco, un ragazzo di 4 anni più grande di lei, che vive nel quartiere di Morena. Nel gennaio 1990 Simonetta trova lavoro come segretaria contabile presso la Reli SAS, studio commerciale in zona Casilina a Roma. Questa società è gestita da Ermanno Bizzocchi e Salvatore Volponi, e tra i suoi clienti c'è l'AIAG, Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Salvatore Volponi propone a Simonetta di prestare lavoro come contabile presso gli uffici dell'AIAG a partire dal 19 giugno 1990. La settimana lavorativa di Simonetta si svolge quindi lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 presso la Reli SAS. Nei pomeriggi di martedì e giovedì invece dalle 15.30 alle 19.30 si reca presso gli uffici AIAG in via Poma 2. Nessuno dei più stretti congiunti di Simonetta è a conoscenza dell'ubicazione degli uffici dell'AIAG. Simonetta, infatti, pur avendo ottimi rapporti con loro, lavora con molta riservatezza e non parla ai suoi familiari, tranne che alla madre, neppure delle tante telefonate anonime e provocatorie che riceve sul posto di lavoro. Via Poma 2 è uno stabile di prestigio costruito negli anni 30 con un cortile che ha nel centro una fontana. È formato da 6 palazzine con i portoni ai lati del cortile e si trova nella zona elegante del quartiere della Vittoria, a pochi passi da Piazza Mazzini. Nel 1990 il portiere dello stabile è Pietro Vanacore, detto Pietrino, e abita lì con la seconda moglie, Giuseppa De Luca, detta Pina. Gli uffici dell'AIAG si trovano nella scala B, al terzo piano, nell'appartamento 7. Nella stessa scala B risiede Cesare Valle, l'architetto che disegna l'edificio ormai anziano e bisognoso di assistenza. Di lui si occupa lo stesso portiere dello stabile, Pietrino Vanacore. Nel 1984, nello stabile, viene trovata morta Renata Muscatelli, un'anziana donna benestante soffocata con un cuscino sul viso, nel cui appartamento non era mai stato trovato alcun segno di scasso. L'inchiesta seguita al suo omicidio non accerterà mai il nome dell'assassino. Allora, ricostruiamo le ultime ore di vita di Simonetta Cesaroni. La mattina di martedì 7 agosto 1990 in via Giovanni Maggi 109, nella sede della Reli SAS, Salvatore Volponi discute il piano ferie di Simonetta Cesaroni. Resta il pomeriggio all'AIAG per sbrigare alcune pratiche. Simonetta è d'accordo, verso le 18:20 farà uno squillo a Volponi per dirgli come procede il lavoro. Alle ore 15 Simonetta esce dalla sua abitazione di via Serafini 6. Insieme a sua sorella Paola a bordo di una Fiat 126C per recarsi alla fermata metropolitana Subaugusta, distante poco più di un chilometro. La metropolitana di Roma impiega circa 40 minuti nel tragitto che compie Simonetta, ovvero tra la fermata Subaugusta e Lepanto. Secondo i calcoli degli inquirenti, Simonetta entra in ufficio alle ore 16. L'ufficio quel giorno è chiuso al pubblico e lei usa un mazzo di chiavi fornito da Volponi per aprire il portone. Alle 17:15 Simonetta è ancora viva. Chiama la collega Luigina Berrettini e le chiede informazioni sul lavoro. Alle 18:20 ci dovrebbe essere la telefonata a Volponi per aggiornarlo sullo stato dei lavori, ma Simonetta non lo chiamerà mai. I familiari l'attendono a casa per le ore 20. Alle 21:30 la sorella Paola si preoccupa e cominciano le ricerche. Viene contattato Salvatore Volponi, che dice però di non conoscere il numero di telefono degli uffici AIAG. A questo punto Paola Cesaroni, accompagnata dal fidanzato Antonello Barone, preleva Salvatore Volponi e suo figlio Luca dalla loro abitazione e i quattro si dirigono insieme nello stabile di via Poma numero 2. Alle 23:30 si fanno aprire il portone degli uffici dalla moglie del portiere e trovano Simonetta morta, uccisa con 29 coltellate. Il racconto di Paola Cesaroni.
4: Arrivati al piano, la portiera poi abbiamo prima constatato che era chiusa la porta, non era appoggiata, insomma. E ha tirato fuori le chiavi, abbiamo chiesto di aprire a quel punto, cioè, se ha le chiavi proviamo ad entrare, insomma, in fondo ci ha accompagnato lei, non è che eravamo sempre, chiaramente chiedevamo, non è che abbiamo fatto pressioni incredibili, insomma, abbiamo fatto capire la nostra preoccupazione, la nostra necessità di sapere se mia sorella stava lì o meno. Così lei ha aperto.
3: Dalle 16 alle 20 i portieri degli stabili di via Poma numero 2 si riuniscono nel cortile a parlare e mangiare cocumeri. Non vedono entrare nessuno dall'ingresso principale in quell'orario. Dopo le 17:30 l'ultimo contatto di Simonetta inizia la tragedia. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti c'è con ogni probabilità un uomo negli uffici AIAG ed è pericoloso perché Simonetta gli sfugge dalla stanza a sinistra dove lavora fino a quella opposta a destra dove verrà poi ritrovata. Viene colpita al volto con un pugno che la tramortisce, viene immobilizzata a terra. L'uomo la colpisce con un oggetto, Simonetta sviene, l'assassino prende un tagliacarte e inizia a pugnalarla a ripetizione, 29 colpi inferti in ogni parte del corpo. Alcuni abiti di Simonetta vengono portati via dal killer, insieme a molti effetti personali mai più ritrovati. Le chiavi dell'ufficio che aveva nella borsa vengono rubate. Il primo sopralluogo dell'appartamento di via Poma viene effettuato la sera del 7 agosto dal vicequestore Sergio Costa, in servizio al SISDE, Servizi Segreti Civili, all'epoca del delitto e genero dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Durante questo primo sopralluogo la vittima viene trovata stesa parzialmente svestita negli uffici dell'AIAG di via Poma numero 2, con numerosi segni di armi da taglio intrisi di sangue. I colpi sono su giugulare, cuore, aorta, fegato e occhi. Il corpo è disteso sul pavimento, supino, capo spostato verso la destra, braccio sinistro esteso verso l'alto, braccio destro piegato leggermente con le dita della mano flesse ad artiglio. Nelle altre stanze non vi sono tracce di colluttazione, tutto è ordinato e non c'è alcun segno che possa far pensare che il corpo sia stato trascinato dove si trova. Gli inquirenti credono che nella stanza dove Simonetta viene trovata si sia consumato alla fine il delitto. Viene comunque rilevata una minima traccia di sangue anche nella stanza di Simonetta. Sulla tastiera del telefono c'erano tracce di sangue sulla maniglia della porta d'ingresso della stanza del delitto. Il sangue analizzato dirà che appartiene ad un uomo con sangue di gruppo A. Sempre nella stanza dell'omicidio viene rinvenuto un pezzo di carta con un appunto che riporta scritto CE e disegnato un pupazzetto a forma di margherita con in basso a destra scritto Dead OK. Nel 2008, durante il programma televisivo Chi l'ha visto, viene rivelato che era stato opera di uno degli agenti di polizia che intervennero la notte del delitto e che lo aveva dimenticato in via Poma 2. Antonio Del Greco era alla guida della sezione omicidi della Questura di Roma. Del Greco smentisce un coinvolgimento dei servizi segreti nel caso dell'uccisione di Simonetta Cesaroni.
5: Chi ha ipotizzato la mano dei servizi in questa inchiesta o nel depistaggio di questa inchiesta è sicuramente fuori strada. Se qualche errore c'è stato a causa del nostro intervento, ma non c'è stato assolutamente nessun condizionamento da parte dei servizi segreti. Addirittura sentivo parlare del coinvolgimento del dottor Costa, che era un funzionario sì dei servizi segreti, ma all'epoca era il capo del reparto volanti che intervenne per primo sul posto del delitto, quindi era naturale che la sua figura fosse presente nel momento in cui si avviò la indagine negli uffici della squadra mobile. Tendo ad escludere qualsiasi condizionamento, qualsiasi intervento esterno nel corso della nostra indagine. Se qualche errore c'è stato, me ne assumo la responsabilità, ma non c'è responsabilità di terzi.
3: Sulla dinamica dell'omicidio ascoltiamo la ricostruzione del programma Chi l'ha visto nella puntata del 30 marzo 2022.
6: Sono le 16 circa.
7: Entra, nessuno la vede entrare, prende l'ascensore, sale al terzo piano. Appena entra nell'ufficio accende il computer e a quel punto molto probabilmente si mette a fare delle operazioni preliminari sulle prime note che deve inserire.
6: Alle 17:05 Simonetta telefona a una sua collega. Ha bisogno di sapere una password. Alle 17:35 la collega richiama Simonetta e le dà la password. È da questo momento in poi che inizia il mistero di Via Poma.
8: C'è il buio totale. Non si sa che cosa è accaduto dopo le 17:30.
6: Qualcuno entra nell'ufficio e uccide Simonetta. La colpisce al volto, poi infierisce sul suo corpo per 29 volte, probabilmente utilizzando un oggetto simile a un tagliacarte. Nel grande condominio di Via Poma ci sono moltissimi uffici. Come ha fatto l'assassino a entrare nel palazzo, salire la scala B, fermarsi al terzo piano, uccidere Simonetta e andare via senza che nessuno l'abbia visto? Abbiamo incontrato l'avvocato Luigi Mannucci, che aveva lo studio proprio sul pianerottolo dove è stata uccisa la ragazza. L'avvocato ci dà un'informazione molto importante. Ci dice che l'aggressore, per uscire dal palazzo, avrebbe potuto anche prendere un'uscita secondaria.
9: Come può andare via una persona dalla scala B di Via Poma?
10: Beh, che ricordo io sono due. Innanzitutto esce dalla scala B e esce su Via Carlo Poma, dove ci sono due cancelli, uno civico 2 e uno il 4, ma che è un unico fronting, diciamo. Poi c'è quel complesso ha una scala F che ha un ingresso di via Andreoli 1, che è un'altra via, dove chi ne era condomino o inquilino aveva una porticina di accesso su uno dei cortili, perché il complesso è articolato.
6: Ma a questo punto ci chiediamo, se davvero l'assassino per non essere visto è andato via da un'uscita secondaria, dobbiamo ipotizzare che forse conosceva perfettamente lo stabile di Via Poma. Oppure è uscito e nessuno ci ha fatto caso perché nel palazzo ha un ufficio o un appartamento. Ma torniamo al dato certo, il gruppo sanguigno. Ecco il documento che mostra a chi è stato fatto il prelievo. Tutti esclusi. sono coloro che entrarono prepotentemente nell'inchiesta. Nessuno di loro è compatibile con quel sangue di gruppo A maschile trovato sulla scena del crimine. E allora, a chi appartiene? Via Poma ha già fatto molte vittime. Persone come Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta, accusato, indagato, imputato e poi processato. E alla fine, risultato innocente.
11: Visto l'articolo 605 del codice di procedura penale, assolve Busco Raniero dal reato scritto di non aver commesso il fatto.
6: E ricordiamo tutti Pietrino Manacore, il portiere che per le tracce di sangue delle sue emorroidi fu addirittura arrestato. Ecco cosa disse ai giornalisti il giorno della sua scarcerazione.
12: Che sensazioni prova di nuovo a casa?
13: Come aver risuscitato, quindi una gioia immensa, quella di mia e dei familiari. Però no, come ripeto, non c'è l'amaro di non aver scoperto il malfattore, insomma, quello che ha scommesso il fattaggio.
6: Adesso bisogna rivedere tutti gli alibi o bisogna concentrarsi sul sangue di un uomo sconosciuto?
14: Sicuramente la presenza di un gruppo A c'è e basta.
9: Quindi
14: poi,
9: diciamo che c'è, bisogna cercare un uomo con un gruppo A, sangue gruppo A.
14: Sangue gruppo A, certamente. Poi è chiaro che non sia particolarmente dirimente, perché il gruppo A ce l'ha il 27% della popolazione.
9: Sì.
14: Per cui, voglio dire, non sarà quello che potrà farci identificare. Sicuramente ci può far escludere tante persone.
6: Gruppo A maschile, lo ripetiamo, un dato certo. E allora torniamo in quel palazzo per vedere se è stato confrontato questo sangue con quello di tutti gli inquilini che nel 1990 abitavano nello stabile.
9: Sono di chi l'ha visto? Ma Simonetta non l'ha mai vista, mai.
15: No, ma non l'avevo mai vista in vita mia.
9: Mai.
15: Non conoscevo neanche Caraccio, se per questo.
9: Ah, perché poi
15: cioè,
9: si parla...
15: Voglio dire, capitava ogni tanto che incontravo qualche dipendente degli ostelli della gioventù, ma così, voglio dire, per le scale, ma lei non era un dipendente
9: della gioventù. Quindi non l'ha mai vista lei?
15: No.
9: Lei che gruppo sanguigno ha? Me lo può dire?
15: A positivo.
6: Ovviamente, questa persona risponde tranquillamente, perché evidentemente nulla ha a che fare con l'omicidio. Ma è la dimostrazione che forse, oltre a ricontrollare gli alibi, bisognerebbe ripartire da quella traccia. Sangue, gruppo A maschile. A chi appartiene?
3: Delitto passionale? Una vendetta trasversale? Un mistero legato all'intelligence? Le piste investigative si concentrano per molti anni sul ruolo di alcuni inquilini dell'elegante palazzo di Via Poma 2 a Roma. Come poi sentiremo nella seconda parte del programma, vengono coinvolti e poi assolti numerosi personaggi non sempre strettamente collegati tra loro. Dapprima Pietrino Vanacore, portiere dal 1986 al 1995, dello stabile dove avviene l'omicidio. Poi Salvatore Volponi, il datore di lavoro della vittima. Poi Federico Valle, il cui nonno, Cesare Valle, progettista del complesso, risiede proprio nello stabile. E infine Raniero Busco, fidanzato della vittima. Tutti vengono scagionati dalle accuse. Non raggiungono la certezza delle prove le tante, troppe piste alternative. Negli anni 2000 il magistrato Otello Lupacchini e il giornalista Max Parisi, dopo aver condotto uno studio su 12 casi di ragazze scomparse e uccise a Roma tra il 1982 e il 1990, suggeriscono una ipotesi. Quello di Simonetta Cesaroni sarebbe l'ultimo di una serie di omicidi compiuti da un unico serial killer, responsabile della morte di altre 10 ragazze, tutte riconducibili ad una specifica zona di Roma e con modalità di assassinio molto simili tra di loro. Secondo Lupacchini e Parisi, in questa lista di ragazze uccise dal serial killer rientrerebbero anche l'omicidio di Katie Skerl, avvenuto nel 1984, le sparizioni di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi, avvenute nel 1983. Poche settimane dopo il proscioglimento definitivo di Pietrino Vanacore e Federico Valle, avvenuto il 30 gennaio 1995, arriva alla Procura di Roma una lettera anonima suggerisce di indagare sull'eventuale uso del videotel da parte di Simonetta Cesaroni. La pista, battuta per alcuni anni dall'inquirente, si muove sull'ipotesi che Simonetta avesse fatto uso del computer dell'ufficio di Via Poma per entrare in contatto attraverso la rete con altri utenti. Così casualmente potrebbe aver conosciuto il suo assassino, al quale lei aveva dato un appuntamento proprio il pomeriggio del 7 agosto 1990. Ma questa pista risulta infondata. Il computer da lavoro di Simonetta è solo di videoscrittura. Non c'è la possibilità di accedere a servizi videotel e Simonetta a casa sua non dispone di un computer. Tra le piste alternative seguite subito dopo l'omicidio c'è anche quella di un omicidio voluto dalla banda della Magliana ed effettuato materialmente dai servizi segreti italiani con la complicità del Vaticano. Si ipotizza che Simonetta Cesaroni avesse scoperto quasi per caso negli archivi della stessa AIAG documenti che testimoniano presunti favori fatti dalla stessa AIAG e altri enti edili a favore della banda della Magliana con il benestare del Vaticano. La pista in un primo momento sembra la più veritiera, soprattutto quando alcuni testimoni dicono di aver notato poco dopo l'omicidio tre personaggi mai identificati esattamente sotto la palazzina di Simonetta Cesaroni che per il loro modo di fare, per il loro abbigliamento potevano essere membri dei servizi segreti. Ma le indagini non portano nulla e gli eventuali documenti scoperti da Cesaroni non sono mai stati trovati. In aggiunta, questi eventuali edifici utilizzati dalla banda della Magliana in territorio vaticano non sono mai stati rintracciati e identificati. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'inchiesta e dei processi sulla morte di Simonetta Cesaroni in Via Poma 2.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
16: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: E nella scena del delitto facciamo ora entrare i personaggi principali. La mattina dell'8 agosto 1990 la polizia sveglia tutti gli occupanti dello stabile di Via Poma 2. Vengono interrogati i portieri. Il caso punta verso una soluzione semplice. I quattro portieri, insieme ai loro familiari, sostengono tutti di essere rimasti intorno alla vasca del cortile per l'intero pomeriggio del 7 agosto, dalle 16 alle 20. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, Pietrino Vanacore non si trovava con gli altri portieri nel cortile nell'orario che andava dalle 17.30 alle 18.30, cioè l'orario in cui Simonetta è stata uccisa. Viene rinvenuto inoltre uno scontrino sospetto. Vanacore ha comprato dal Ferramenta alle 17.25 una smerigliatrice angolare che sarà poi sequestrata dalla polizia. È testimoniato che alle 22.30 Vanacore si è diretto a casa dell'anziano architetto Cesare Valle, che si trova più su dell'ufficio incriminato, per fornirgli assistenza. Cesare Valle però dichiara che il portiere è arrivato a casa sua alle 23. Questa mezz'ora di intervallo tra le due testimonianze porta gli investigatori a sospettare del portiere 58enne. In un paio di suoi calzoni vengono rinvenute delle macchie di sangue. Nella scala B, il pomeriggio del 7 agosto 1990, ci sono solo due persone, Cesare Valle e Simonetta Cesaroni. Nessun estraneo è stato visto entrare. Vanacore, il portiere dello stabile B, si assenta dalle 17.30 alle 18.30, orario dell'omicidio. Questa, per gli inquirenti, è la soluzione del caso. Il primo personaggio sospettato è dunque Pietrino Vanacore, portiere dello stabile di Via Poma 2. Una persona educata, precisa, affidabile, su di lui gli investigatori indirizzano i primi rilievi. Enrico Mentana, ai tempi inviato del TG1, lo intervista.
17: Vanacore, si dice che lei sia una persona fredda, viene dipinta come una persona dallo sguardo glaciale. Lei come si sente?
13: Non mi sento, perché forse è da tutte le disavventure avute. Allora forse a qualcuno, no, do quell'impressione.
17: Lei fu fermato 48 ore dopo. In quelle 48 ore ha percepito il rischio di rimanere in qualche modo coinvolto in questa vicenda?
13: Ma io ero talmente preso, non riuscivo a capire come e perché, insomma, mi trovavo in quelle circostanze.
17: Cosa si aspetta dal futuro di questa vicenda?
13: Spero che venga, e sono convinto che la giustizia fa il suo dovere e che porti a termine, e avere la soddisfazione di vedere in faccia chi ha commesso.
3: Pietrino Vanacore viene scarcerato dopo pochi giorni ed esce di scena dell'inchiesta dopo una decisione importante del Tribunale della Libertà. L'avvocato Antonio De Vita è il legale del portiere di Via Poma 2.
18: Intanto che il condominio di Via Poma era un condominio dove la gente poteva entrare e uscire comodamente, senza dover essere per forza vista. In secondo luogo, che la situazione dei luoghi era tale che consentiva questa situazione. In terzo luogo, che la quantità del sangue che era stato perso nell'occasione era tale che non era minimamente pensabile che la persona che avesse agito non si fosse macchiato di sangue. E il Vanacore teneva gli stessi vestiti che aveva il giorno precedente, il giorno successivo e il giorno successivo ancora. Quindi non si era mai cambiato. In realtà la goccia di sangue famosa che ha giocato contro di lui, che ha attivato l'attenzione in maniera particolare, successivamente si è dimostrata di sua proprietà, conseguentemente ha svalutato, ma è stato dopo la scarcerazione, perché tutta quanta la rosa di sospetto che si era addensata su di lui è stata valutata dal Tribunale della Libertà univoca e non... che non avesse preso in considerazione le situazioni diverse a carico di eventuali altre persone.
3: Sul ruolo di Pietrino Vanacore, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma, Antonio Cappiello, rilascia questa intervista in esclusiva al programma di Rai 3, Ombre di Giallo.
19: Le indagini furono fuorviate dal rinvenimento di tracce ematiche sui pantaloni di Pietrino Vanacore, che era il portiere dello stabile. E quindi, in un certo qual senso, l'autore ideale del reato, perché si trovava sul posto, aveva la possibilità di accedere senza chiavi, bussando semplicemente alla porta per farsi aprire dal Cesaroni, aveva la possibilità di pulire come fu pulito il locale, aveva la possibilità di nascondere qualsiasi traccia del reato, e quindi, insieme alle tracce ematiche, fu ritenuto l'autore ideale. Quando si scoprì invece che le tracce ematiche erano invece proprio del sangue del Vanacore, la pista Vanacore venne meno, ma era venuta meno anche il tempo necessario per occuparsi di altre indagini relativamente al vero autore del reato.
3: A 20 anni di distanza dal delitto, la notte tra l'8 e il 9 marzo 2010, Pietrino Vanacore si reca con la sua Citroen grigia in località Torre dell'Ovo, a Marina di Maruggio, vicino a Torricella, in provincia di Taranto. Si è legato ad un albero attraverso una fune al collo e poi si è lasciato affogare in un corso d'acqua sottostante. Vanacore lascia una scritta su un cartello: 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio. Il 12 marzo 2010, tre giorni dopo, avrebbe dovuto deporre insieme alla moglie Giuseppa De Luca e al figlio Mario all'udienza del processo in corte d'assise sul delitto di Simonetta Cesaroni a carico di Raniero Busco. Secondo il legale del fidanzato di Paola Cesaroni, Raniero Busco, la morte di Vanacore è troppo vicina alla scadenza processuale per non essere collegata, dice l'avvocato, e sicuramente lui non se l'è sentita di testimoniare. Lui ha vissuto con rimorso sulla coscienza questa storia, e non perché lui fosse l'autore dell'omicidio, ma perché sapeva chi fosse il vero colpevole. Evidentemente però non poteva parlare neanche a distanza di anni, non se l'è sentita, insomma, di affrontare i giudici, gli avvocati e la testimonianza in aula. L'8 marzo 2011, dopo un anno di indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Maurizio Carbone, decide di archiviare il fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti sull'ipotesi di reato di aiuto e istigazione al suicidio in riferimento alla morte di Pietrino Vanacore. L'inchiesta ha stabilito che Vanacore si uccise di sua spontanea volontà e che lo fece perché non sopportava più l'invadenza del caso di Via Poma nella sua vita privata. Il secondo personaggio sospettato. Da pochi mesi Raniero Brusco è il fidanzato di Simonetta Cesaroni. Nel giugno 2004 i carabinieri del RIS di Parma vengono inviati dal PM Roberto Cavallone nel lavatoio condominiale della Scala B di Via Poma. Vengono individuate tracce dalle cui analisi si accerta che non è il sangue, non si tratta di tracce collegate al delitto di Cesaroni. A febbraio 2005 viene prelevato il DNA a 30 persone sospettate del delitto, tra cui anche Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta ai tempi del delitto. I DNA vengono messi a confronto con la traccia biologica repertata dal corpetto e dal reggiseno di Simonetta Cesaroni. Un anno e mezzo dopo, nel settembre 2006, vengono sottoposti ad analisi i fermacapelli, orologio, ombrello, agenda, i calzini, il corpetto, il reggiseno, la borsa di Simonetta Cesaroni, in aggiunta il quadro e il tavolo della stanza in cui avvenne il delitto, più ancora un vetro dell'ascensore della Scala B trovato sporco di sangue nel 90. Il corpetto e il reggiseno di Simonetta Cesaroni daranno un risultato utile, un DNA di sesso maschile. Rinvenuto su entrambi le tracce, forse di saliva, non fu possibile stabilire con esattezza il tipo di liquido biologico. A gennaio 2007, 29 dei 30 sospettati vengono scartati alla prova del DNA. Le tracce di saliva trovate sul corpetto e reggiseno di Simonetta Cesaroni corrispondono solo al DNA di Raniero Busco. La polizia scientifica preleva per sicurezza due volte il suo DNA, per due volte lo analizza e confronta. Il DNA di Busco è emerso per sei volte su entrambi gli indumenti. Raniero Busco diviene dunque un indiziato per il delitto di Via Poma. Nel settembre dello stesso anno viene iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, divenendo formalmente un indagato, poi definitivamente assolto dai tribunali.
20: Il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e sulla libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza ce ne siano. E da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, solo questo.
3: Qualcuno getta anche cattiva luce sulla stessa figura di Simonetta Cesaroni. Notizie pubblicate da giornali risulteranno poi false, come ricorda l'avvocato di parte civile Lucio Molinaro. I misteri si intrecciano, gli inquirenti battono a questo punto altre piste. Federico Valle, tirato in ballo da Roland Voller, rivela alla polizia che il ragazzo

0: straniero Vale, sarebbe l'assassino, e Vanacore il favoreggiatore che pulisce l'appartamento dopo il delitto e si impossessa degli indumenti per simulare una rapina. Ma il sangue di Federico Valle non corrisponde a quello ritrovato su una porta. Sentiamo il racconto di Raniero Valle.
1: Roland Voller, che era un cittadino austriaco che viveva in Italia, dove stava scontando una condanna per bancarotta fraudolenta, e dopo un anno dal delitto, circa un anno, 11 mesi, si recava al commissariato Flaminio Nuovo perché aveva l'obbligo di firma. Durante queste frequentazioni raccontò a degli agenti di polizia, suoi amici, perché ormai li conosceva da tempo, che si era ricordato improvvisamente di una telefonata che le era stata fatta il giorno del delitto, presumibilmente, dalla madre di Federico, nella quale telefonata gli avrebbe confidato che il figlio sarebbe ritornato a casa la sera con gli abiti sporchi di sangue e con una mano ferita a causa di un lavaggio della macchina, che sarebbe ferito la mano lavando la macchina. Per poi dare più valore, per avvalorare di più questa bugia, disse anche agli inquirenti che la madre le avrebbe confidato anche di essere dispiaciuta per una relazione che il sottoscritto avrebbe avuto, sempre in quel periodo, con una segretaria ventenne degli Ostelli della Gioventù, in altre parole la Cesaroni. In realtà queste due cose furono tutte e due riscontrate, nel senso fecero le indagini gli inquirenti, e per quello che riguardava la mia relazione, la relazione presunta con la Cesaroni, venne fuori soltanto il Voller ne parlò, e questo tra l'altro convinse il giudice della sua malafede, perché non poteva mia moglie avergli detto una cosa che non sapeva neanche lei, anche perché mia moglie sapeva perfettamente che io in quel periodo vivevo insieme a un'altra donna che aveva 30 anni e non era la segretaria di Ostelli, ma lavorava in tribunale, quindi non poteva dirle una cosa diversa dalla verità, semmai avrebbe detto che era dispiaciuta perché stavo con un'altra. Per quello che riguarda la mano, anche lì io stesso chiesi subito al pubblico ministero di fare gli esami, ma lui li fece molto più tardi, e venne fuori che sulle mani Federico non aveva assolutamente niente. Voller parlò di mano perché, ignorando il fatto che avevo due figli maschi, quindi Federico aveva un fratello, Voller vide nel dicembre del 90 la madre di Federico a un supermercato con l'altro mio figlio, che aveva effettivamente una mano ferita, si vedeva a vista d'occhio perché perdeva sangue, aveva avuto un incidente col motorino pochi giorni prima, quindi aveva un chiodo per consolidare la frattura. Lui lì cominciò ad architettare tutto, vede questo fatto della mano e pensò che nessuno avrebbe potuto smentirlo.
0: Nel 2004 gli investigatori tornano sul luogo del delitto, entrano in scena i super esperti dell'arma dei carabinieri, forti delle tecnologie all'avanguardia, provano a ricostruire la scena dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e a rileggere i dati sulle macchie di sangue e sui computer. Titolari del fascicolo d'inchiesta sono il procuratore aggiunto Italo Ormani e il PM Roberto Cavallone. Il caso della morte di Simonetta Cesaroni riserva numerosi punti oscuri. Secondo il criminologo Francesco Bruno, le nuove tecnologie potrebbero aiutare gli investigatori a delineare il volto dell'assassino.
2: Ci sono tantissimi punti oscuri. Le investigazioni allora purtroppo furono un po' confuse e quindi non accertarono alcuni elementi fondamentali. Per esempio, quando le persone che sono arrivate a soccorrere in via Poma e poi hanno trovato il cadavere, hanno aperto l'appartamento, ancora non sappiamo se il computer era acceso o era spento, se la luce era accesa o era spenta e così via, perché ci sono testimonianze contraddittorie, e ancora non sappiamo neanche chi ha chiamato la polizia, anche lì ci sono testimonianze contraddittorie. E poi naturalmente tante altre domande non hanno avuto risposta, in particolare quelle che riguardavano l'analisi di queste macchie di sangue, ma mai stata fatta, il DNA che è venuto anche quello confuso, insomma sono tantissimi punti oscuri. Tutto potrebbe essere valido perché sicuramente qualcuno sapeva, qualcuno può aver taciuto. Magari a distanza di tanto tempo può essere venuta fuori qualche testimonianza importante che però da sola non prova nulla, e allora è importante che i carabinieri cerchino specificamente degli elementi. Può darsi anche che li trovino, cioè non è da escludere. Oggi diciamo si possono fare delle cose migliori rispetto a quelle di allora, ma comunque il tutto secondo me non può che nascere da un intervento preciso.

0: informazioni precise e quindi adesso si tratta di trovare le prove per sostanziare queste informazioni di elementi che possono portare poi al chiarimento del giallo.
1: Le nuove indagini sul delitto di Via Poma si muovono dunque lungo due binari di investigazioni, quella tecnologica e quella classica, cioè su documenti e perizie. I carabinieri del RIS sviluppano nel corso del tempo una specializzazione in questo tipo di indagini delicate. Il maggiore Luigi Ripani, comandante del reparto investigazione scientifica di Roma.
2: La nostra struttura nasce prevalentemente per effettuare accertamenti tecnici in laboratorio, quindi abbiamo chimici, fisici, biologi, ingegneri e così via, personale a elevato profilo, ad alta specializzazione. Solo in casi particolari, di particolare gravità, eclatanza, veniamo chiamati sul luogo del reato. L'intervento sul luogo del reato è paradossalmente forse l'aspetto più importante di un'indagine, innanzitutto perché la possibilità di disperdere tracce, che sono quelle che poi ci dicono che cosa è successo, ci dicono se è avvenuto o no un reato, chi potrebbe essere l'assassino e così via. La cosa fondamentale è l'intervento immediato sul luogo del reato. E da lì si può condizionare enormemente l'indagine, in senso positivo, purtroppo anche in senso negativo. Diciamo così, la tecnologia oggi mette a disposizione di reparti tipo il RIS di Roma, ma comunque anche altri, delle tecniche, della strumentazione sicuramente più sofisticata rispetto al passato. Ecco, da un lato abbiamo il tempo e dall'altro abbiamo la tecnologia, che hanno direzioni opposte. E rispetto al passato, che cosa c'è? In laboratorio e sul luogo del reato. In laboratorio, faccio l'esempio, l'esame del DNA, avevamo bisogno di una quantità concreta, una macchia di sangue sicuramente visibile ad occhio nudo. Oggi lavoriamo su tracce, su quantità invisibili estremamente basse, cioè e talvolta anche degradate, cioè 10 anni fa, 15 anni fa non era possibile fare una cosa del genere, da delle tecniche che un tempo diciamo non erano utilizzate o neanche esistevano. Per esempio l'uso di alcune lampade a determinate lunghezze d'onda evidenziano la presenza di impronte sia biologiche o anche per esempio impronte digitali.
1: Tale esame accurato dei documenti sul delitto di Via Poma spunta fuori una storia completamente diversa, che si discosta dalle ricostruzioni fatte finora e mai raccontata. Il giornalista Igor Patruno è uno dei massimi esperti del caso di Simonetta Cesaroni, la ventenne contabile massacrata negli uffici degli ostelli della gioventù a Roma il 7 agosto del 90, a cui ha dedicato diversi libri. L'ultimo, Via Poma, anatomia di un delitto, scritto insieme a Luca Dato, è un'indagine realizzata confrontando una mole immensa di documenti, molti dei quali inediti. I due autori hanno contribuito con le loro indagini alla relazione dell'esposto presentato in procura della sorella della vittima, Paola Cesaroni, che ha portato alla riapertura dell'inchiesta. Patruno è stato anche sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa del delitto. Un altro collega che ha lavorato al caso di Via Poma 2 è Giacomo Galanti, autore insieme a Carlo Bonini di uno straordinario reportage prodotto da Gedi per Rai 2 con molte testimonianze, tra cui quelle dei giornalisti Emilio Radice e Igor Patruno.
3: Arrivato lì come primo cronista sotto il palazzo di Via Poma 2, mi aspettavo di trovare poliziotti, volanti, qualche cordone, e invece non c'era nessuno. I poliziotti se n'erano andati via nottetempo e il palazzo, che chiudeva e continua a chiudere la chiave di questo giallo, è stato lasciato per almeno un'intera notte abbandonato a se stesso. Vanagore viene arrestato, c'è il Tribunale della Libertà che deve decidere il suo ricorso per tornare libero, e mentre io sto lì insieme agli altri giornalisti mi aggancia un magistrato, mi prende sotto braccio, mi porta lungo i corridoi di Piazzale Clodio, Palazzo di Giustizia di Roma, e per dirmi questo: sa che adesso Vanagore verrà sicuramente scarcerato perché non c'è nessuna prova contro di lui. E io dico: ma come? Scusi, ma l'avete messo in carcere voi? Cioè, come sarebbe a dire non c'è nessuna prova? Ma è che mi ha telefonato Sua Eccellenza. Sua Eccellenza, io ho capito chi era Sua Eccellenza, diciamo che era un gradino superiore, eh? E mi ha detto: no, gli devi dare più mesi che possibile di carcerazione preventiva. E io gli ho risposto, diceva il magistrato, ma non ce n'è nemmeno per un giorno, non c'è prova. Lui: no, devi dare assolutamente della carcerazione preventiva. Perché? Perché anche io ho ricevuto degli ordini dall'alto.
4: Ecco, adesso ci sono delle novità. La prima è che la procura ha riacceso i riflettori, c'è una indagine contro ignoti. La seconda è che a breve il Parlamento approverà la formazione di una commissione parlamentare di inchiesta sul delitto di Via Poma.
5: Secondo me è necessaria una commissione di inchiesta perché ci sono una serie di punti che non sono stati mai chiariti. Alcuni punti che dell'indagine sono stati trascurati o completamente sopravvalutati. Per esempio la pista Feller che dà la colpa a Giovanni Valle. Quella secondo me da subito si poteva capire che era una pista inconsistente, che era sicuramente un depistaggio. Ma io mi domando, ma un ragazzo che soffriva di anoressia, che pesava 32 kg, 35 kg o qualcosa più o meno siamo lì, ma come può infliggere 29 pugnalate con quella violenza e quella forza? Guarda, semplicemente questa considerazione è della prima. La seconda considerazione, ma una madre va a raccontare il giorno dell'omicidio, mio figlio stava dal nonno ed è tornato insanguinato. Una mamma. Ma va a raccontarlo ad uno sconosciuto che le parla per telefono. Ma qui parliamo di buonsenso, di buonsenso. Non parliamo di acume investigativo, parliamo di buonsenso. Quello che mi domando è per quale motivo, appena ricevute le chiavi, l'avvocato Caracciolo fa entrare una squadra di pulizie e sistema completamente tutto l'appartamento. Lo pulisce da capopiede, mi pare che lo abbia anche riverniciato. Fa sparire alcuni mobili e ricordiamoci che il padre di Simonetta ha visto delle tracce di sangue su due mobili. Caraccio, a dire la verità, non è stato mai attenzionato, perché Caraccio è entrato, è stato sentito come sono stati sentiti tutti, gli hanno preso il DNA come è stato fatto con tutti quelli che potevano avere avuto contatti con Simonetta e tutto si è finito e si è risolto lì. Adesso non so cosa sia venuto fuori di nuovo. Evidentemente qualcuno, se quello che dicono o quello che si legge sulle stampe, sulla stampa, se è così che qualcuno ha raccontato che l'alibi fosse falso, se è così chiaramente tutto viene rimesso in gioco e si torna alla mia vecchia teoria, qualcuno in punto di volta si lava la coscienza e va raccontando veramente quello che è successo o comunque dà la chiave per risolvere il giallo, diciamo.
6: Il Comune di Roma ha scelto di dedicare una via a Simonetta Cesaroni perché il ricordo di Simonetta rimanga indelebile nel tempo. Insieme alla famiglia di Simonetta si è deciso di scegliere una via all'interno del quartiere Prati e una proposta in tal senso ricade proprio sul Largo della Cancia, che è uno slargo vicino a Via Poma e al palazzo che è qui di fronte.
4: Io credo che sia importante centrare un attimo la nostra attenzione su Simonetta Cesaroni. Per farlo voglio usare le parole di quella che forse è stata la sua migliore amica, ovvero Donatella Villani. Rievocando l'ultimo incontro avuto con Simonetta, dice questo: era la Simonetta di sempre, l'amica spensierata, allegra, senza ombre. Per anni ho riflettuto su quel giorno chiedendomi se c'era stato qualche segno premonitore di una sua qualche preoccupazione, ma non ricordo nulla che potesse farmelo pensare. Ecco, questa era Simonetta. Era una ragazza qualsiasi, una ragazza di 20 anni, che in fondo voleva solo vivere la sua vita, i suoi amori, il suo lavoro. Una ragazza di periferia, appunto, andata a morire in un palazzo della Roma Bene.
1: 7 agosto 1990. L'Italia era reduce dalle notti magiche dei mondiali di calcio e dalla delusione per quei rigori sbagliati che c'erano costati il titolo. Al governo c'era Giulio Andreotti, da pochi giorni Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait, eventi di un secolo fa, ma l'assassinio di Simonetta Cesaroni resta ancora un profondo buco nero della cronaca italiana.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli attori.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Roma, 10 luglio 1991. I preparativi per la festa a Villa Mattei iniziano già di primo mattino. La contessa Alberica, figlio dell'attore, e suo marito, il costruttore Pietro Mattei, festeggiano in serata il 10° anniversario di nozze. Nelle stanze e nel giardino della villa alloggiata, prestigioso quartiere residenziale a nord di Roma, sono al lavoro 4 operai e le 2 domestiche filippine di famiglia. Le 9 del mattino. Il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Si trova nella sua stanza, chiusa a chiave e aperta con un passepartout. Vestita solo di un completo intimo, Alberica Filo della Torre giace a terra con un lenzuolo stretto al collo. È stata più volte colpita alla testa con uno zoccolo di legno prima di venire strangolata. Nessuno in casa Mattei ha visto né sentito niente. La moquette verde della camera da letto della contessa è macchiata di sangue. Alberica, figlio della Torre, giace tra il letto e il guardaroba. Al suo fianco 3 pillole di medicinali. La donna porta al polso un orologio, ma da un primo sopralluogo emerge che alcuni suoi gioielli, una collana, un anello, un paio di orecchini ritirati dalla cassetta di sicurezza la sera prima, sono stati rubati. Alberica Filo della Torre è figlia del contrammiraglio Ettore Filo della Torre e di Anna del Pezzo di Caianello. Donna ricca della buona società romana, dedita al sostegno e al supporto di opere benefiche, Alberica Filo della Torre è nata a Roma il 2 aprile 1949. Appartiene al ramo dei conti di Torre Santa Susanna della nobile famiglia napoletana. È stata sposata in prime nozze con Don Alfonso de Liguoro, dei principi di Bresicce, matrimonio dichiarato nullo dalla Sacra Rota, e in seconde nozze a Roma il 10 luglio 1981 con l'ex imprenditore ed ex amministratore delegato della Vianini, Pietro Mattei, e madre di 2 figli, Manfredi e Domitilla.

0: La mattina del delitto la donna si trova nella sua abitazione delloggiata, mentre il marito è al lavoro. Nella villa sono presenti i due figli, due domestiche filippine, la babysitter inglese Melanie Uniak e quattro operai che lavorano per la festa d'anniversario di nozze dei coniugi Mattei, prevista proprio per quella sera stessa. Tra le 7 e le 7.30 del mattino alla villa incominciano i preparativi per la festa della sera. Nel frattempo si svegliano anche la contessa e i due bambini, secondo la testimonianza della cameriera Alpaga. È lei stessa infatti a portare la colazione alla donna verso le 7.45 prima di tornare in cucina. Sempre secondo la teste, la contessa scende al piano inferiore intorno alle 8.30 per poi rientrare in camera un quarto d'ora più tardi. Dalla sua stanza la contessa non esce viva. Verso le 9.15 la domestica e la piccola Domitilla bussano una prima volta alla porta della stanza chiusa dall'interno, ma non ottengono risposta. Più tardi, verso le 10.30-11, secondo la stessa testimonianza, Violetta Alpaga e la bambina tornano a bussare alla camera, anche questa volta senza alcun risultato, nonostante il ricorso al telefono interno. Infine, trovata una seconda chiave, le due riescono ad entrare nella stanza dove rinvengono il corpo della donna riverso verso terra, con le braccia aperte in una posizione di resa e con la testa avvolta in un lenzuolo insanguinato. Avvertite le forze dell'ordine, i primi ad arrivare sono i carabinieri circoscrizionali, seguiti da quelli del nucleo operativo. Sono le 12.30 circa. Il magistrato incaricato dell'inchiesta è Cesare Martellino. Emergono le ipotesi di reato contro ignoti, tentativo di violenza carnale, omicidio a scopo di rapina, delitto passionale. Il PM giunge a casa Mattei solo alle 17. A quell'ora la scena del crimine è già stata attraversata da decine di persone. Qualcosa nella procedura non ha certamente funzionato. Le impronte sulla scena del delitto sono confuse, forse compromesse. Il magistrato Cesare Martellino racconta le sue impressioni sulla scena del delitto.
1: Proprio nella primissima fase, se possiamo dire che qualcosa non ha funzionato, forse non ha funzionato il primo intervento delle forze dell'ordine, perché nella stanza del delitto, quando sono arrivato io, chiamato come magistrato di turno, ho trovato dentro parecchie persone, quindi questo un po' può avere reso difficoltoso il reperimento di impronte, il luogo, la scena del crimine dovrebbe essere sempre isolata, nessuno dovrebbe poterci entrare salvo i periti, i medici e via. Invece purtroppo vennero chiamati prima i vigilantes del comprensorio dell'Olgiata, poi venne chiamata la stazione dei carabinieri, poi venne chiamata la compagnia dei carabinieri, poi arrivò il reparto operativo e alla fine sono arrivato io, quindi c'erano un po' troppe persone, però onestamente devo dire che questo non ha pregiudicato le indagini.
0: Al momento della scoperta del cadavere, Pietro Mattei ha già lasciato la villa per recarsi al lavoro. Così anni dopo racconterà quello che provò quel giorno al settimanale Mixer della RAI, condotto allora da Gianni Minoli.
2: Sono uscito presto perché la sera appunto c'era qualche amico, non era una grande, qualche amico, perché non era la ricorrenza dei 10 anni di matrimonio. E io mi alzai, feci la mia doccia, gli detti un bacino, la salutai e gli dissi: guarda, non torno tardi questa sera. Poi scesi giù e mi raccolsi che mi ero dimenticato il telefonino. Allora ritornai su, aprì la porta e mi fece: il telefonino! Come dire, come al solito, il telefonino. E andai via, gli detti un bacino, me lo ricordo ancora, e dissi: dormi. E presi la macchina e arrivai in ufficio. In ufficio piuttosto presto la mattina perché volevo disbrigare immediatamente delle cose. Mi ricordo stavo telefonando con una società di Milano quando entrò la segretaria e mi disse: guardi, c'è una telefonata urgente. In modo io telefonavo, parlavo con la SIA di Milano, perciò me lo ricordo ancora. Dice: c'è l'ingegner Bernardi al telefono. E io dissi: beh, Bernardi va bene, me lo passi. Allora Silvano Bernardi mi disse: Pietro Alberica sta poco bene, vai a casa. Gli dissi: ma io sono molto impegnato. Dice: Pietro Alberica sta poco bene, corri a casa. E io non lasciai tutto quanto, perché mi resi conto immediatamente, non è, cioè uno pensava poteva avere
3: c'era
2: una
3: qualcosa divancia, che non andava.
2: No, una telefonata così dal di fuori, da una persona estranea, non da casa, no? Un'interruzione con la segretaria. Presi montai in macchina, mi ricordo, una strada che non faccio più, dall'Eur, passando da questa parte del lunare non lo faccio più, mi rifiuto, lo faccio sempre, anche se sono, faccio l'altro giro, perché sono stati, ricordo i momenti tragici. Telefonavo e mi dissero che appunto Alberica si era sentita male, poi mi dissero che era svenuta, erano 2 minuti, 3 minuti che era svenuta, e allora mi resi conto che c'era qualcosa che andava, no? Dissi, infatti mi ricordo, a un certo momento mi sembra che urlai, dissi: ma allora è morta, no? Arrivai a casa e arrivai all'oggiata e vidi che c'erano dei carabinieri e io entrai dentro e mi dissero che Alberica era caduta, aveva avuto un trauma nella vasca da bagno.
3: Non le dissero subito la verità?
2: No, non me l'hanno detto la verità. Infatti a miei figli gli ho detto che la mamma era caduta nella vasca da bagno, ma Freddy mi guardò, così parlando mi ha detto: ma perché c'hai? E ha detto: perché questo è quello che mi avevano riferito che Alberica era caduta nella vasca da bagno, che non la potevo vedere perché essendo una morte traumatica.
4: Ah, ecco, lei non
2: bisognava. No, io non sono stato.
3: Invece il bambino era entrato, Manfredi.
2: Sì, me lo hanno detto, io non l'ho mai chiesto.
3: Non l'aveva mai chiesto?
2: No, non l'ho mai chiesto. Sembra, mi hanno raccontato che lui ha avvolto la cosa della mamma, io
3: non ho mai avuto la forza,
2: no,
3: di affrontarlo.
2: Non mi sembra giusto.

0: Alle 8.30 Pietro Mattei varca il cancello d'ingresso dell'Olgiata. Sono presenti però, oltre ai due figli piccoli Manfredi e Domitilla, un loro amico, la babysitter inglese, le due domestiche filippine e i quattro operai. Tutti vengono ascoltati dagli inquirenti e vengono subito ritenuti estranei ai fatti. Così davanti ai magistrati hanno parlato la babysitter inglese e una delle due domestiche filippine presenti all'Olgiata il 10 luglio 1991.
1: La contessa è scesa in cucina verso le 8.30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
2: Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione. Più o meno erano le 9:10.
0: I sospetti cadono allora su Roberto Iacono e Manuel Winston. Il primo 30 anni e qualche precedente penale, figlio di Franca Senapa, insegnante di sostegno dei figli della contessa. Reduce da un esaurimento nervoso, Iacono è autorizzato a utilizzare la piscina della villa. Winston, filippino, è un ex domestico di casa Mattei, licenziato qualche mese prima perché è inaffidabile. Sono allora scagionati dall'esame del DNA, effettuato su alcune tracce di sangue trovate sui loro pantaloni. Così parla Roberto Iacono davanti ai magistrati.
3: Mi sono svegliato alle 9.30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa.
0: Le indagini allora si estendono alle persone vicine alla famiglia. Viene sentito Michele Finocchi, all'epoca dei fatti capo del gabinetto del SISDE, il servizio segreto civile. Intimo amico della contessa, Finocchi ha accesso al luogo del delitto, come spiega Giovanni Minoli in una puntata del programma televisivo Mixer.
4: È entrato nella stanza dove era stata uccisa Alberica.
5: Questo è successo molto dopo il mio arrivo, allorché era stato detto al dottor Mattei che avrebbero sigillato la camera. E lui, che aveva il guardaroba a fianco a questa camera, disse: ma io domani come mi vesto? E mi pregò di prendere un vestito. Naturalmente, data la delicatezza della situazione, mi sono rivolto all'ufficiale dei carabinieri presente, il quale ha chiesto l'autorizzazione al magistrato, e accompagnato da due investigatori sono andato nel guardaroba a ritirare un vestito.
4: E che cosa ha visto?
5: Passando per la camera da letto ho visto il corpo di Alberica, ma insomma devo dire che ho cercato di tirare dritto.
6: Cioè si è trattenuto poco nella stanza?
5: No, non mi sono trattenuto affatto.
0: Nel 1994 nuove testimonianze portano gli inquirenti su una pista, diciamo così, finanziaria. Le dichiarazioni di Emilia Parisi Alfon, legata per qualche tempo a Pietro Mattei da una relazione sentimentale dopo la morte di Alberica, figlio dell'attore, inducono i magistrati ad indagare su tre conti bancari che la contessa e suo marito avevano in alcuni istituti di credito svizzeri e su quali sarebbero stati versati 12 miliardi di lire. Mesi dopo, dalla Svizzera, viene estradato Michele Finocchi, imputato insieme con altri sei ex funzionari del SISDE nel processo sui fondi neri del servizio segreto civile. Il pubblico ministero Cesare Martellino ascolta Michele Finocchi in qualità di persona informata sui fatti, ma l'ex 007 afferma di non aver nulla da dichiarare sui conti della famiglia Mattei. Contemporaneamente, il ritrovamento di documenti riservati relativi all'inchiesta sull'omicidio dell'Olgiata in casa di Roland Föller, l'uomo che accusò Federico Valle del delitto di Via Poma del 7 agosto 1990, fa pensare qualcuno che possa esserci qualche legame tra le due vicende. E invece anche questa ipotesi, dopo alcuni accertamenti, viene scartata. Nel febbraio 1995 si apre un altro filone di inchiesta. I magistrati ascoltano l'imprenditore asiatico Franklin Young, vicino di casa di amico dei Mattei. Al centro degli interrogatori ci sono i suoi rapporti di lavoro con il marito della contessa, ma anche Young, dopo i primi sospetti, viene ritenuto assolutamente estraneo ai fatti.
7: Buongiorno.
8: Ciao papà.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao. Melanie. Ciao Dani.
8: Vuole caffè? Siamo andiamo a vedere quel
7: plato. Buongiorno.
8: Ciao.
7: E Violetta all'operaio è arrivata?
8: Sì, stanno lì. Did you remember? Let me call. Dream.
9: Daniel?
10: Yes?
9: Would you like read?
10: Yes.
9: Would you like to read? Vuoi leggere? Would you like to read?
10: Would you like to read?
9: To read.
10: Can I please find you? You have a second.
9: Yes, please.
10: What?
9: Yes, please.
10: You have a stethoscope?
9: Yes, you have one.
10: Yes, you have one.
9: You have one?
10: What?
9: Yes.
10: What do you see?
9: What do you see? Don't stop reading.
11: Questo è un possibile schema dei fatti che hanno preceduto il delitto. Prima di andare avanti, vorremmo sapere qualche cosa di più su chi era la vittima, su chi era Alberica Filo della Torre. Collegato da Londra abbiamo noi Paolo Filo della Torre. Buonasera Filo.
12: Buonasera Paolo.
11: Che è il cugino di Alberica Filo della Torre, nonché corrispondente da Repubblica, corrispondente da Londra del quotidiano La Repubblica. Paolo, che tipo era Alberica che tu hai conosciuto?
12: Buonasera Corrado. Alberica era una ragazza straordinaria e io ero molto molto legato a lei, l'ho sempre considerata fantastica, era enormemente generosa, aveva un modo di vivere pieno di carattere. Devo dire che quando ogni volta che la vedevo era una vera e propria gioia. Naturalmente c'erano più di una decina di anni di differenza fra me e lei. Però c'era questo tipo di intesa. L'ultima volta che la vidi, che era venuta proprio qui a Londra e che eravamo andati a colazione, c'era anche suo marito e eravamo andati a questo ristorante Wilton's, aveva avuto queste battute straordinarie, non c'era il tavolo, aveva potuto ottenerlo malgrado si trattasse di un ristorante che era super booked, eccetera. Poi Alberica, devo dire che fin da quando era bambina aveva sempre avuto questa enorme generosità. Quando uno pensa che lei, i suoi regali che lei otteneva dai suoi genitori e dagli altri, eccetera, li metteva a disposizione per delle vere e proprie tombole, su queste lei riusciva ad ottenere dei soldi che dava in beneficenza.
11: Paolo,
12: ed è sempre stata così generosa.
11: Paolo Filo, questa generosità e questa vivacità, tu conosci le modalità in cui il delitto è avvenuto. Non c'è stata colluttazione in quella stanza, nessuno ha sentito grida. Secondo te, da che cosa può essere dipeso questo innaturale silenzio, questa innaturale assenza di reazioni, a giudicare ovviamente col senno che possiamo giudicare noi estranei, da che cosa può essere dipeso? Perché quello che uno si aspetterebbe logicamente è una reazione rumorosa in una donna che sta per essere uccisa. Ti sei dato una spiegazione?
12: Ma io me lo sono chiesto molte volte, ho parlato anche con mia zia che sarebbe voluta venire al tuo programma se in qualche modo questa sua presenza fosse stata utile, perché il tuo programma, grazie alla tua eccezionale professionalità e alla qualità del programma, è tale che parteciparvi è molto importante. E ne abbiamo parlato anche proprio ancora oggi. Devo dire che lei è ancora in uno stato di dolore immenso e non riesce neppure lei a capire le ragioni di un delitto così feroce.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, entriamo invece nel vivo dell'inchiesta sul delitto dell'Olgiata e la scoperta del vero assassino.
13: Il lato oscuro della verità.
14: Sono le 15 e 24 minuti.
15: Radio Podcast, il meteo.
16: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
13: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Delitto dell'Olgiata, riavvolgiamo il nastro dell'inchiesta. Chuck, prima scena. 10 luglio 1991, le 9 del mattino. Il corpo della contessa Alberica Filo della Torre, ormai senza vita, viene trovato da una domestica. Per gli investigatori è subito evidente come la donna sia stata prima tramortita con un colpo di un corpo contundente, si ipotizzerà uno zoccolo, e successivamente uccisa mediante strozzamento. Dalla stanza risulteranno mancare numerosi gioielli trafugati dall'assassino, come sarà successivamente evidenziato dalle intercettazioni telefoniche solo nel 2011. Gli inquirenti, anziché al movente della rapina, si concentrano inizialmente sull'ipotesi del delitto passionale, ma l'idea è destinata a morire nel giro di una giornata. Delitto dell'Olgiata, Chuck, seconda scena. Per i carabinieri, l'assassino doveva essere individuato subito con qualcuno che la vittima conosceva e di cui si fidava, qualcuno cioè in grado di entrare nella villa e muoversi pressoché indisturbato, nonostante l'affollamento di quella mattina. Trovandosi il marito della vittima già in ufficio durante il delitto, i primi sospetti si concentrano su Roberto Iacono, figlio dell'insegnante privata dei bambini di Casa Mattei, un giovane con alcuni problemi psichici che viene inquisito per alcune macchie di sangue rinvenute sui suoi pantaloni. Sarà l'esame del DNA a scagionarlo. E dopo Iacono i sospetti si spostano su Manuel Winston Reyes, un cameriere filippino licenziato poco tempo prima, ma anche lui allora scagionato dalle analisi del DNA, che non conseguono risultati certi. Nell'autunno del 1991, visto l'apparente arenarsi delle indagini, il pubblico ministero decide di sospenderle. Delitto dell'Olgiata, Chuck, terza scena. 6 marzo del 2007, 16 anni dopo, l'inchiesta sul delitto dell'Olgiata viene riaperta. La Procura di Roma iscrive infatti nel registro degli indagati i nomi di Roberto Iacono e Manuel Winston, due sospettati già coinvolti ma successivamente prosciolti nelle indagini. Il giudice delle udienze preliminari, Cecilia Demma, accoglie formalmente la richiesta di riaprire il caso in seguito al parere positivo del reparto scientifico dei Carabinieri, che ha stabilito che è ancora possibile analizzare alcuni indumenti ritrovati sulla scena del delitto. Oltre ai pantaloni di Iacono e di Manuel, saranno riesaminati le tracce biologiche trovate sulle lenzuole del letto della contessa Filo della Torre. Lo zoccolo con il quale la donna venne colpita alla testa dopo essere stata strangolata ed un Rolex d'oro fermo all'ora del delitto, indossato al polso dalla donna. L'orologio Rolex non è mai stato sottoposto ad esami per la rilevazione di eventuali tracce di sangue da cui ricavare un DNA. Parte da qui l'ultima pista di un delitto che sembra al momento quasi perfetto. Delitto dell'oggiata, Chuck, quarta scena. Nell'ottobre del 93 le indagini relative alla scoperta di una serie di fondi neri, nota come scandalo SISDE, riporta in auge per la stampa il delitto dell'oggiata. Indagati vari componenti dei servizi segreti per costituzione di fondi privati tramite i fondi riservati del SISDE, tra cui Michele Finocchi, un amico della famiglia Mattei, Filo della Torre, di cui, a seguito delle indagini della Procura, si appurerà che gli stessi ignoravano l'appartenenza dell'apparato dello Stato a cui sostanzialmente figurava Michele Finocchi. Verrà difatti evidenziata la completa estraneità della famiglia Mattei ai fatti. La pista porta il pubblico ministero a scoprire alcuni conti bancari svizzeri intestati ad Alberica. Il costruttore Pietro Mattei finisce anche sotto i riflettori per legami presunti che si riveleranno poi del tutto inesistenti e saranno oggetti di querela, evidenziando costi di indagine esorbitanti sostenuti dagli inquirenti della Procura di Roma. Questa pista si rivela un insuccesso. Il 7 gennaio del 94 i carabinieri del ROS arrestano il prefetto Gerardo De Pasquale, ex responsabile del reparto logistico del SISDE, avviando una vicenda giudiziaria che nel 2000 si concluderà in Cassazione con la conferma delle condanne per 6 alti funzionari del servizio segreto interno. Nel 1996 un nuovo procuratore aggiunto, Italo Ormanni, va a occuparsi del caso. Gli investigatori, tramite rogatorie finanziarie internazionali, cercano di venire a capo dell'intricato assetto di conti finanziari intestati alla contessa, che portano a scoprire trasferimenti di denaro dalla Svizzera al Lussemburgo, ma le indagini si fermano anche su questo versante. Gli inquirenti accertano infatti che non sussiste alcuna anomalia nei conti della contessa e del marito, come pubblicamente dichiarato dal pubblico ministero Cesare Martellino nel corso di varie interviste rilasciate alla Repubblica e a Rai 1. Delitto dell'oggiata, Chuck, quinta e ultima scena. Nel gennaio 2007, come raccontato poco fa, il caso viene riaperto a seguito di un'istanza di Pietro Mattei, vedovo della donna, che chiede ulteriori analisi del DNA alla luce delle nuove tecniche investigative su tutti i reperti, in particolare sul lenzuolo che venne utilizzato per avvolgere il capo della vittima e sull'orologio della stessa. Accolta questa istanza, le nuove analisi svolte dai consulenti tecnici del PM non portano ad alcun risultato, così che il PM Italo Ormanni nel maggio 2008 richiede una nuova archiviazione. Pietro Mattei si oppone nuovamente all'archiviazione ed il GIP Cecilia Demma, accogliendo l'istanza, dispone lo svolgimento di tutta una serie di analisi. L'anno seguente, il nuovo PM, Francesca Loi, affida invece a Riss il compito di analizzare l'orologio e il lenzuolo alla ricerca di tracce del DNA dell'assassino. Sull'orologio e sul lenzuolo già analizzati senza alcun esito dai precedenti consulenti tecnici, vengono questa volta trovate da Riss tracce di Manuel Winston Reyes. Inoltre il PM Francesca Loi, riesaminando tutti gli atti dell'indagine, si avvede che l'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia subito dopo il delitto, se soltanto a suo tempo fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Reyes. La procura, infatti, a suo tempo aveva disposto l'intercettazione delle telefonate del Reyes, ma aveva omesso di ascoltare la registrazione del colloquio dello stesso con un ricettatore al quale intendeva vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, che costituiva una prova certa della sua colpevolezza, rimase inascoltata per 20 anni. Il 29 marzo 2011 la prova del DNA su RPA accerta, in modo che gli inquirenti considerano definitivo la presenza di tracce biologico di Manuel Winston Reyes, il cameriere filippino licenziato poco tempo prima del delitto e già indagato inizialmente. Le tracce del suo DNA vengono ritrovate sul lenzuolo utilizzato per avvolgere il capo sanguinante della vittima. Il sospettato, arrestato subito dopo il risultato degli esami in base al pericolo di fuga, confessa il 1 aprile. Nel decreto di fermo viene menzionato il fatto che Reyes, pur avendo lavorato presso i Mattei per soli 2 mesi, ha dato il nome Alberica alla figlia nata nel 1995. Nel processo che ne deriva, Manuel Winston Reyes viene condannato a 16 anni di reclusione, pena confermata anche in secondo grado. L'ex maggiordomo, beneficiando di una serie di sconti di pena, viene scarcerato il 10 ottobre 2021 a 10 anni dalla condanna, generando forti proteste da parte di alcuni cittadini a Piazzale Clodio. Il programma Chi l'ha visto intervista Manuel Winston Reyes 3 giorni dopo la sua scarcerazione, il 13 ottobre 2021.
17: Io ho letto una cosa che non so se è vera.
18: Sì.
17: Ok. Ho letto che una delle tue figlie si chiama Alberica. È vera questa cosa?
18: Sì.
17: Ti posso chiedere come mai hai dato a tua figlia il nome della contessa?
18: Allora, ho dato il nome della contessa perché per rivivere quel nome della contessa ho scelto subito la vita ergastolo, ergastolano, per rivivere quel nome. Doloroso, ma...
17: Ma per un senso di colpa? Cioè, era un modo di avere la tua colpa sempre davanti agli occhi?
18: Da allora, sì. E con... lo sai già che sappiamo già bene che... Quando fai bene nella vita, quando avevo già quello lì nelle spalle, anche facevo bene, sembra che facevo male, perché il mio peccato sta lì sempre dinanzi, non
17: beh,
18: sparisce.
17: Però mai. Winston, scusami, tu per 20 anni, sono tantissimi 20 anni,
18: sì,
17: hai vissuto una vita da uomo libero,
18: sì,
17: e non hai mai confessato quello che avevi fatto.
18: La mia testa è veramente vuota, mamma mia. Che non so come parla anche. Va bene, proviamo.
19: La mia testa è vuota. Inizia così l'intervista a Winston Reyes Manuel.
17: Voglio da oggi un uomo libero.
20: Voglio soltanto la mia... di uomo libero e la mia giustizia.
19: È uscito dal carcere e lì fuori ci sono i 2 figli di Alberica Filo della Torre, la donna che ha ucciso.
18: Lo so benissimo che loro stanno soffrendo anche in questo momento, ma non posso ritornare indietro. non posso dare più la loro felicità per la mancanza della loro madre. Però con il futuro sto pregando per loro che, se Dio vuole, si può migliorare il futuro.
19: 10 anni di carcere. Winston Ray.

0: ero 21 anni, o quasi 21 anni in quel periodo.
1: E tu sei venuto in Italia per lavorare, giusto?
0: Per lavorare, sì.
1: Che lavoro facevi?
0: Domestico. Pulivo anche giardino, mm-hmm. la casa, fino a stirare. Per arrivare qui in Italia mi piaceva perché è Roma. Dove stanno il Colosseo, sì. Purtroppo andavo a lavorare come un domestico, che mi dispiace che non ho avuto lavorare come ingegnere.
2: La contessa cerca un collaboratore domestico e lui si presenta nella grande villa dell'Olgiata. È il 1991. La contessa ha 42 anni.
1: Qual è il tuo primo ricordo della contessa? Ti ricordi com'era fatta? Ce la descrivi, per favore?
0: Soltanto lei che era gentile. Lei che mi ha offerto la prima mattina che sono andata a lavorare, mi ha offerto se volevo un caffè. Siamo andati in cucina, lei ha preparato il caffè senza chiedere a preparare ai suoi lavoratori là. Siamo andati a prendere il caffè e mi ha spiegato che cosa devo fare a casa sua.
1: E tu quindi hai conosciuto non solo la signora Filo della Torre, ma anche il marito, giusto?
0: Sì.
1: I figli?
0: Sì. Veramente mi emoziona in questo momento, perché in quel periodo che lavoravo là, Manfredi è il mio preferito bambino, ogni tanto giocavo con lui. Capisco quello che si sente adesso. Si poterla dire a lui personalmente di chiedere scusa, ma arriverà il momento.
3: La stessa sera in studio è presente anche il figlio di Alberica, Manfredi.
4: Ma guardi, io se le devo dire una cosa, Winston alla fine è un ominicchio, è stata una persona che ha creato un sacco di danni, ma chi ha creato veramente tanti danni è stato il sistema che ha gestito tutta questa faccenda, quindi Winston lascia il tempo che trova con tutte le sue parole che uno può interpretare come vuole, ma alla fine è quello che è.
5: Però lei dice quello che è successo dopo, cioè la giustizia
4: dopo,
5: che doveva essere fatta.
4: Tutto il dopo, la macchina del fango, quello che è stato detto su mio padre e mia madre. Io mi ricorderò sempre, con mio padre eravamo andati a seguire luoghi fantasiosi dove avevano viaggiato gli investigatori per dimostrare le falsità e le illazioni che venivano fatte, perché poi si dimostreranno essere tutte realtà
5: campanarie. Cioè fu messa sotto torchio la sua di famiglia, mentre invece c'erano delle tracce di sangue
4: nel suolo. Era più facile seguire la traccia eclatante che dava visibilità mediatica. Questo forse con l'occhio di poi è stato uno dei primi casi di cronaca ed eventi ad avere una mediaticità molto forte.
5: Certo, un delitto eccellente, perché c'era una contessa.
4: Assolutamente.
5: Senta, io, Manfredi, lei guarda me, vedo che non ce la fa neanche a guardarlo, a Winston, vedo che sente queste parole, però lei ha detto per me lui ha ucciso, è quello che è successo.
4: È quello
5: dopo.
4: Che è successo, è successo. Sa.
5: Guardate, vogliamo ricordare, per dirvi quello che è successo, che la brava genetista Marina Baldi, che spesso abbiamo intervistato, insomma, scoprì a un certo punto che c'era un capello di Cogne, del caso di Cogne, nei fascicoli, no? Negli scatoloni.
4: Nel 2009 la procura incaricò dei consulenti tecnici con cui a tutt'oggi esiste un procedimento parallelo per investigare,
5: certo,
4: i loro errori,
5: che cosa fecero,
4: che sono stati abbastanza eclatanti, e solo grazie all'insistenza di papà, con il supporto di Giuseppe Marazzita, Marina Baldi, che portarono avanti queste indagini, riuscirono a portarle a riccio.

0: e Riss riuscì a trovare queste famose tracce ematiche, ma la cosa che fa più paura è che successivamente a questo, quando la dottoressa Loi, che è stata forse una delle poche persone della Procura di Roma a scusarsi con papà per come è stata
1: poi condotta. C'è stato un riscatto, no, della Procura di Roma, prima hanno lavorato male ma poi
0: ha
1: la
0: lavorato
1: dottoressa
0: ben, non ha lavorato alla... bene la dottoressa cioè, Loi non è cioè, che ha lavorato lei, bene la Procura di Roma, perché se uno deve vedere i vent'anni precedenti
1: chiese scusa però a suo padre
0: chiede,
1: no?
0: Lei chiese scusa personalmente, ma dalla Procura di Roma non arrivò mai una parola,
1: perché la cosa assurda che vi dicevo prima, che trovare un capello del caso di Cogne negli scatoloni di Alberico Filino della Torre è qualcosa che ha dell'incredibile, insomma. Poi furono trovate le tracce appunto ematiche sul lenzuolo, poi queste intercettazioni le vediamo che non furono trascritte, che non furono sentite praticamente.
0: Furono sbobinate
1: fatte...
0: 5 bobine su 10.
1: Su 10 e la, le bobine più importanti rimasero.
0: No, e la cosa è che ne furono tradotte delle 5 solo 3.
2: Alcuni interrogativi sulle prime ore delle indagini vengono posti da Giuseppe Di Piazza, allora capocronista del Messaggero.
3: Secondo me l'indagine sul delitto della loggiata è viziato da una sorta di buco iniziale. Si è all'inizio consentito un rimescolamento troppo grosso della scena del delitto. Troppe persone sono entrate nella stanza, non è stato congelato, la scena non è stata congelata e mi ricordo poi nel processo che io subii in seguito per diffamazione che la storia delle impronte digitali non fu mai chiarita, scomparvero tutte, non c'erano impronte digitali utili in una camera da letto e questo onestamente mi è sembrato sempre un po' stravagante. Io credo che in questo delitto, come in quasi tutti i delitti, ci sono tante persone che non vogliono la verità, innanzitutto l'assassino e tutti quelli che lo hanno aiutato. C'è molto interesse a non sapere le cose, questo sì, e ci sono molti interessati a che questo non si sappia. Certo che i carabinieri si mossero in maniera convulsa all'inizio, ripeto, in una scena del delitto alterata, in cui le impronte erano state presumibilmente cancellate, in cui tutti gli oggetti erano fuori posto, in cui in tanti avevano toccato il cadavere. Onestamente lavorare bene in quell'ambiente, con l'ombra poi inevitabile dei servizi segreti sulla vicenda, visto il ruolo che aveva in quel momento il dottor Finocchi, era il numero 2 del SISDE, ricordiamocelo, ed è l'uomo che, secondo i carabinieri, aveva una relazione sentimentale stabile con la vittima, con l'Alberica Filo della Torre, si può capire che certo non era facile indagare a Loggiata e onestamente indagarono forse male.
2: Poi c'è Pietro Mattei, costruttore e marito della contessa Alberica Filo della Torre, che ha cercato in tutti questi anni una verità plausibile sulla morte di sua moglie.
4: Sto cercando di difendere la memoria di mia moglie. Credo che fosse doveroso da parte mia dire che Alberica era una moglie, una madre esemplare, una moglie affettuosissima. E la gente deve sapere che era una persona per bene in tutti. Scusi, non è questione, è la rabbia questa, è la rabbia delle offese che gli hanno fatte, di tutto questo lerciume che hanno buttato addosso per una cosa.
2: Il 30 gennaio 2012 è stata costituita su iniziativa dei congiunti Pietro Mattei, Domitilla Mattei e Manfredi Mattei la Fondazione Alberica Filo della Torre, che si prefigge lo scopo di ricordare la lotta per la verità e la giustizia. Questa fondazione si occupa di tutela legale e sostegno formativo a coloro che non possiedono i mezzi necessari. Nel 2012 è stato stipulato anche un accordo con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per l'erogazione di una borsa di studio per una tesi all'estero e nel 2017 è stato stipulato un accordo quadro con l'Università degli Studi Roma 3 per il supporto e lo sviluppo del corso di specializzazione in indagine forense. Inoltre è costituito un comitato scientifico che si occupa di vagliare opportunità a cui dedicare le competenze acquisite. Questa fondazione opera attraverso atti di liberalità e attraverso conferimenti dei membri della stessa. Il 25 novembre 2022 è stato promosso il premio Fondazione Alberica Filo della Torre per la ricerca in ambito delle investigazioni forensi e giudiziarie. E alla fine di questa ingarbugliata e complessa storia restano le voci dell'Olgiata. Sono quelle del marito della contessa Alberica, figlio della torre, della babysitter inglese, della domestica filippina, del dottor Michele Finocchi del Sisde, della madre di un'amica della famiglia Filo della Torre, di Roberto Iacono, del domestico cinese. Montate insieme, una dopo l'altra, sembrano le scene di un film giallo all'italiana, che però si è concluso con lunghi anni di assoluta negligenza sul piano delle indagini e con la scoperta del vero assassino, rimasto impunito, pensate, per oltre 20 anni.
4: Spero e confido che colui che ha tolto la vita a mia moglie venga assoldato la giustizia. Prima per mia moglie, per i miei bambini.
5: Quella mattina non ho visto entrare strano in casa. La contessa è scesa in cucina verso le 8:30 e dopo un po' ho sentito piangere Domitilla perché la mamma non le rispondeva.
6: Sono i Finocchi, sono un amico della famiglia Mattei ormai da molti anni e ho vissuto questa vicenda praticamente sin dalle origini, da quando appunto è accaduta la disgrazia.
7: Mi sono svegliato alle 9:30 quella mattina. Alle 11 sono uscito di casa per comprare il giornale e andare a prendere un caffè al bar Melampo. Poi a mezzogiorno e mezzo sono ritornato a casa.
8: Non so se chiamarlo destino, non so se chiamarlo, come chiamarlo, ma certo è stata una di quelle disgrazie che più grossa, uno non la poteva immaginare più grossa di questa.
9: Ci accompagna ogni giorno.
8: E no, poi soprattutto per me, poi pure in particolare, che avevamo fatto tutto un programma, tutto un progetto di stare insieme, insomma, è stato terribile.
10: Dopo aver fatto il bagno in piscina sono tornata in casa a lavare il costume. L'ultima volta che ho visto la signora Alberica stavamo facendo colazione, più o meno erano le 9:10.
11: Io si chiama Frankie Young, Yip Meng, nome cinese, sia di contessa Domitilla, molto amica di mia figlia, di quanto loro crescono insieme, infatti noi conosci da nostro figlio.
12: Il lato oscuro della verità.
13: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggi, il professore Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Buonasera.
3: E con noi questa sera ci sono due graditissimi ospiti. Innanzitutto il professor Paolo Setti Carraro, medico italiano, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre dell'82. Benvenuto professore.
5: Buonasera, grazie.
3: E accanto al professor Paolo Setti Carraro, Alessandro Crisafulli, 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, che fa parte anche lui, come il professor Paolo Setti Carraro, del gruppo della trasgressione, voluto e nato grazie al professor Iuri Aparo. Noi questa sera facciamo un esperimento che in realtà è, come dire, ormai in essere da oltre 28 anni per volontà del professor Aparo, cioè quello di far incontrare coloro i quali hanno scontato la loro pena, che hanno vissuto molti anni da detenuti, con coloro i quali sono invece familiari delle vittime. E il nostro incontro di oggi serve proprio a far vedere che tipo di dialettica, di dinamica nasce all'interno del gruppo della trasgressione. Allora vado subito a chiedere al professor Paolo Setti Carraro: qual è l'esperienza che lei ha maturato all'interno del gruppo quando ha conosciuto una persona come Alessandro, che in questo momento siede accanto a lei e che, come dire, stava dall'altra parte, no? In qualche modo ha inciso simbolicamente sulla sua vita.
5: Buonasera innanzitutto. Domanda non facilissima, ma cercherò di rispondere. Io ho incontrato Alessandro la prima volta a Milano nella sede di Libera. Ho trovato una persona particolarmente evoluta rispetto al cliché del autore di reato, ed è questo è stato un'esperienza estremamente interessante, perché ho conosciuto il suo vissuto, l'ho seguito, l'ho compreso. Sono riuscito a immaginare i suoi stati d'animo, il suo passato, e in questo modo, confrontandomi con un'esperienza di vita per me non usuale, sono riuscito a sviluppare, conoscendo lui, conoscendo Roberto, conoscendo Adriano, insomma altri membri del gruppo, sono riuscito a immaginare delle vite e delle esperienze di vita alternative, diverse dalle mie. E io credo che l'immaginazione, che diciamo che è favorita dal confronto e dal racconto, serve a sviluppare empatia, a sviluppare interesse per queste esistenze che sono apparentemente molto diverse dalle mie, ma che hanno un filo comune in fondo, nel quale occorre riconoscersi, un filo di umanità e di errori che si possono commettere, ma si possono anche per certi versi riparare.
3: Un filo comune, così dice Paolo Setti Carraro. Alessandro Crisafulli, il tuo vissuto invece rispetto a questo rapporto che si è sviluppato negli anni all'interno del gruppo della Trasgressione con Paolo Setti Carraro.
4: Buonasera a tutti. Allora, devo dire che di Paolo mi ha subito colpito, al di là della sua condizione di familiare di vittima, insomma, il suo modo di porsi, la sua pacatezza. È un uomo che subito mi ha fatto sentire accolto, proprio per il suo modo di fare, il suo modo di parlare. È una persona che ti spinge ad essere te stesso, a guardare in fondo alle tue problematiche. E non ho mai sentito da parte sua il dito puntato su quello che io ho fatto. E devo dire che la nostra conoscenza è arrivata dopo che avevo già fatto una quindicina di anni di carcere e mi ero già confrontato con altri familiari di vittime partecipando a un progetto denominato Sicomoro, che però è durato solo 3 mesi, ci siamo visti una volta a settimana. Invece con Paolo ci siamo visti per anni, e quindi da parte mia è nata una stima profonda anche per l'uomo che è stato dal punto di vista lavorativo, e sono riuscito a scindere Paolo dalla sua condizione di familiare di vittima. Questo non perché io dimentichi che lui è stato ucciso una sorella, ma perché secondo me fossilizzare una persona in quella condizione alla lunga impoverisce il rapporto. Quindi sì, di ricordare, ma andare oltre, e da questo secondo me si può ampliare e solidificare, si possono solidificare le fondamenta di questo legame che appunto nasce da due posizioni agli antipodi, ma come nella costruzione di un ponte si cammina andando l'uno verso l'altro, ed è una cosa fantastica. Quello che ci accomuna, credo, anzi presuntuosamente dico, ne sono certo, è il dolore, che non passa mai per chi ha subito e per chi ha fatto subire come me. Certamente mi preme puntualizzarlo, sono due dolori diversi, perché l'autore di reato ha un obbligo morale, mi viene da dire, di entrare in punta di piedi nella vita di chi ha subito, perché appunto è la parte più debole da questo punto di vista, perché ha subito. E quindi, nonostante siamo accomunati da un unico punto che è il dolore, ho il massimo rispetto quando entro nelle vite delle persone che hanno subito, perché, e concludo, una persona può diventare come me un ex assassino, ma Paolo non sarà mai un ex familiare di vittima. Questa condizione purtroppo per lui sarà sempre attiva, quindi massimo rispetto.
3: Professor Apparo, ha sentito, no? Quello che hanno detto sia Paolo sia Alessandro, il suo vissuto.
5: Il mio vissuto è che sono particolarmente contento che Paolo e Marisa Fiorane siano parte stabile del gruppo, perché di fatto posso constatare tutte le volte che il gruppo si incontra la forza, insomma, le conseguenze della loro presenza al gruppo. Di fatto loro hanno una credibilità, hanno una intensità rivoluzionaria che altre persone non possono avere, perché non hanno la loro esperienza. I detenuti rimangono abbagliati, colpitissimi, insomma, dal fatto che al gruppo ci sono, cioè, un Paolo Setti Carraro e una Marisa Fiorani che, a fronte di quello che hanno vissuto, parlano con i detenuti. Ed inoltre ci si chiede, e questo va anche chiesto a loro, ma i detenuti, diciamo, al di là dell'incanto che vivono trovandosi davanti,
6: cosa ci guadagnano, e loro, Paolo, cosa ci guadagna dal fatto che Alessandro è cresciuto anche per merito suo? Queste domande per me sono all'ordine del giorno. Ogni giorno magari trovo risposte diverse, ma tutte queste risposte comunque contribuiscono a fare in modo che il gruppo vada avanti.
3: Allora, prima di far sentire le risposte a questa domanda posta dal professor Aparo, sia da Paolo Setti Carraro che da Alessandro Crisafulli, facciamo un passaggio proprio attraverso il dolore nella narrazione che ne fa Bruce Springsteen nella sua canzone On the Street of Minneapolis. Through

0: Allora, abbiamo detto, professor Paolo Setti Carraro, o dottor Paolo Setti Carraro, la domanda di Iuria Paro è stata precisa, no? Ovvero, cosa ci guadagna lei dalla emancipazione di Alessandro?
1: Ma diciamo in senso lato, sicurezza. Sembra un paradosso, ma non lo è. Un detenuto che diventa cittadino e che viene reinserito nella società è una quota di sicurezza in più per tutta la cittadinanza, oltre a liberare delle qualità, dei talenti che prima erano nascosti. Quindi è un arricchimento in generale per la società. Questo è il guadagno che deriva dal fatto che Alessandro oggi sia un cittadino e non più un criminale. Io dalla frequentazione del gruppo mi sono nutrito profondamente. Lo diceva già Lara Giovanelli tempo fa in un'altra intervista.
0: Lara Giovanelli, che è anch'essa parte del gruppo della trasgressione, che è venuta qui in trasmissione da noi.
1: Ogni volta che io vado al gruppo ne esco arricchito, mi nutro della relazione con i detenuti.
0: Mi piace moltissimo questo, Paolo, perché il nutrimento è essenziale. Allora, visto che questo nutrimento passa attraverso di voi, no? Alessandro, hai accanto una persona che dice di sentirsi nutrito attraverso il lavoro che voi fate insieme nel gruppo della trasgressione. Che tipo di valore dai tu al nutrimento di cui parla Paolo Setti Carraro?
2: È inquantificabile, è talmente un qualcosa che riempie che faccio fatica a trovare delle parole adeguate. Sostanzialmente, per usare una metafora, è come quando la macchina ha bisogno di benzina, ecco, è linfa vitale per proseguire un percorso che non finirà mai, perché quando scendi in profondità, nel senso negativo, come sono sceso io, quindi nella mia animalità criminale, risalire è veramente un'impresa titanica, perché bisogna sradicare una mentalità, perché la mia vita era uno stile di vita, quindi un modo di essere, e quindi ha bisogno, nonostante io mi senta estremamente centrato nella mia condizione di cittadino, però non sono così presuntuoso da dire che posso vivere di rendita con quello che ho fatto. Ho bisogno necessariamente di nutrimento anch'io, quindi sapere che Paolo in qualche modo si nutre della nostra relazione non può che darmi ulteriore spinta propulsiva verso il mio cammino di rinascita, che probabilmente non terminerà mai, ma io ritengo che non sia una cosa negativa, perché continuare una ricerca non ossessiva sia qualcosa di funzionale alla costruzione, alla vita, insomma a godersi quello che giorno per giorno riesce a costruire senza darlo per scontato. Quindi sono veramente felice e uso questo termine importante, ma non in modo retorico, sono veramente onorato di essere vicino a Paolo, di poter in qualche modo dare e ricevere nutrimento.
0: Allora, io adesso chiedo alla nostra Elisa Cabrini, che oggi è in regia con noi, di mandarmi un breve pezzo di un brano tratto dal film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, dove, e qui poi domando al professore il suo parere, dove a proposito di nutrimento noi abbiamo un momento in cui il papà di Peppino Impastato contesta al figlio il suo agito, ovvero la costruzione di una radio, dove lui praticamente polemizza e aggredisce verbalmente un capo mafia, perché quello che voglio mettere al centro è il fatto che in questa scena, lo sentirete tra un attimo, lui il padre di Peppino Impastato dice al figlio: onora il padre. Lo sentiamo e poi vorrei il commento del professor Iuri Aparo.
3: In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevo, onora il padre. Onori tuo padre. Dimmi. L'onori tuo padre. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. Dimmelo. Onora tuo padre. E che te ne ha detto? Onora tuo padre.
0: Allora, professore, abbiamo sentito, no? Il papà di Peppino Impastato dice: tu devi onorare il padre. E onorare il padre significa rispettare le norme di quell'ambiente in cui tu hai imparato a vivere. Dunque, chi tentasse in un certo ambiente di ribellarsi anche alle norme diventa, come dire, condizionato dal fatto di essere punito per questo vissuto. Lei questo passaggio del film di Marco Tullio Giordano da un punto di vista psicologico come lo vive?
1: Io lo vivo come un tradimento rivoluzionario e di civiltà. Il Peppino Impastato non obbedisce al comandamento che dice onora il padre e la madre, semplicemente perché quello che ha incamerato fa sì che lui si senta inadempiente al, diciamo, al mandato della civiltà nell'onorare quello che fa il padre. Per cui nel film, credo di ricordare bene, Peppino Impastato sostanzialmente dice che suo padre è una persona mediocre, che ha fatto dei compromessi mediocri e che non sono quelli utili allo sviluppo della civiltà. Il padre lo accusa di tradimento, lo accusa di non attenersi, diciamo, alle leggi, ma Peppino non si attiene alle leggi semplicemente perché ritiene che quelle leggi siano sbagliate. Da questo punto di vista nemmeno Paolo Setti Carraro e nemmeno Alessandro Di Safulli si sono attenute alle, tra virgolette, leggi, diciamo, della comunità di riferimento, perché Alessandro Di Safulli di fatto in questo momento è qua, per cui agli occhi di un criminale col bollo e in attività lui è un traditore, cioè lui è una persona che sta facendo altro rispetto agli accordi di partenza. Ma assurdamente questo vale anche per Paolo, nel senso che le persone che hanno avuto vicende simili a quelle di Paolo, cioè la morte del padre, della moglie, della figlia, sostanzialmente possono dire a Paolo: ma tu che ci vai a fare con questi cristiani?
0: Ecco, allora Paolo Setti Carraro, perché spendere tempo con detenuti ed ex detenuti invece che stare altrove?
4: È un percorso lungo. Quando nel corso della vita ti capita di perdere un fratello, una sorella, un figlio a causa di un, diciamo, per un delitto della criminalità organizzata, soprattutto se la vittima è una vittima innocente, si apre un vuoto. La vita, innanzitutto la tua vita, viene stravolta completamente e devi ritrovare un'identità e un senso a quello che fai. E dall'altro lato c'è questo vuoto, quello che si definisce una mancanza, no? Mi manca. È un vuoto che va colmato e lo si può colmare in diversi modi, non lo sono io a dire, insomma, amore e morte, più o meno riconoscimento. Questa questa materia deve arrivare a colmare quel vuoto. Bene, all'inizio anch'io ho sofferto di rancore, di odio, ma poi ho capito che stavo male, che rancore e odio non mi offrivano nessuna possibilità di, diciamo così, di uscita da quel tunnel. Per lungo tempo ho condotto una mia battaglia con la morte che non accettavo, e in maniera diversa, complessa, per più di 40 anni. Ma nell'insieme, alla fine, ho scelto la vita rispetto alla morte. E se vogliamo, ho scelto l'amore. Una parola grossa, ma credo che possa riassumere in maniera, diciamo, soddisfacente il senso di tutta la mia esistenza, di quello che ho fatto e quello che faccio. Quello che ci tengo a dire è che la mia posizione intanto è una posizione non comune, e Marisa, io, altri, perché non siamo soli, ma non siamo sicuramente la maggioranza di familiari vittime innocenti di mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, quindi rappresentiamo sicuramente una minoranza che ha avuto, secondo me, il coraggio di andare oltre la propria sofferenza personale e cercare di riaffermare un principio di vita su un principio di morte. La seconda cosa che mi preme dire è che lo stesso evento nell'ambito di una famiglia colpisce in maniera molto diversa le varie figure. Una madre che ha concepito, ha portato dentro il suo corpo un figlio, una figlia, vive una perdita di questo genere in maniera diversa da un padre che si sente, ad esempio, privato della possibilità di guidare, sostenere, essere un riferimento per un figlio. È ancora diverso per un fratello, che magari vede nella sorellina, come nel mio caso, una competitrice, ad esempio, o una figura fragile da coccolare, da proteggere. Quindi il vissuto dello stesso evento è molto diverso da persona a persona, nella stessa famiglia, per lo stesso evento. Quindi questa difficoltà ad affrontare la morte, la perdita, il vuoto, questa necessità di colmarlo con sentimenti forti, varia da persona a persona, ed è comprensibile che ci siano delle grosse resistenze a guardare al futuro in maniera diversa.
0: Allora, a questo punto farei così: andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e ripartiamo da Alessandro Crisafulli e da quello che ha appena detto Paolo Settecarraro.
5: Sono le 17 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo a questo proposito che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo che il lavoro del gruppo della trasgressione, di cui sono qui presenti tre membri diciamo fondativi e comunque importantissimi, il professor Iuri Aparo, il dottor Paolo Setti Carraro e Alessandro Crisafulli, potete risentirli su www.trasgressione.net o potete leggerli soprattutto su www.vocidalponte.it. Allora, riprendiamo le fila della nostra discussione. Vado da Alessandro Crisafulli. Poco fa il Paolo Setti Carraro ha detto la relazione, ciò che mi ha portato ad investire tempo e la mia persona nel gruppo della trasgressione fondamentalmente è l'amore. A me questa cosa ha molto toccato. Alessandro, l'amore è uno degli elementi che poi alla fine, come dire, ha permesso a te di ritornare all'unità, a te stesso, per poterti salvare dalla condizione che ti ha portato a commettere reati?
2: Ma l'amore per me è una parola veramente grande che ho scoperto, diciamo, durante, dopo un bel po' della mia carcerazione, nella mia relazione con la mia compagna, e che prima mi era sconosciuta, non sono vissuto con l'amore, quindi ho un rapporto particolare con questa parola, con questi sentimenti. Sicuramente oggi mi sento una persona in grado di amare e di ricevere amore, questo sì.
0: Ma l'hai scoperto grazie al fatto di avere delle relazioni, cioè il fatto che tu in carcere e poi attraverso il gruppo della trasgressione abbia maturato, per esempio con Paolo, una relazione, è quello che poco alla volta ti ha portato, certo, all'amore,
2: assolutamente,
0: alla,
2: sì,
0: alla presenza, a sentire l'amore,
2: il tipo di relazione diversa rispetto a quello che avevo avuto nella mia infanzia, adolescenza. Non voglio includere mia madre, perché mia madre sicuramente mi ha amata a modo suo, ma poiché viveva una condizione quasi, mi viene a dire, alienante rispetto alla vita che faceva. Era una donna arrivata dal sud, non conosceva niente, si è trovato un marito che l'ha lasciata da sola con dei figli piccoli, una città straniera per lei, e quindi apparentemente non è riuscita a darmi tanto. Però, ci tengo a precisarlo, il mio modo di essere, la mia, passatemi il termine, educazione anche durante il periodo criminale mi è stata riconosciuta da persone che non facevano parte dell'ambiente criminale, magari erano cresciuti in contesti degradati come me a Quarto Giaro, ma avevano nella propria abitazione, quindi in casa, delle guide positive, e quindi sono riusciti a non perdersi nella devianza, e sicuramente erano meno fragili di me. Ecco, mi hanno riconosciuto che al di fuori del mio ambiente criminale era una persona che si poneva in modo educato verso la gente che lavorava e chi non faceva parte dell'ambiente. Ecco, quest'unica qualità è sicuramente attribuibile agli insegnamenti silenziosi che mi ha dato mia mamma, quindi sì, il seme è stato sicuramente suo. Oggi credo di avere assolutamente sì dell'amore da dare, da ricevere, ed è, come dire, quello che ti fa mancare l'aria, è quello che ti spinge a fare cose, a imbarcarti anche in avventure, perché c'è una motivazione che è verso la vita, e l'amore e la vita vanno di pari passo,
0: compreso venire qui oggi.
2: Venire qui è, come dire, è quasi un sogno. Cioè, chi avrebbe puntato su di me quando ero ragazzo e mi sarei trovato qui assieme a Paolo e a voi a parlare della mia vita con questi sentimenti? Perché qui non è solo parlare, qui noi ci mettiamo dei sentimenti, cioè dei sentimenti che abbiamo, parlo di me, che ho introiettato in un percorso nelle tenebre. Cioè, io sono salito dalle tenebre, cazzo, scusate il termine, è un'esperienza che, cioè, questa sì che è trasgressione, non quando facevo reati. Oggi mi sento trasgressivo, ecco, tornando un po' anche alla domanda che ha fatto Iuri prima, che, come dire, che sono uscito contro, sono un po' controcorrente rispetto al punto da quale ero partito. Ma ben venga questa trasgressione. Certo che sì, che mi sento controcorrente, forse adesso sempre un po' meno, perché man mano che la mia vita procede in questa direzione incomincio in qualche modo ad abituarmi a farla mia, e quindi non vedo più questa dicotomia tra quello che ero prima e quello che sono adesso. Però certamente i primi tempi, per almeno 15-20 anni in galera, ero visto un po' come una persona strana, la persona che si era bevuta il cervello. Questa è la metafora, siamo in galera.
0: Sì, perché tu eri quello che tra l'altro studiava, amava studiare filosofia, quindi eri visto come un soggetto marziano.
2: Diciamo, questo chi si pensa di essere, questo è diventato deficiente, guarda lì, sempre con la musica, lì con i libri. E invece in realtà io stavo costruendo
0: me stesso. Perché
2: tra l'altro
0: tu hai rotto due volte, hai rotto con te stesso, con quella parte di te che commetteva reati, ma hai rotto anche con quei detenuti che erano ancora legati al loro stato criminale. Vado un attimo da Paolo. Paolo, rispetto al rapporto che si sviluppa negli incontri di mediazione penale e di giustizia riparativa, nella vostra relazione c'è qualcosa di diverso?
1: Sicuramente. E gli incontri di giustizia riparativa sono, diciamo, occasioni sostanzialmente formali che prevedono la presenza di un mediatore terzo che segue, e quindi sono incontri che seguono delle regole molto precise. Nel nostro caso io credo che di fatto il gruppo faccia giustizia riparativa senza presunzione. Io credo che essere intorno a un tavolo rappresenta sostanzialmente l'occasione per tutti coloro che partecipano al gruppo di riflettere sui contenuti che vengono esposti e, diciamo così, dibattuti ogni volta che ci si incontra. E non ci sono lezioni da impartire, non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che ha delle pretese di trasformare, di correggere, di educare qualcun altro. È un'occasione, se vogliamo, è esattamente una sorta di bacino di occasioni sovrapponibile a quelle che da ragazzi e da adolescenti ognuno di noi ha avuto di fronte. C'è chi ha scelto di seguire il piano inclinato della criminalità, c'è chi ha avuto la fortuna, pur essendo su quel crinale, di fare scelte diverse o di incontrare persone diverse, delle persone di riferimento, delle figure di riferimento diverse che hanno consentito di fare scelte diverse, percorsi di vita diversi, non criminali, ma, diciamo così, di ricchezza sociale. Ecco, io credo che il senso del gruppo sia soprattutto quello, cioè offrire occasione di riflessione, e soprattutto quello che ne deriva è proprio la conoscenza della complessità delle vite. E quindi la possibilità di immaginare vite diverse, soluzioni diverse, occasioni diverse, e farsi arricchirsi di strumenti di lettura.
0: Tu parli di ricchezza sociale. Dietro questo concetto c'è qualcosa di enorme, secondo me. Quando parliamo di ricchezza sociale, voglio, e lo chiedo alla nostra Elisa, mandare un breve estratto sempre dal film I 100 passi. È il momento in cui il pittore comunista Stefano Venuti racconta come l'aeroporto di Palermo avesse alimentato l'interesse di molte famiglie mafiose. E mentre lui è in strada e sta facendo da un palco un comizio, si rivolge al giovane, al bambino ancora Peppino impastato, ma soprattutto allo zio, che è un boss di mafia e si chiama Cesare Manzella. Sentiamo il contributo, perché poi, a proposito di questa ricchezza sociale, voglio fare una domanda al professor Aparo. Sentiamo il contributo.
8: Picciotto sveglio. Ma se messa quando è buono non sapete. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare.
9: E a capire, a commettere sotto acqua no.
10: Non è vero, Tano.
8: Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino.
9: Amone, dai.
8: Cogna, ma esagerata quanto tu questo?
9: Stavo a cantare tu.
8: E come vuoi che io non accattaggio?
9: Dicono che è una barbera, se sono fatta la Mercedes.
8: E tu che ne sai?
9: Che ne sa, ci usano tutte.
8: Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare?
10: Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare.
11: Come c'è Ciccetto?
12: Che ha fatto una bella foto.
8: Ah, va, va,
11: no, no, se non ha fatto una foto,
8: Peppino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni, vieni, vieni, cacchiare.
10: Che c'è?
8: Oh,
10: come
8: stai? Oh, una picchiare a tutti.
13: Eccoci di nuovo in questa piazza a pensare.
8: E che sei una trottola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano?
9: Stefano Venù, Ubetto. È solo da commesso.
8: E con chi ce l'ha?
9: Con l'aeroporto, certo.
8: Ce l'ha una seggia?
14: Sì, qua c'è una seggia.
8: Pigliala, Peppino, e fermati. Amore, ne va. Andiamo a fare i comunisti.
14: Ma c'è la barba?
8: Dopo.
13: E chi lo voleva? Questo aeroporto. La letale. L'aeronautica militare. No! Nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto.
0: Allora, a un certo punto, professore, Cesare Manzella dice «Cacu mannamo no auci», che è la regola di fondo di quello che è il mondo associativo, il mondo criminale, che è privo di quella ricchezza sociale, di quel nutrimento di cui parlava poc'anzi Paolo Setti Carraro. E con quella sottocultura che dobbiamo fare i conti, sia sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano politico, indirettamente anche sul piano economico e anche da un punto di vista psicologico, perché molte delle persone che lei incontra vengono da ambienti che hanno avuto condizionamenti come quelli che abbiamo sentito. Qua non si muove foglia che io non voglia, dice il capo bastone.
15: Ma insomma, al gruppo, sì, ho recepito. Non è che al gruppo della trasgressione

0: sono stati capaci di riconoscersi l'un l'altro. Quello che facciamo è di favorire che ciascuno entri nella storia dell'altro, affinché l'altro, invece che essere inquadrato come un mostro senza storia, venga vissuto come un uomo con una storia che lo ha indotto e lo ha portato verso il degrado e lo ha indotto a commettere i crimini che ha commesso. E l'altro uomo, in questo caso Paolo, è un uomo la cui storia è stata fortissimamente segnata dalla morte della sorella, ma questa storia deve essere riconosciuta da Alessandro o da altri detenuti, perché chi uccide tendenzialmente ignora e ha bisogno di ignorare la storia dell'altro. Quindi essere allo stesso tavolo e entrare l'uno nella storia dell'altro non è cosa che facciamo perché siamo buoni, è cosa che facciamo perché vogliamo comandare,
1: perché volete essere trasgressivi, lo diceva poco fa,
0: vogliamo
1: molto
0: essere
1: bene
0: trasgressivi, ma vogliamo una forza, altrimenti detta potere, che non è la forza di fare inginocchiare gli altri, cosa che invece per la mafia è il must, è l'imperativo assoluto. La mafia su cosa sta in piedi? Sulla sua capacità di fare inginocchiare, di intimorire gli altri. Noi invece, non perché siamo buoni, ma perché vogliamo il potere, cerchiamo di fare in modo che l'assassino, riconoscendosi nel familiare della vittima e viceversa...
1: Che tipo di potere, prof? Che tipo di potere volete?
0: Sì, è il potere di contribuire all'evoluzione della società e del carcere. Il gruppo della trasgressione non è nato fondamentalmente per aiutare i detenuti e non è nato fondamentalmente per aiutare le vittime della criminalità. Il gruppo della trasgressione è nato già nel 1997 con un obiettivo, che era quello di trovare strumenti utili a una effettiva rieducazione del condannato e trovare strumenti utili affinché la storia della persona in carcere potesse e possa ancora oggi diventare motivo di emancipazione, stimolo emancipativo per gli studenti delle scuole dove andiamo. Andare in una scuola con Alessandro Crisafulli o con con Paolo Setti Carraro e vedere che studenti e professori vengono nutriti, vengono colpiti dal fatto che loro si riconoscono. A me hanno insegnato da piccolo che la civiltà è questa, non quella del avere potere facendo inginocchiare.
1: Il vero atto trasgressivo è riconoscere l'altro da sé. Questo è quello che Paolo e Alessandro e lo stesso professore ci stanno portando come esempio. Paolo, Alessandro, domando: sulla base della vostra esperienza, pensate che la vostra emancipazione reciproca possa diventare uno strumento per la rieducazione del condannato ed eventualmente per il benessere del familiare della vittima di reato? Paolo.
2: Sì. Io sono convinto che questa strada sia molto importante, innanzitutto perché dimostra che è possibile liberarsi dal rancore e dall'odio, è possibile il cambiamento sia del familiare di vittima sia dell'autore di reato, e quindi diciamo, questo tipo di esperienza apre la porta alla speranza che anche altri familiari possano

0: diciamo, beneficiare di questa riflessione, di questa esperienza profondamente emotiva. Io sono convinto che i familiari di vittime di della violenza in senso lato abbiano bisogno di essere assistiti e supportati nell'immediato. La tendenza a sostituire il sostegno psicologico, medico, familiare, economico, lavorativo, abitativo nell'immediato con un'attesa di un risarcimento economico futuro, tutto interno alla logica retributiva della giustizia penale, non fa altro che favorire l'irrigidimento dei familiari delle vittime all'interno di uno scudo che serve a riempire quel vuoto di cui si parlava. Uno si crea un'identità, si irrigidisce in quell'identità, non vuole assolutamente riconoscere come essere umano l'autore del reato per quanto efferato, allontana la parte oscura della sua vita, della sua persona, della sua identità e la confina all'interno del carcere. Uscire da questo schema, da questo guscio, a distanza di tempo è estremamente difficile. Credo che il beneficio maggiore sarebbe quello di poter intervenire subito dopo l'evento e aiutare i familiari a emanciparsi con tutte le complessità di cui si parlava prima, le diversità tra le varie figure, ad uscire da questo schema che è favorevole esclusivamente a quelle logiche giustizialiste sfruttate dalla politica.
1: Sai che è una curiosità, Paolo, cioè credo che una delle cose più difficili da superare per chi ha vissuto il trauma che hai vissuto tu è la rabbia. Ecco, tu la rabbia come l'hai superata? Se l'hai superata?
0: La rabbia cerchi di sublimarla se è possibile. Puoi cercare di manifestarla in maniera, diciamo, con esplosioni di violenza. A me è capitato diverse volte di avere delle esplosioni di violenza che testimoniavano l'esistenza di una rabbia e di una profonda insoddisfazione. È come togliere il detonatore, bisogna disarmarla la rabbia.
1: Bella questa cosa, disarmare la rabbia. Emergono delle cose durante la trasmissione secondo me meravigliose. Scusa Paolo, mi leggo subito a quello che hai detto per andare da Alessandro. Alessandro, una famosa canzone di De Gregori dice: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, no? Che cosa rimane a te dopo questo lungo percorso che tu hai fatto, che è partita da un lungo periodo di devianza e poi è invece approdata a delle trame di libertà? E la stessa domanda poi la voglio fare al professore, però prima Alessandro, rispetto a quello che diceva un attimo fa Paolo, no? Perché qualcosa rimane, tra le cose che rimangono c'è anche la rabbia, e lui ha dato una meravigliosa, secondo me, definizione.
2: Disarmare la rabbia è ossimorico, è effettivamente una genialità, Paolo. E la rabbia è sicuramente un'emozione, e quindi come dico spesso anche ai ragazzi che incontro, quando sei rabbioso puoi incanalare questa energia per usarla verso altre direzioni. Certamente hai bisogno di una guida in quel caso. Cosa rimane? Del mio passato mi rimane la sensazione di questo ragazzo che ero smarrito, che ho preso per mano e sto cercando di traghettare verso la vita, verso la costruzione, insomma fare pace con quel ragazzo che potrei anche accusare di avere fatto delle scelte sbagliate, ma il tema delle scelte è talmente ampio e delicato e non abbiamo il tempo per trattarlo, perché le scelte, è difficile scegliere da adulti in modo consapevole. Possiamo immaginare un ragazzo giovanissimo e che ha avuto sempre delle direttive che andavano verso, erano contrarie alla vita. Quindi adesso mi rimane, cioè mi rimane, non penso che sia etichettabile mi rimane, adesso sono in divenire più che mi rimane, sono propenso e vorrei chiudere con quella domanda che aveva fatto Yuri, cioè rispetto ai, e può essere utile ai detenuti questo percorso? Assolutamente sì, certamente parliamo di detenuti che in qualche modo però abbiano iniziato un lavoro su se stesso, allora questo tipo di relazione certamente è uno stimolo per altri, ma non solo nella nostra condizione, è un qualcosa che dà speranza, perché pensare che due posizioni così agli estremi si siano avvicinati può dare speranza anche a chi in altre condizioni si trova in un vicolo cieco, e questo me l'ha detto una mia amica che è, come dire, non è molto propensa a far uscire i detenuti, adesso sono anche piuttosto amica con lei, però la pensa diversamente, però in realtà sentendo la mia storia ha capito che può essere da stimolo a persone che si trovano in estrema difficoltà, che può essere un lutto ma anche una malattia, altri tipi di situazioni difficili, insomma la speranza è quello che dà, come dire, una motivazione a chi in quel momento non riesce a trovarla da sola, e quindi un'indicazione, una guida, insomma.
1: Professore, abbiamo un minuto, a lei la chiusura.
3: A proposito di quello che rimane a me, scherzo rapidamente, a me rimane la presunzione, la stronzaggine che avevo da ragazzo quando andavo a scuola e mi convincevo che un insegnante non stesse facendo bene il suo mestiere, oppure quando ho fatto il militare e mi sembrava che il capitano o il maggiore non stesse facendo bene. Io sono entrato in carcere come consulente del Ministero della Giustizia. La mia stronzaggine, la mia arroganza, purtroppo non mi è passata. Continua ad essere l'arroganza di chi pretende di insegnare al Ministero della Giustizia come, facendo incontrare una persona che ha ucciso ed uno che ha perso la sorella, si può dentro il carcere accendere scintille che servono alla civiltà e alla costruzione della realtà che desideriamo tutti.
1: Ognuno coltiva la sua speranza. Grazie naturalmente ai miei ospiti, grazie ad Elisa Cabrini. Vi ricordo che potete sentire i contenuti di questa trasmissione su www.giornaleradio.fm, i contenuti anche del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Grazie per averci fin qui ascoltati, naturalmente noi ci risentiamo domani sera in replica alle 20 e poi sabato prossimo. Grazie ad Elisa Cabrini.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Bande di quartiere formate da giovani in gran parte senza cultura e valori, violenti e duri come la vita che si svolge nei quartieri senza servizi, nati negli anni della speculazione edilizia e sparsi nella periferia e nell'interland di Roma: Magliana, Trullo, Portuense, Tufello, Corviale, Testaccio, Via Chiabrera, Acilia, Ostia. Sono giovani, alcuni giovanissimi, che si incrociano lungo i viottoli che costeggiano file di case popolari, nelle piazze senza verde, per dominare il territorio e fare affari. Scommesse clandestine, toto nero, prostituzione, sequestri di persone e tanta droga. Un fiume di polvere bianca, eroina e cocaina. Parte da qui il nostro racconto sulla banda della Magliana. Si tratta di criminali attivi a Roma tra gli anni 70 e 80 che hanno dominato gli affari illegali attraverso contatti con le principali organizzazioni come Cosa Nostra Siciliana, Camorra, 'Ndrangheta. Una storia scritta dal magistrato e romanziere Giancarlo De Cataldo in romanzo Criminali e poi trasferita sul grande schermo dal regista Michele Placido.
4: Organizzare una cosa grossa, un sequestro, 50 milioni a testa, quello che avanza lo mettiamo da parte.
5: Sta base ci serve per far che?
4: Per piacere quello che se vogliamo via a tutti.
5: Che se vogliamo via a tutti?
4: Roma.
6: C'è uno dei tuoi clienti che ti paga con dei soldi che provengono da un sequestro di persone. L'ostaggio è morto, roba da ergastolo.
7: Vedi, c'è un commissario che vi sta addosso. Ecco, io posso aiutarti.
4: Te a nome di chi parli?
8: Perché mi avete detto niente?
9: Perché De Denzi vi dà più. Sei troppo innamorato, dice.
6: Sono venuto a dirle che presto chiederò alla procura di aprire un'indagine per sapere chi è lei veramente.
7: Sono un servitore dello Stato. Per ragioni di servizio mi misuro col male.
6: Preparami il conto libero. Io esco dal gioco.
10: Non si esce da sto tipo di giochi, capito?
6: Dai,
7: io non mi sono mai confessato manco a Dio. Figurati se mi confessa a te.

0: Giancarlo De Cataldo è un bravo magistrato, oggi è un popolare scrittore di gialli. In anni di attività ha incrociato le indagini sul terrorismo e sulla criminalità organizzata. Ha letto e scritto migliaia di pagine di documenti giudiziari. Dunque a lui spetta il compito di iniziare il racconto della banda più spietata e popolare che ha agito in Italia.
1: Il controllo del mercato degli stupefacenti, dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80 in mano alla banda della Magliana a Roma, presuppone da un lato, come dire, una ferrea gestione del territorio. I vari quartieri vengono divisi, la città viene suddivisa in quartieri. Ai quartieri vengono preposti alcuni aderenti alla banda o semplicemente alcuni spacciatori di medio rango, cavalli per intenderci, che ruotano intorno a una specie di anello esterno della banda. L'eroina che affluisce da vari canali ai capi della banda viene redistribuita, viene venduta agli spacciatori, per cui l'introito è comunque garantito, e gli spacciatori poi a loro volta la rivendono, la rimettono sul mercato.
0: Sangue, tanto sangue, omicidi, ferimenti, rapine, sequestri finiti male, lavori sporchi, soprattutto trame occulte, quelle incrociate nella carriera giudiziaria e ora letteraria da Giancarlo De Cataldo.
2: Il personaggio è creato da me, la storia è creata da me, la base è presa dalla storia italiana con la S maiuscola. La domanda cardine di romanzo criminale è: come diavolo è possibile che con tutto quello che è successo in Italia, dalla strage di Piazza Fontana in avanti, per limitarci soltanto agli ultimi 30 anni della nostra storia, non sia mai stato scritto quel grande romanzo delle stragi che Pasolini aveva ipotizzato solamente con Petrolio, che poi la morte gli ha impedito di completare. La storia si scrive in genere e si riesce a sedimentare, a raffreddare un po' di anni dopo gli eventi. Noi dovremmo avere una grande tradizione di giornalismo investigativo e quindi di cronaca più che di storia. E direi che per una serie di vicende storicamente legate all'origine del nostro Stato, all'origine della nostra democrazia più recente, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino alla zona di influenza esercitata dalla criminalità organizzata in grandi parti d'Italia, per un coacervo di eventi in qualche modo riconducibili anche a queste cose che dicevo, parte della storia italiana degli ultimi anni è stata anche storia criminale, non tutta una storia criminale, non una storia di crimini, ma una storia in cui il crimine, e con crimine intendo la mafia in primo luogo e successivamente il terrorismo, ha giocato un ruolo di variante politica con la quale tutti hanno dovuto fare i conti, poteri, ordini costituiti e soprattutto magistratura. Che poi tutto questo si sia tradotto in una serie di pronunce giudiziarie nelle quali sono chiariti e identificati gli esecutori e gli autori di ogni singolo crimine che ha composto il grande tassello dei crimini, questo noi non possiamo dirlo. Possiamo dire per esempio che è notorio che una strategia stragista è stata in parte strategia della tensione, in parte strategia fascista, in parte, come aveva scritto profeticamente Pasolini, poco prima di morire, anche strategia delle bombe tra virgolette antifasciste. Sappiamo a quali contesti in qualche modo ricondurre le stragi più efferate, ma non sappiamo tutto e non abbiamo potuto accertare sul piano della verità giudiziaria questo tutto. Contemporaneamente si è creato ovviamente un sentire da parte degli italiani di interesse rispetto a queste vicende.
0: Ma la vicenda della banda della Magliana non può essere ridotta solo ad una mera fiction cinematografica, ad un bel romanzo. La banda della Magliana mette paura perché i suoi componenti non sono delinquenti comuni come altri. La banda della Magliana è infatti una holding criminale al centro dei veri buchi neri della storia contemporanea. È lungo l'elenco dei nomi e dei cognomi che compongono la storia intricata della banda della Magliana: Franco Giuseppucci, detto il Negro, Pippo Calò, Danilo Abbruciati, Nicolino Seris, Edoardo Toscano, Maurizio Abatino, Domenico Balducci, Enrico De Pedis, Ernesto Diotallevi, Antonio Mancini, Ottorino Addis, Libero Mancone, Gianni Giraldo, Gianfranco Urbani, Raffaele Erpalletta Pernasetti, Ettore Maragnoli. E poi Marcello Colafigli, Claudio Sicilia, il falsario Antonio Chicchiarelli, i neofascisti Massimo Carminati, Claudio Bracci, Alessandro Alibrandi, Valerio Fioravanti, Massimo Spatti, il cassiere della banda della Magliana, Enrico Nicoletti. Tutto inizia nel 1977 con il sequestro e la successiva uccisione del duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere. Gli esponenti più rappresentativi della delinquenza comune si aggregano a quel tempo intorno al gruppo storico dei Massigliesi. Gestiranno loro, con tendenze monopolistiche, i proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti, dai sequestri di persona e dalle rapine. Sono giovani malavitosi romani che intendono unire i gruppi della criminalità che agiscono nei quartieri della capitale e nelle zone limitrofe, proprio quello che in quel periodo sta tentando di realizzare Raffaele Cutolo a Napoli con la nuova camorra organizzata, NCO. Nata quindi come organizzazione criminale dedita al traffico della droga e sequestri di persona, la banda si trasforma nel giro di pochi anni in una vera holding politico-criminale. È organizzata in batterie di quartiere, una indipendente all'altra, solo in modo apparente. Gianni Flamini, giornalista e scrittore, autore del libro La banda della Magliana, una holding criminale.
3: Fu verso la fine degli anni 70 che si coagularono a Roma una serie di bande di malavitosi, li chiamavano batterie. Prese forma poco a poco quella che poi sarà definita genericamente banda della Magliana, che in realtà non era una banda, ma una specie di confederazione o holding di quelle batterie che abbiamo detto. Fin dall'inizio ne hanno fatto parte o gravitavano nel suo ambito, oltre naturalmente ai malavitosi romani, personaggi di rilievo della camorra napoletana di Raffaele Cutolo come Nicolino Selis, dell'estremismo e del terrorismo neofascista come Franco Giuseppucci e Massimo Carminati, e poi a seguire di Cosa Nostra siciliana come Pippo Calò, della loggia massonica P2 come Aldo Semerari e affaristi in qualche modo collegati tramite amici degli amici come Enrico Nicoletti. La holding cominciò a funzionare ponendosi come egemone nei traffici criminali della capitale: commercio degli stupefacenti, usura, rapine, riciclaggio, operazioni immobiliari illegali. Questo per cominciare, poi assunse anche compiti ben più rilevanti, per esempio nel campo del terrorismo. Quanto ai suoi committenti, il giudice istruttore di Bologna Leonardo Grassi individuerà tra gli altri i servizi segreti, scrivendo che la banda della Magliana si è segnalata come una organizzazione criminale utilizzata ripetutamente dai servizi segreti quale agenzia per la gestione di affari sporchi.
0: All'interno della banda della Magliana prende il sopravvento di volta in volta la figura criminale emergente e, come una saga antica, sarà ucciso dai suoi amici, finirà poi coinvolto in strane triangolazioni, come mi aveva confermato Giuseppe De Lutis, uno dei massimi esperti di servizi segreti italiani e per anni consulente della Commissione Stragi.
4: Il rapporto in quel periodo era triangolare, nel senso che il rapporto era con settori dei servizi segreti che dominavano in quel periodo, settori piduisti dei servizi segreti che dominavano il SISMI soprattutto, uomini della P2 e la banda della Magliana. C'è quindi un rapporto circolare tra strutture dello Stato, logge riservate e questa banda criminale.
0: Una storia che si muove tra molti intrighi italiani. In primis il caso Moro. La magistratura ha accertato che la banda della Magliana venne contattata da uomini dei servizi segreti della Camorra per ritrovare il covo in cui le BR tenevano prigioniero Aldo Moro. È il 9 maggio 1978 quando Valerio Morucci annuncia l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana.
5: Lei è il professor Franco Tritto?
6: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
5: Brigata Rossa.
6: Capitana?
5: Ha capito?
6: Sì.
5: Ecco, non posso stare molto al telefono.
6: Quindi dovrebbe dire questa cosa, la so, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono c'era sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente a dire questo. Adempiamo alle ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
5: Via
6: Caetani, che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
5: Sì.
6: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5.
0: La banda della Magliana ha avuto un ruolo nel delitto del direttore dell'agenzia OPI, Mino Pecorelli, nell'attentato contro Roberto Rosone a Milano, vicepresidente del Banco Ambrosiano, nell'uccisione di Roberto Calvi il 18 giugno 1982.
7: Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
0: E la banda della Magliana ha avuto rapporti accertati con il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli.
8: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
9: Sì,
8: arriva a tutti.
9: Lei dice che molte persone
8: arriva a
9: erano
8: tutti.
9: Coinvolte in questa ragnatela.
8: Arrivano a tutti, vedi.
10: Ma chi manca ancora? Chi manca?
8: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dunque, è una lunga scia di sangue, di trame, che dal rapimento di Aldo Moro porta ai depistaggi sulle indagini relative alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.
11: GR1, edizione straordinaria.
12: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe. Da una parte fiancheggiava la pensilina del primo binario, il fronte opposto dava sul parcheggio dei tassì. Il fabbricato è crollato al 90%, seppellendo decine di persone. Macerie sono cadute anche su 3 o 4 carrozze del treno straordinario 13.534 Ancona-Basilea, che era in sosta sul primo binario.
0: Aldo Moro, Mino Pecorelli, Roberto Rosone, Roberto Calvi, Licio Gelli, strage alla stazione di Bologna. La banda della Magliana si intromette in molte vicende italiane, come sottolinea Gianni Flamini.
13: A cominciare dal sequestro di Aldo Moro, quando il famoso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse venne scritto non dalle Brigate Rosse, ma da un falsario che si chiamava Antonio Chicchiarelli, in buoni rapporti con diversi esponenti della banda. E annunciando l'avvenuta morte di Moro si spedivano inquirenti e investigatori al Lago della Duchessa, distraendone l'attenzione dalla base di Via Gradoli. Chicchiarelli non è l'unico a darsi da fare durante i 55 giorni del sequestro, un altro è Raffaele Cutolo. Racconterà di essersi attivato incontrando Nicolino Selis e Franco Giuseppucci, ai quali chiese di interessarsi della prigione di Moro. Qualche giorno dopo Celis gli fece sapere che aveva scoperto la collocazione del covo nel quale era tenuto sequestrato Moro. Nello stesso periodo di tempo andò a trovare Cutolo Enzo Casillo, uno dei suoi uomini di mano, il quale gli disse che i suoi referenti politici gli avevano detto che Cutolo doveva farsi gli affari suoi e non mettere il naso in quella vicenda. L'altra vicenda che coinvolge un personaggio della banda, poi variamente giudicati dai tribunali, è l'assassinio di Mino Picorelli, il direttore dell'agenzia OP, il 20 marzo del 79. Meno di un mese dopo un borsello viene abbandonato su un taxi a Roma e contiene una serie di indicazioni e alcune schede che collegano l'omicidio Pecorelli al sequestro Moro. Autore dell'impresa è di nuovo il falsario Chicchiarelli. Passò un altro anno, il 2 agosto 1980, venne il giorno della strage alla stazione di Bologna. Una tragedia per il resto che fa registrare una quantità di depistaggi. Tra questi c'era quello della famosa valigia confezionata dal Sismi per ingorgare le indagini. Nell'affare sarà accusato di aver dato un contributo il già più volte visto Carminati, ma in tribunale, secondo l'andamento abbastanza tipico dei processi per strage, Carminati sarà prima condannato e poi assolto. La strage successiva è quella dell'antivigile di Natale del 1984 sul treno che viaggia tra Firenze e Bologna. Questa volta Pippo Calò non riuscirà a farla franca e sarà condannato all'ergastolo. Intanto nel corso degli anni all'interno della banda avevano preso piede faide cruente che riassestavano continuamente gli equilibri di potere. I capi si erano dedicati a una spietata mattanza per eliminarsi a vicenda, finché nei primi anni 90 la disgregazione della banda, almeno nella sua annosa e tradizionale configurazione, era un dato acquisito.
0: E come ha raccontato ai nostri microfoni Gianni Flamini, la spietata mattanza elimina dalla scena criminale prima Franco Giuseppucci, poi Enrico De Pedis, poi ancora Danilo Abbruciati, Niccolino Selis e molti altri gregari. Franco Giuseppucci, il capo della banda, viene freddato nel 1980 per uno sgarro di troppo e lo scettro di capo passa a Enrico De Pedis, detto Renatino. È lui a trasformare la banda in una vera organizzazione criminale alla pari con i boss siciliani e campani. Sono gli anni in cui i corleonesi scalano la cupola a Palermo, in cui Cutolo rivoluziona la Camorra a Napoli, in cui Maniero si prende Ricco Nord-Est e Turatello e Paminonda si fanno la guerra per il controllo di Milano. Ma sono anche gli anni del terrorismo, delle stragi di Ustica e della stazione di Bologna, dell'uccisione del generale Dalla Chiesa, dei crack delle grandi banche milanesi come il Banco Ambrosiano di Calvi, che finisce impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri. Succede tutto in quei primi anni Ottanta e l'onda dei misteri, degli intrighi investirà anche il Vaticano. In questo quadro oscuro si inserisce Enrico De Pedis, il criminale, il boss, ma anche l'uomo dei salotti della Roma Bene, delle notti, dei night con i politici e i faccendieri, dei rapporti con i mafiosi, con la P2 e con le altre sfere vaticane che lo definiranno un benefattore dopo la sua uccisione, tanto da essere addirittura sepolto in una tomba della Basilica di Sant'Apollinare, non lontano peraltro dal luogo in cui viene sequestrata la cittadina vaticana Emanuela Orlandi. L'inchiesta del procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, chiusa nel 2015 con l'archiviazione voluta dal suo superiore procuratore Pignatone, ha attribuito a Enrico De Pedis un ruolo operativo molto importante proprio nel sequestro di Emanuela Orlandi. Marco Accetti, l'uomo che nel 2013 consegnò il flauto riconosciuto dalla famiglia come quello di Emanuela e la cui voce corrisponde anche a quella di almeno un paio di telefonisti, ha infatti chiamato in causa molte volte Renatino nel suo memoriale di autoaccusa, quello che contiene una ricostruzione minuto per minuto del sequestro di Emanuela davanti al Senato. La banda viene disarticolata dai pentimenti di Claudio Sicilia e di uno dei leader, Maurizio Abbatino. In migliaia di pagine davanti ai magistrati, Abbatino ha svelato alcuni segreti della banda della Magliana, i traffici, le alleanze, le connivenze con gli apparati dello Stato. Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio vi raccontiamo l'evoluzione moderna della banda della Magliana con il montaggio del nostro Peter Bescapè.
14: Il lato oscuro della verità.
15: Sono le 19 e 24 minuti.
16: Radio Podcast, il meteo.
17: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
16: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
14: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Le sentenze definitive hanno condannato buona parte degli affiliati alla banda della Magliana, ma è stata negata alla fine l'associazione di stampo mafioso. E oggi siamo proprio certi che gli interessi della banda della Magliana siano passati in altre mani? Seguiamo la traccia di uno dei componenti di spicco della vecchia organizzazione. Massimo Carminati nasce a Milano il 31 maggio 1958. Di origini bergamasche, è qui che inizia a coltivare fin da giovanissimo la passione per la destra eversiva, che lo porta poi nei nuclei armati rivoluzionari, i temibili NAR. Carminati si trasferisce a Roma insieme con la famiglia negli anni 70, ma continua a mantenere rapporti con il nord, con la città che in quegli anni vede in piazza San Babila l'avamposto della destra milanese negli scontri con la sinistra antagonista. Il nome di Carminati spunta in una lunga serie di inchieste per omicidio dai contorni non ancora chiariti. Prima indagato, poi la sua posizione viene archiviata per l'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, i due ragazzi diciottenni del Leoncavallo uccisi in via Mancinelli a Milano il 18 marzo del 78. Viene ritenuto esecutore materiale dell'omicidio di Mino Pecorelli, responsabile della collocazione di un mitamab proveniente dall'arsenale del Ministero della Sanità e di materiale esplosivo nel gennaio del 1981 sul treno Taranto-Bologna ai fini di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna. Responsabile di vari reati connessi al ruolo di alto livello ricoperto nella banda della Magliana dopo la fine della sua esperienza politica nell'area dei NAR. Nessuna indagine è proseguita sul suo conto per il delitto romano di Valerio Verbano. Per tutte queste vicende viene alcune volte prosciolto, altre volte condannato e poi assolto, altre volte ancora la sua posizione viene archiviata. Il cosiddetto re di Roma in sostanza non è un personaggio qualunque. Cristiano Fioravanti, fratello di Valerio, condannato per la strage alla stazione di Bologna, descrive Carminati come un killer spietato al soldo dei servizi segreti e della banda della Magliana. Del resto, a quel tempo, i contatti tra gruppi della destra romana, la malavita organizzata, il potere politico criminale sono all'ordine del giorno. Massimo Carminati prende quota nel suo gruppo, ma anche nella banda della Magliana, tanto che gli viene consentito di accedere liberamente nel deposito di armi nascosto negli scantinati del Ministero della Sanità in via Lista a Roma, rinvenuto poi dalla polizia il 25 novembre 1981. Proprio da qui esce il Mitra Mab, poi rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 su un treno, in una borsa contenente giornali internazionali, barattoli di un esplosivo simile a quello utilizzato a far saltare la stazione di Bologna il 2 agosto 1980. Così la testimonianza del pentito Maurizio Abatino.
18: Mentre Semerari è in carcere, viene fatto trovare un mitra in una borsa con altre armi, con dell'esplosivo. Questo mitra, lei in un processo l'ha riconosciuto. Che cosa ha detto?
19: Che è un mitra che avevamo noi nel Ministero della Sanità. Erano diventate tante le armi a disposizione, proprio tante, usando sia un luogo così, una persona incensurata, il rischio era molto, molto minore. Come sia finito lì, il problema. Oggi forse posso dire che, cioè, nel Ministero della Sanità erano poche le persone che avevano accesso. Io, Carminati, un ragazzo dei NAR, e Danilo Abruciati, e il napoletano Sicilia.
18: Chi è che l'ha dato ai servizi?
19: Ecco, questo è uno dei dubbi, perché io mi ricordo che quel mitra era stato prelevato da Carminati e io non ricordo che poi l'abbia più rimesso
18: a posto.
19: Però
18: anche gli altri che avevano liberato adesso.
19: Anche Danilo avrebbe avuto la parte sua.
0: Nell'aprile del 1987 a Roma Massimo Carminati viene condannato a 3 anni e mezzo di reclusione in via definitiva per la rapina alla filiale della Chase Manhattan Bank del 27 novembre 1979. Sono 9 i capi di imputazione, tra cui la rapina, il porto illegale di armi, la ricettazione e le lesioni personali. Su questa pena interviene l'indulto del 1986. È un altro indulto per cui è disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata nel 1992. E avendo Massimo Carminati dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione, gli viene anche riconosciuto un ulteriore sconto di 7 mesi. Nel 1988 a Milano Carminati è condannato dalla Corte d'Appello per ricettazione, reato avvenuto il 20 aprile 1981, condanna a 8 mesi, cancellata dall'indulto del 1991. Sempre quell'anno a Roma Carminati è condannato ad 1 anno con sentenza definitiva, 6 mesi 20 giorni di carcere per rapina, detenzione illegale di armi e munizioni, porto illegale di armi, indulto del 1990 con condono dell'intera pena. Nel processo che vede alla sbarra l'intera banda della Magliana, iniziato a Roma il 3 ottobre del 95, dove 69 appartenenti al clan vengono chiamati a rispondere per reati gravissimi, il pubblico ministero Andrea De Gasperis chiede per Carminati una pena di 25 anni di carcere. Il processo è istruito grazie alle rivelazioni del pentito Maurizio Abatino, che la mattina del 16 aprile del 93 portano in carcere boss, seconde linee, fiancheggiatori dell'organizzazione capitolina nella maxi operazione di polizia denominata Colosseo. Dopo 2 gradi di giudizio, il 27 febbraio del 98 Carminati è condannato a 10 anni di reclusione primo grado, ridotti a 6 anni e 6 mesi in appello. In seguito, a causa del cumulo delle condanne, la pena diventa di 11 anni e 9 mesi, in gran parte già scontati. Il magistrato di sorveglianza nel 2006 dispone per lui anche la revoca della libertà vigilata. E ancora, Massimo Carminati, Angelo Angelotti, Mario Vitali sono accusati di aver organizzato un'associazione per delinquere, una sorta di nuova banda della Magliana, che si occupa di usura, gioco d'azzardo, per reinvestire successivamente i proventi nel traffico di stupefacenti. I fatti su cui ha indagato il nucleo operativo dei Carabinieri di Roma sono accaduti nelle zone del Trullo, della Magliana, della Garbatella, da aprile del 1998 al marzo del 1999. Siamo nel luglio del 99 e siamo alla svolta. Massimo Carminati viene arrestato nel caveau del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio con quattro carabinieri. Su 997 cassette di sicurezza, 174 vengono aperte, altre tre forzate senza che i malviventi riescano a scassinarle. Un lavoro pulito. Un bottino da 5 quintali d'oro, 2 kg di cocaina, moltissimi documenti riservati. Alcune cassette sono in uso da magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma. Il 21 aprile 2010 a Roma la sentenza della Cassazione conferma la pena a 4 anni. Nel maggio del 2010 il procuratore generale di Perugia dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, poi arriva l'indulto del 2006. A luglio 2010, 3 mesi dopo, Carminati ottiene l'affidamento in prova e a gennaio 2011 la pena è estinta. Dopo nuovi ricalcoli gli resta un anno da scontare l'interdizione dai pubblici uffici. Siamo il 2 dicembre 2014. Massimo Carminati viene arrestato con Salvatore Buzzi della Lega delle Cooperative nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale. Questo è l'audio originale del momento del fermo da parte dei carabinieri.
20: Sono il primo cancello e sono in discesa. Tra 3 secondi non li vedo più. Gappa, noi appena vi vediamo partire partiamo.
21: Bravo. Ok, così.
22: Gappa ricevuto, noi in codice. Più spazio a voi, do più spazio a voi. Così.
20: Salire, Giulio.
21: Eccoli. Forza ragazzi. Piano.
22: Non lo vedo.
21: Piano.
22: Guida lui.
21: Ok.
23: Signore, vada fuori. Carabinieri, vada fuori. Ferma la macchina.
20: Taverna bloccato. Cappa ricevuta.
0: L'inchiesta, chiamata anche Mafia Capitale, riguarda le infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale della città attraverso un sistema di corruzione finalizzato ad ottenere l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici del Comune di Roma, delle aziende municipalizzate, con interesse anche nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati e nel finanziamento di cene e campagne elettorali, tra cui quella dell'ex sindaco Gianni Alemano, che figura tra gli indagati, posizione poi archiviata. In una intercettazione famosa del roster dei carabinieri del 2012, Massimo Carminati parla con Riccardo Brugia, suo sodale, già militante di terza posizione, e il cosiddetto mondo di mezzo. Sentiamo Massimo Carminati nel processo per Mafia Capitale.
24: Allora, vorrei partire dalla intercettazione ambientale che ha dato il nome a questa indagine, che era nata come indagine mondo di mezzo, poi nel corso del tempo è diventata Mafia Capitale, ma questa era un'indagine che i carabinieri avevano nominato mondo di mezzo. Se la ricorda quella intercettazione e soprattutto quella conversazione al bar di Vigna Stelluti?
25: Me la ricordo per sommi capi, sì, me la ricordo, l'ho letta parecchie volte e non... Devo dire onestamente, non ci ho trovato nulla di strano, mi sembrava un discorso, è un discorso da bar, tra l'altro lo stavamo facendo credo con Guarnera, credo che
24: esatto,
25: fosse presente.
24: Esatto, siete al bar di Vigna Stelluti, lei, Guarnera e Riccardo Brugia.
25: Guarnera l'11.
24: Allora ascolti un attimo, le faccio una domanda, poi sì. Lei ci spiegherà e ci darà l'interpretazione autentica di questa conversazione.
25: Sì.
24: Lei sa bene, perché era presente quando uno degli ufficiali del ROS ha affermato che lei in questa celebre conversazione sta spiegando a Brugia e a Guarnera la teoria del mondo di mezzo, ma in realtà secondo gli ufficiali del ROS stava spiegando come funzionava la vostra associazione di stampo mafioso. E sa bene che all'esito di questa intercettazione, non solo di questa, ce ne sono altre due, poi è nata l'ipotesi di associazione di stampo mafioso. Allora, se ci può spiegare, finalmente dalla sua viva voce, di che cosa stavate parlando e perché lei parla della teoria del mondo di mezzo, a Bruggia e a Guarnera.
25: Allora, voglio dire, la cosa, l'assunto, mi dispiace dirlo, è una cosa ridicola, perché il mondo di mezzo, se si legge bene quella conversazione, si capisce. Adesso io, Presidente, mi asterrò da fare nomi di persone particolarmente, voglio evitare, perché so quanta copertura mediatica ci sia su questa cosa, quindi non voglio neanche giocare su
24: delle sciocchezze. Vabbè, senza bisogno di fare il nome, indica la categoria professionale di appartenenza di quella persona, quantomeno.
25: Lì parliamo di quello che potrebbe fare un uomo di spettacolo, un uomo noto, quando ha bisogno di avere qualche cosa che non può andare a comprare personalmente. Cioè, allora, diciamo, un uomo di spettacolo, un uomo noto, un politico, una qualunque cosa, una persona con una certa notorietà, con un viso conosciuto, non può, per dire, se ha qualche vizio nascosto, andare a comprare, per dire, della cocaina, degli stupefacenti. Non può andare lui dallo spacciatore direttamente. Si crea un intermediario che sarà poi lui quello che andrà a fare questo tipo di attività. E insomma, parlavamo di questa cosa qua. A un certo punto me ne esco, dice, quello è il mondo di mezzo, cioè le persone che stanno in mezzo fra, diciamo, l'illegalità, la legalità, e di fatto ci sta questa parte di persone che stanno a cavallo dell'una e a cavallo dell'altra, e offrono, che ne so, un servizio che può essere utile in una maniera o nell'altra. Poi lì ci allarghiamo col discorso, Presidente, però sostanzialmente è quello il mondo di mezzo di cui parliamo. Poi io faccio la battuta, quella che è piaciuta a tutti, i vivi sopra, i morti sotto e noi nel mezzo, tutte queste cose leggendarie. Presidente, stavamo parlando, io e Riccardo con Guarnera, che avevamo conosciuto, io Guarnera forse l'ho conosciuto, questo è dell'11, forse l'ho conosciuto il 9, cioè, quindi, ma di che manifesto stiamo a parlare, ma di che mondo di mezzo stiamo a parlare? Stiamo a parlare di chiacchiere al bar, che sono assunte a filosofia, cioè è una cosa ridicola, cioè io neanche mi rendo conto che è una cosa del genere, cioè io ne produco centinaia al giorno di queste sciocchezze, questo è uno sciocchezzaio. Non c'è stava da fare nessun programma, nessuna cosa, tantomeno con Guarnera presente. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Il 20 luglio Massimo Carminati è condannato a 20 anni di reclusione dal Tribunale Ordinario di Roma per associazione a delinquere. L'11 settembre 2018 la terza sezione della Corte d'Appello di Roma

0: non riconosce l'aggravante del metodo mafioso, annullando così il 416 bis senza ulteriori rinvii, ma stabilendo che sia celebrato un nuovo processo in corte d'appello solo per la rimodulazione delle pene in base alla nuova sentenza. Il 9 marzo 2021 la corte d'appello condanna Carminati a 10 anni e Buzzi a 12 anni e 10 mesi. Il 28 settembre del 22 la Cassazione conferma le condanne. Nel settembre del 2023 la Procura di Roma chiede 6 mesi di reclusione per Carminati, accusato di usura in uno dei filoni di Mafia Capitale per aver tentato di acquistare dell'oro in Africa. Massimo Carminati parlerà anche il pentito Maurizio Abatino. È l'ultima traccia della storia di una banda diventata leggenda letteraria, ma che è costituita di buchi neri rimasti ancora oggi irrisolti. È una storia di boss, di affari illeciti, di rapporti con poteri politici, logge massoniche, servizi segreti, chissà molto altro ancora. Comunque, è una storia d'Italia.
1: Adesso vi invito a un confronto.
2: Sì, io voglio fare una premessa però prima. Prima lui parla di alibi precostituiti, no? Io voglio far presente che allora ero incensurato, cioè non avevo nessun motivo per precostituirmi alibi, prima cosa. Poi io sono venuto in licenza, credo il 13 settembre, perché mia madre si era fatta male e sono venuto per una licenza di GMF. Entro la mezzanotte del 19 io avrei dovuto essere a Casarsa del Friuli la sera in cui si è verificato l'episodio da Marchesi Parente. Mi potevano ricoverare perché ero militare. Hanno chiamato un'ambulanza, e questa storia poi sono stati fatti accertamenti, purtroppo essendo passati tanti anni non si è riuscito a trovare riscontri a questa mia dichiarazione. È venuta un'ambulanza del Celio con un sottufficiale della sanità e un soldato e mi hanno portato al Celio intorno alle 2, alle 3 di pomeriggio. Voglio far presente che il Celio non è un ospedale normale in cui uno prende, entra e esce. Il Celio è una caserma in cui ci sono carabinieri all'ingresso. Ci sono la sera addirittura alle 23, mi sembra, alle 11.30, cioè il contrappello. Se non ti trovano nel letto, ti fanno un rapporto. Cioè non è assolutamente possibile che io fossi, come dice lui, all'infernetto. Lei capisce, è una cosa assurda. Cioè il Celio non è il Sant'Eugenio da cui un ospedale ci visita, per dire. Cioè è assurdo quello che dice.
3: Non so io che devo fare, indagini.
2: No, sei tu che devi dire, perché tu mi hai accusato, esatto. Tu mi hai chiamato in correità addirittura. Cioè,
3: okay,
2: tu menti, sai di mentire. Se io non ero al Celio, cioè, probabilmente passava anche questa, capito? Come ne sono passate tante di bugie.
3: Senti,
2: che hai detto,
3: io,
2: sai bene.
3: Io sono responsabile delle mie azioni come voi siete responsabili delle vostre.
2: No, io sono responsabile che sto dentro le gabbie, tu non sei responsabile di niente.
3: Sto fuori, sto a disposizione.
2: Io sono responsabile.
3: Sapete dove sto?
2: Tu non sei responsabile.
3: Presidente, non sta a me a decidere se l'alibi è buono o no. Io confermo la versione che lui era all'infernetto e ha usato il mitra, ma vabbè.
1: Questo è il primo punto di contrasto. Un altro punto di contrasto.
2: Non è vero che io ho avuto accesso là. Non so come difendermi a questa cosa, perché rimane la sua parola contro la mia. Io so che c'è stato un processo in cui c'è stato un pentito. Cioè il gestore delle armi alla sanità era un pentito. Un laboratore, uno che ha fatto arrestare. Chi frequentavo, lui dice che io andavo e venivo da quel deposito tranquillamente, prendevo armi, le riportavo, cioè una cosa completamente assurda.
3: Il presidente, all'epoca non erano collaboratori, era differente, era uno che ci ha chiamato, non aveva protezione, non aveva niente, che è stato minacciato 10 volte.
2: Va accusato a tutti,
3: anche ritrattato,
2: cioè io parlo di atti che ho letto,
3: anche ritrattato Edoardo, insomma quello è stato un processo che è stato molto aggiustato, poi sia dagli avvocati.
2: Non sono mai stato accusato.
3: Anche che sono solo problemi miei, però sicuramente Carminati chi è l'avvocato?
2: Tu hai venduto carne, capito? Hai venduto carne a peso.
3: No,
2: lo sai bene, lo sai bene Maurizio.
3: Come mi pare.
4: Quando ha conosciuto lei Massimo Carminati?
3: Carminati siamo nel 76-77.
4: Da chi le fu presentato, se le fu presentato?
3: Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi.
4: Prego.
3: Da Giuseppe Cifranco a via Rico Fermi, lui era. Si presentavano lui e i fratelli Bracci.
4: Benissimo.
3: E frequentavano un bar proprio appunto dietro a via Rico Fermi.
4: Oh. E che rapporti ha avuto con Carminati?

0: Quando?
1: Da quando lo ha conosciuto in poi.
0: Giuseppe Pucci Franco si occupava di investirgli i soldi, appunto proventi da queste rapine. Oltretutto Giuseppe Pucci Franco li usava anche per fare dei recuperi, ma stavolta.
1: E sì, poi, ma io ho chiesto
0: e poi dopo non avevamo rapporti, perché si sa bene che in area avevano un fine politico, li chiamavano politico, e noi avevamo un fine comune. I rapporti sono stati proprio stretti quando, dopo la morte di Giuseppe Pucci Franco, che abbiamo continuato la vendetta insieme.
1: Perfetto. Quando avvenne la morte di Giuseppe Pucci?
0: Già ho detto, per le date io non sono, risulta dagli atti, vedete voi quando è morto, non è che
1: va bene,
0: sono...
1: Ma io adesso sto, guardi, io la conosco bene la data della morte di Giuseppe
0: appunto,
1: Pucci.
0: Me la dica lei, perché la devo dire?
1: No, io chiedo a lei, se lei
0: vabbè,
1: dice...
0: Allora, non mi ricordo quando è morto Giuseppe Pucci.
2: Non lo ricordo.
0: È vero, io sto a quello che mi dice lei.
1: Beh certo, io sono qua e dico cose vere o comunque riportate dagli atti.
3: Che giorno?
1: Dunque, in ragione della morte di... Giuseppe Pucci, lei ha detto che il Carminati si offrì di partecipare alla vendetta per l'omicidio di Giuseppe Pucci, è così?
0: Sì.
1: E in che cosa si esplicò questa sua partecipazione alla vendetta?
0: Nella ricerca, nell'individuazione di tutti i componenti del gruppo Proietti e eventualmente anche alla partecipazione di loro, che poi praticamente ha partecipato soltanto lui. Nel delitto di Marchesi, parenti.
1: Ecco, ha partecipato al delitto di Marchesi?
0: No, anche lì c'è una data di quando è stato commesso il reato, perché non lo devo ricordare.
1: Ma io non le sto chiedendo la data, adesso le sto chiedendo
0: no,
1: la
0: no,
1: quantità
0: non posso.
1: Di tempo
0: no.
1: Che passa tra l'omicidio di Giuseppe Pucci e il tentativo di omicidio in danno di Marchesi e parenti.
0: No, posso dire un anno e mezzo, però posso
1: un
0: anche
1: anno
0: sbagliare.
1: E mezzo.
0: Posso anche sbagliare. Non c'ho una cognizione del tempo.
1: Comunque, insomma, parecchi mesi.
0: Diciamo, non posso essere sicuro. C'è una data sui verbali.
1: Vabbè, un anno e mezzo.
0: No, allora, ho detto, senti, non sono sicuro, ho detto un anno e mezzo.
1: Sì,
0: ho detto, posso dire un anno e mezzo, come posso essere quattro mesi. No?
1: Ho capito. Da quattro mesi a un anno e mezzo. Va bene.
0: Diciamo...
1: Senta, lei ricorda come avvenne questo episodio di tentativo di...
0: Comunque ero presente.
1: Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato.
1: Ha partecipato insieme a chi?
0: Insieme a Colafigli Marcello, Carminati, e adesso non, al momento non ricordo gli altri componenti. Comunque
1: eravate in tre?
0: Eh?
1: Eravate in tre?
0: No, c'era un'altra persona che adesso al momento non ricordo.
1: Eravate in quattro?
0: Mi sfugge il nome, sì.
1: Ma comunque il numero delle persone sono 4.
0: 4 o 5.
1: Senta, ricorda a che ora avvenne questo fatto?
0: Di notte, avvenne di notte. C'era stata segnalata la presenza della macchina di Ricolcani, che era una Mercedes, in una villa dell'Infernetto. La villa stava a una strada praticamente senza uscita. Noi siamo andati lì e abbiamo visto la presenza di questa macchina.
1: Perfetto. Questa Mercedes.
0: Già dal pomeriggio.
1: Nel pomeriggio. L'ora grosso modo la ricorda?
0: No.
1: Nel primo pomeriggio, nel tardo pomeriggio?
0: Nel tardo pomeriggio.
1: Tardo pomeriggio. Dunque, e come vi siete riuniti per andare a fare questa operazione?
0: Ma non ricordo da dove siamo partiti, veramente. L'ho detto, è un reato molto, molto vecchio, c'è cioè un po' in mente confusa.
1: Sì,
0: comunque siamo andati sul posto, c'era ancora la macchina dei Ricalcani, che era una Mercedes marrone, era ancora lì. Abbiamo aspettato perché il posto non ci consentiva molto di stare molto vicini alla villa, abbiamo aspettato un po' più lontano, abbiamo visto partire una macchina, abbiamo pensato che era quella di Ricolcani, invece era una Ritmo. Quando siamo andati lì, nel momento abbiamo pensato che anche che non era lui, sicuramente era un amico di Ricolcani, andato su un campi, non so se erano campi di Cocomero, e una persona è rimasta in macchina, con la figlia è scesa dalla macchina, ha fatto fuoco con un fucile a pompa.
1: Quindi vede che ricorda poi, non è
0: qualcosa,
1: che
0: quello che ricordo.
1: Labile. Allora, con la figlia ha sparato con un fucile a pompa. Sì. Altre persone hanno usato le armi?
0: Carminati aveva un MAB.
1: Aveva un MAB e
0: sì.
1: Lo ha usato?
0: Sì.
1: Ha sparato?
0: Sì.
1: Ricorda contro chi?
0: Contro la macchina.
1: Ma contro uno dei due occupanti, contro tutti e due?
0: Contro la macchina, uno, a quell'ora di notte uno spara contro la macchina, non è che può star poi con mitra non si prende la mira. No?
1: Col mitra non si prende, beh ma sai, io non ho dimestichezza con i mitra.
0: Vabbè, la faccio.
4: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 21:46.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: piace.
1: Sono le 23 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione, che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione, che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è 1:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione, che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: podcast.fm.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità, ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili ma rari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.